0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dognadì ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

0: Sono le 3:01.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.

0: Sono le 3:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 3:58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
3: She's crazy like a

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Turni massacranti e vita privata in un angolo, sostituzioni continue, prestazioni aggiuntive a costi lievitati, servizio sanitario sempre meno efficiente. Ecco il quadro della sanità cagliaritana che ha portato i sindacati alla proclamazione dello stato di agitazione, in sostanza il preludio a importanti manifestazioni di protesta.
1: Ormai questa situazione, che è diventata insopportabile, ha portato le sigle a proclamare lo stato di agitazione territoriale, così come è successo nel nord Sardegna, al centro della Sardegna. E questo, se a giorni non avremo risposte concrete, ci porterà a manifestazioni eclatanti per denunciare la situazione che, ripeto, ormai è insostenibile e sta gravando sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini.
0: La situazione in pochi numeri.
2: Abbiamo all'ASL di Cagliari 4.000 dipendenti, ne servirebbero decisamente molti di più, quantomeno visto tutte le strutture che abbiamo aperte, almeno altri 200 infermieri, OS un centinaio, questo per stare sulle strutture di casa delle comunità, strutture delle comunità.
3: Il servizio personale è un servizio che non può continuare a viaggiare a vista. Vanno in pensione 10 persone e non ne vengono richiamate forse neanche 5. E questo è il segno di un malessere a cui probabilmente l'assise regionale dovrebbe porre rimedio.
4: Tutti quanti dovremmo svestirsi da quelle che sono le situazioni di presunzione di fattibilità, perché credo che sia il caso di coinvolgere al meglio i sindacati per dare risposte ai cittadini che non hanno veramente molto bisogno.
5: Negli anni, con l'intensificarsi degli eventi estremi, l'emergenza si è fatta sempre più stringente. Un intervento sul rio Calamasciu, nel tratto tra Predaniedda Sud e Caniga, non più rimandabile. Ora la Giunta Comunale di Sassari ha approvato il progetto esecutivo del primo lotto di lavori, 1.900.000 euro su un totale di 7 previsti per l'intera opera.
6: Finalmente diamo sicurezza a tutta quest'area. Ogni volta che c'erano piogge pesanti, il rischio di allagamento era sempre più forte. Quindi un intervento che è iniziato con la variante proposta e approvata dalla vecchia giunta comunale di Nanni Campus. Abbiamo dato un'accelerata, avremo subito la gara per la sistemazione di questa parte del rio Calamasciu. Successivamente stiamo indicendo la conferenza dei servizi per il lotto 2, la parte più cospicua che arriverà sino alla borgata di Caniga, quindi finalmente metteremo in sicurezza nel breve tempo sia la parte di Predaniedda che la parte di Caniga.
5: L'intervento finanziato dalla regione prevede la realizzazione di un nuovo canale artificiale a cielo aperto a ridosso del lato sud della ferrovia.
6: Esattamente, si verrà stombato, verrà spostato dalla parte opposta della ferrovia e arriverà sino a Caniga, rendendo tutto più sicuro, e finalmente potremo vivere giorni tranquilli anche nelle giornate di pioggia.
5: La delibera approvata dall'esecutivo contiene anche la dichiarazione di pubblica utilità necessaria per procedere con gli espropri delle aree interessate.
7: Il Mediterraneo delle crociere sta cambiando, le tensioni internazionali ridisegnano rotte, scali e strategie delle compagnie, mentre i porti cercano nuove occasioni dentro un mercato sempre più mobile.
8: La crisi, le tensioni geopolitiche praticamente hanno messo fuori mercato un'area che è quella del Mar Rosso, dove c'erano tante crociere che verranno poi riposizionate, e quindi a partire dall'anno prossimo ci saranno tante nuove opportunità.
7: È in questo scenario che Arbatax ha ospitato l'Italian Cruise Day in Tour, promosso dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e dedicato alle nuove sfide e opportunità del turismo del mare.
9: Per gli operatori significa aprire il territorio, ciò che viene fatto, ciò che loro fanno, come vivono anche residenti ed operatori, alla fruizione del turista.
7: Al centro, potenzialità e criticità della destinazione, il rapporto tra porto e territorio e le ricadute sul sistema locale.
8: Inizieremo lunedì la progettazione per una stazione marittima che servirà i traghetti, ma anche servirà da terminal crociere.
7: In arrivo a ottobre circa 1.600 passeggeri, il primo attracco così numeroso per capire se Arbatax può entrare davvero nelle mappe che contano.
10: Tra l'altro siamo in crescita dal punto di vista delle presenze, perché abbiamo chiuso il 2025 con circa 900.000 presenze, che ci vede la nona destinazione in Sardegna, con un aumento del 250.000 presenze rispetto al 2023.
11: Due giornate dedicate al cuore, dalla prevenzione alle patologie più complesse. A Oristano il congresso Arca Sardegna ha riunito all'Hotel Mistral 2 cardiologi e specialisti per il 31° congresso nazionale di ecocardiografia clinica. A chiudere i lavori il Sardinian Brugada Day, interamente dedicato alla sindrome di Brugada e alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa.
12: Una malattia apparentemente semplice, nel senso che l'elettrocardiogramma ci dà una prima guida, un primo primo test su cui lavorare, ma poi per fare una stratificazione del rischio di avere eventi aritmici importanti che possono portare anche alla morte improvvisa, la strada è un po' più lunga, più complessa, e per fortuna non tutti quelli che mostrano le caratteristiche elettrocardiografiche poi vanno incontro ad eventi drammatici.
11: Al centro del confronto test genetici e farmacologici, studio elettrofisiologico, defibrillatore e ablazione. Una diagnosi, spiegano gli specialisti, non significa automaticamente essere pazienti ad alto rischio, ma distinguere chi deve essere semplicemente seguito da chi necessita invece di una protezione specifica.
13: Non tutti i pazienti con un sindrome Brugada, con un elettrocardiogramma suggestivo di un sindrome Brugada, sono un paziente a rischio, cioè il paziente a basso rischio e il paziente a alto rischio. L'importante è identificare correttamente i pazienti con alto rischio per proteggere e per fare il trattamento preventivo della morte improvvisa in questi pazienti.
14: Un passo che racconta un'intera visione di futuro per il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. A Domus Novas, nella cornice meravigliosa della Grotta di San Giovanni, i più alti rappresentanti del parco hanno siglato un protocollo d'intesa con i dirigenti della miniera di sale di Wieliczka. Sul tavolo la reciproca promozione turistica e culturale, l'educazione alla sostenibilità e la tutela della memoria.

0: alterato la loro struttura naturale. Noi accogliamo quasi 2 milioni di turisti all'anno e se ci impegniamo a promuovere la grotta di San Giovanni, creeremo curiosità nei nostri visitatori, che potranno scoprire una delle tante bellezze offerte dalla Sardegna.
1: E oggi ci siamo ritrovate.
2: Sto facendo rascovas.
3: Questa è Saburra, giusto?
2: Sì, sì, sì.
3: Cosa significa questo telaio verticale per lei, la sua vita?
2: Sì, questo mi è sempre piaciuto. Questo non deve mancare mai.
4: Lucia Todd è la veterana di quel gruppo di tessitrici sarulesi che da sempre crea oggetti unici. Saburra è la priorità, ovvio, ma le sfumature artistiche sono ampie e variegate. E l'enorme tappeto dedicato al capolavoro di Picasso, Guernica, conferma tutto. Adesso l'antico telaio verticale, sorta di marchio di fabbrica, ha permesso di conquistare un nuovo traguardo, un gemellaggio tra il cuore dell'isola e la Spagna, da una parte Sarule, dall'altra Alcaraz.
5: Intanto stiamo già lavorando a che il gruppo di Sarule a fine gennaio vada ad Alcaraz a mettersi in relazione con le tessitrici di Alcaraz.
4: Insomma, il tappeto sarulese veicola messaggi forti e permette di creare ponti ambiziosi.
6: Qui stiamo realizzando il tappeto del turista, far mettere mani proprio sul telaio al turista che viene a visitarci.
7: La magia è che quando tu inizi non riesci a staccarti, perché secondo me il telaio è educativo, ti fa confrontare con altre persone.
8: Una tappa dietro l'altro in poco più di una quarantina di giorni ha fatto il giro della Sardegna, o meglio, ha circumnavigato la Sardegna. Per Gabriele Catta, oltre un migliaio di chilometri di bracciata in mare aperto, una tappa al giorno sino al rientro a Marina Piccola, da dove era partito lo scorso 9 agosto, accolto da una folla festante e dagli affetti più cari. A seguirlo da vicino per tutto il viaggio c'era l'anima gemella Alessia e nell'ultimo tratto del percorso una festante carovana di canoisti. Un'impresa sportiva e di resistenza che vale il doppio, 1000 chilometri a nuoto per solidarietà.
9: Grazie mille.
10: L'esperienza.
9: Bellissima esperienza, un'esperienza fantastica, fatta con le persone fantastiche e ce l'abbiamo fatta. Nonostante tutti gli imprevisti ce l'abbiamo fatta.
10: Ecco, al di là dell'aspetto fisico e sportivo, l'importante era proprio l'aspetto benefico.
9: Di quest'anno abbiamo fatto 2 raccolte fondi, una in onore di Admis per il progetto Magi, ovvero cercare di portare l'acqua potabile nei piccoli paesini della Tanzania. È un progetto invece che l'abbiamo dedicato ad Alessia ed è l'associazione Isola Rara, perché purtroppo Ale ha un problema alla vista importante, non ha ancora la diagnosi, e Isola Rara proprio si occupa delle persone che non hanno ancora la diagnosi, e quindi ci dobbiamo farla per lei.
11: Un po' di sensibilità alle varie associazioni di volontariato. Io in particolare sono legata a una per la tematica degli anziani.
12: 5 chilometri nel cuore del Parco Molentar Giussaline, tra sport, natura e solidarietà. È la prima edizione della Camminata del Cuore, una passeggiata ludico-motoria non competitiva aperta a tutti. Promossa dal Movimento Sportivo Popolare Sardegna in collaborazione con l'IRU Eventi e il coinvolgimento di associazioni umanitarie di volontariato.
13: È per le associazioni uno strumento che consente voi alle associazioni di fare rete tra di loro, di dar voce alle associazioni, quindi di farsi conoscere davanti insomma ad un pubblico di iscritti. E il terzo motivo, che è quello più importante, è relativo al fatto che le associazioni attraverso il nostro evento possono raccogliere fondi.
14: Il percorso dentro il parco, che è una scelta voluta, perché? Perché così la gente vede, anche chi non conosceva il parco, che ci torni tranquillamente a passeggiare con i propri figli.
12: A partecipare senza limiti di età, un pubblico trasversale, singoli e famiglie, giovani, anziani e bambini, tutti insieme, ciascuno al proprio passo.
14: C'è che cagnolino con la maglietta, per cui hanno coinvolto tutti, ne coinvolto, e questa è per noi, come Messe Italia, come prima edizione, è una cosa bellissima e siamo felicissimi dell'evento.
15: Definisco un figlio della transumanza, in quanto mio bisnonno era di origine desulese e, essendo venuto a Villamar per il lavoro della transumanza, insomma per il trasloco, si è soffermato a Villamar e qui insomma ha piantato le sue radici.
16: Villamar ha riaperto le porte alla sua storia più autentica in occasione dell'evento dedicato alla transumanza.
17: Dal Nuorese verso il Sulcis, verso la

0: diciamo, la zona in cui adesso ci sono le grosse aziende di Sulesi, di Fornesi, tutta la zona passavano proprio da Villamarra.
1: La manifestazione è stata un tributo ai pastori di ieri e di oggi e a tutta la comunità che ne ha condiviso il cammino, riscoprendo il valore profondo dell'ospitalità e del cibo condiviso a tavola.
2: Riscoprire la transumanza che io ho vissuto tantissimi anni fa da mia nonna, quando i pastori da Desulo arrivavano con i loro greggi e si fermavano per rifocillarsi, la pentola stava sempre borbottando e poi c'era sempre qualcosa di pronto, si aspettavano.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Carla De Nule, cantante oschirese, ha conosciuto grande popolarità nell'isola. Qui confeziona una versione in sardo del classico di Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Si intitola ora Oghe Rosa e lo esegue con Massimo Pizzalis.

0: Era la voce di Carla De Nule, il cui esordio discografico risale al 2004. L'abbiamo ascoltata in Oghe Rosa.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini, che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: Grazie. Grazie. Grazie.
1: Era l'omaggio a Maria Carta degli Achenur, reso dal gruppo sassarese in occasione della 7ª edizione del premio intitolato all'artista siligese nel 2009.
2: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Ballicu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Sono le 6:29.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
4: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013. Si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre e dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato dai Tazenda.
1: Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu. Ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese e della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio, Ischeliu, del 1997, conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Astro Licamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

0: Abbiamo ascoltato Astrolicamus nella versione offerta da Andrea Parodi al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sono le 6:58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
8: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
9: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
8: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
9: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
10: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza,

0: turni massacranti e vita privata in un angolo, sostituzioni continue, prestazioni aggiuntive a costi lievitati, servizio sanitario sempre meno efficiente. Ecco il quadro della sanità cagliaritana che ha portato i sindacati alla proclamazione dello stato di agitazione, in sostanza il preludio a importanti manifestazioni di protesta.
1: Ormai questa situazione, che è diventata insopportabile, ha portato le sigle a proclamare lo stato di agitazione territoriale, così come è successo nel nord Sardegna, al centro della Sardegna. E questo, se a giorni non avremo risposte concrete, ci porterà a manifestazioni eclatanti per denunciare la situazione che, ripeto, ormai è insostenibile e sta gravando sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini.
0: La situazione in pochi numeri.
2: Abbiamo all'ASL di Cagliari 4.000 dipendenti, ne servirebbero decisamente molti di più, quantomeno visto tutte le strutture che abbiamo aperte, almeno altri 200 infermieri, OS un centinaio, questo per stare sulle strutture di casa delle comunità, sulle delle comunità.
3: Il servizio personale è un servizio che non può continuare a viaggiare a vista. Vanno in pensione 10 persone e non ne vengono richiamate forse neanche 5. E questo è segno di un malessere a cui probabilmente l'assise regionale dovrebbe porre rimedio.
4: Tutti quanti dovremmo svestirsi da quelle che sono le situazioni di presunzione di fattibilità, perché credo che sia il caso di coinvolgere al meglio i sindacati per dare risposte ai cittadini che non hanno veramente molto bisogno.
5: Negli anni, con l'intensificarsi degli eventi estremi, l'emergenza si è fatta sempre più stringente. Un intervento sul rio Calamasciu, nel tratto tra Predanieda Sud e Caniga, non più rimandabile. Ora la giunta comunale di Sassari ha approvato il progetto esecutivo del primo lotto di lavori, 1.900.000 euro su un totale di 7 previsti per l'intera opera.
6: Finalmente diamo sicurezza a tutta quest'area. Ogni volta che c'erano piogge pesanti, il rischio di allagamento era sempre più forte. Quindi un intervento che è iniziato con la variante proposta e approvata dalla vecchia giunta comunale di Nanni Campus. Abbiamo dato un'accelerata, avremo subito la gara per la sistemazione di questa parte del rio Calamasciu. Successivamente stiamo indicendo la conferenza dei servizi per il lotto 2, la parte più cospicua che arriverà sino alla borgata di Caniga, quindi finalmente metteremo in sicurezza nel breve tempo sia la parte di Predanieda che la parte di Caniga.
5: L'intervento finanziato dalla regione prevede la realizzazione di un nuovo canale artificiale a cielo aperto a ridosso del lato sud della ferrovia.
6: Esattamente, si verrà stombato, verrà spostato dalla parte opposta della ferrovia e arriverà sino a Caniga, rendendo tutto più sicuro e finalmente potremo vivere giorni tranquilli anche nelle giornate di pioggia.
5: La delibera approvata dall'esecutivo contiene anche la dichiarazione di pubblica utilità necessaria per procedere con gli espropri delle aree interessate.
7: Il Mediterraneo delle crociere sta cambiando, le tensioni internazionali ridisegnano rotte, scali e strategie delle compagnie, mentre i porti cercano nuove occasioni dentro un mercato sempre più mobile.
8: La crisi, le tensioni geopolitiche praticamente hanno messo fuori mercato un'area che è quella del Mar Rosso, dove c'erano tante crociere che verranno poi riposizionate e quindi a partire dall'anno prossimo ci saranno tante nuove opportunità.
7: È in questo scenario che Arbatax ha ospitato l'Italian Cruise Day in Tour, promosso dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e dedicato alle nuove sfide e opportunità del turismo del mare.
9: Per gli operatori significa aprire il territorio, ciò che viene fatto, ciò che loro fanno, come vivono anche residenti ed operatori, alla fruizione del turista.
7: Al centro, potenzialità e criticità della destinazione, il rapporto tra porto e territorio e le ricadute sul sistema locale.
8: Inizieremo lunedì la progettazione per una stazione marittima che servirà i traghetti, ma anche servirà da terminal crociere.
7: In arrivo a ottobre circa 1.600 passeggeri, il primo attracco così numeroso per capire se Arbatax può entrare davvero nelle mappe che contano.
10: Tra l'altro siamo in crescita dal punto di vista delle presenze, perché abbiamo chiuso il 2025 con circa 900.000 presenze, che ci vede la nona destinazione in Sardegna, con un aumento del 250.000 presenze rispetto al 2023.
11: Due giornate dedicate al cuore, dalla prevenzione alle patologie più complesse. A Oristano il congresso Arca Sardegna ha riunito all'Hotel Mistral 2 cardiologi e specialisti per il 31esimo congresso nazionale di ecocardiografia clinica. A chiudere i lavori il Sardinian Brugada Day, interamente dedicato alla sindrome di Brugada e alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa.
12: Una malattia apparentemente semplice, nel senso che l'elettrocardiogramma ci dà una prima guida, un primo
13: primo test su cui lavorare, ma poi per fare una stratificazione del rischio di avere eventi aritmici importanti che possono portare anche alla morte improvvisa, la strada è un po' più lunga, più complessa, e per fortuna non tutti quelli che mostrano le caratteristiche elettrocardiografiche poi vanno incontro ad eventi drammatici.
11: Al centro del confronto test genetici e farmacologici, studio elettrofisiologico, defibrillatore e ablazione. Una diagnosi, spiegano gli specialisti, non significa automaticamente essere pazienti ad alto rischio, ma distinguere chi deve essere semplicemente seguito da chi necessita invece di una protezione specifica.
14: Non tutti i pazienti con un sindrome Brugada, con un elettrocardiogramma suggestivo di un sindrome Brugada, sono un paziente a rischio, cioè il paziente a basso rischio e il paziente a alto rischio. L'importante è identificare correttamente i pazienti con alto rischio per proteggere e per fare il trattamento preventivo della morte improvvisa in questi pazienti.
15: Un passo che racconta un'intera visione di futuro per il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. A Domus Novas, nella cornice meravigliosa della Grotta di San Giovanni, i più alti rappresentanti del parco hanno siglato un protocollo d'intesa con i dirigenti della miniera di sale di Wieliczka. Sul tavolo la reciproca promozione turistica e culturale, l'educazione alla sostenibilità e la tutela della memoria e dell'eredità mineraria.
16: È un accordo molto importante anche perché loro sono già parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO e il

0: Abbiamo curiosità nei nostri visitatori, che potranno scoprire una delle tante bellezze offerte dalla Sardegna.
1: E oggi ci siamo ritrovate.
2: Sto facendo rascovas.
3: Questa è Saburra, giusto?
2: Sì.
3: Cosa significa questo telaio verticale per lei, la sua vita?
2: Sì, questo mi è sempre piaciuto. Questo non deve mancare mai.
4: Lucia Todd è la veterana di quel gruppo di tessitrici sarulesi che da sempre crea oggetti unici. Saburra è la priorità, ovvio, ma le sfumature artistiche sono ampie e variegate. E l'enorme tappeto dedicato al capolavoro di Picasso, Guernica, conferma tutto. Adesso l'antico telaio verticale, sorta di marchio di fabbrica, ha permesso di conquistare un nuovo traguardo, un gemellaggio tra il cuore dell'isola e la Spagna, da una parte Sarule, dall'altra Alcaraz.
5: Intanto stiamo già lavorando a che il gruppo di Sarule a fine gennaio vada ad Alcaraz a mettersi in relazione con le tessitrici di Alcaraz.
4: Insomma, il tappeto sarulese veicola messaggi forti e permette di creare ponti ambiziosi.
6: Qui stiamo realizzando il tappeto del turista, far mettere mani proprio sul telaio al turista che viene a visitarci.
7: La magia è che quando tu inizi non riesci a staccarti, perché secondo me il telaio è educativo, ti fa confrontare con altre persone.
8: Una tappa dietro l'altro in poco più di una quarantina di giorni ha fatto il giro della Sardegna, o meglio, ha circumnavigato la Sardegna. Per Gabriele Catta, oltre un migliaio di chilometri di bracciata in mare aperto, una tappa al giorno sino al rientro a Marina Piccola, da dove era partito lo scorso 9 agosto, accolto da una folla festante e dagli affetti più cari. A seguirlo da vicino per tutto il viaggio c'era l'anima gemella Alessia e nell'ultimo tratto del percorso una festante carovana di canoisti. Un'impresa sportiva e di resistenza che vale il doppio, 1000 chilometri a nuoto per solidarietà.
9: Grazie mille.
10: L'esperienza.
9: Bellissima esperienza, un'esperienza fantastica, fatta con persone fantastiche e ce l'abbiamo fatta. Nonostante tutti gli imprevisti ce l'abbiamo fatta.
10: Ecco, al di là dell'aspetto fisico e sportivo, l'importante era proprio l'aspetto benefico.
9: Di quest'anno abbiamo fatto due raccolte fondi, una in onore di Admis per il progetto Magi, ovvero cercare di portare l'acqua potabile nei piccoli paesini della Tanzania. È un progetto invece che abbiamo dedicato ad Alessia ed è l'associazione Isola Rara, perché purtroppo Ale ha un problema alla vista importante, non ha ancora una diagnosi, e Isola Rara proprio si occupa delle persone che non hanno ancora una diagnosi, e quindi ci dobbiamo farla per lei.
11: Un po' di sensibilità alle varie associazioni di volontariato. Io in particolare sono legata a una per la tematica degli anziani.
12: 5 chilometri nel cuore del Parco Molentar Giussaline, tra sport, natura e solidarietà. È la prima edizione della Camminata del Cuore, una passeggiata ludico-motoria non competitiva aperta a tutti. Promossa dal Movimento Sportivo Popolare Sardegna in collaborazione con l'IRU Eventi e il coinvolgimento di associazioni umanitarie di volontariato.
13: È per le associazioni uno strumento che consente voi alle associazioni di fare rete tra di loro, di dar voce alle associazioni, quindi di farsi conoscere davanti insomma ad un pubblico di iscritti. E il terzo motivo, che è quello più importante, è relativo al fatto che le associazioni attraverso il nostro evento possono raccogliere fondi.
14: Il percorso dentro il parco, che è una scelta voluta, perché? Perché così la gente vede, anche chi non conosceva il parco, che ci torni tranquillamente a passeggiare con i propri figli.
12: A partecipare senza limiti di età, un pubblico trasversale, singoli e famiglie, giovani, anziani e bambini, tutti insieme, ciascuno al proprio passo.
14: C'è che cagnolino con la maglietta, per cui hanno coinvolto tutti, ne coinvolto, e questa è per noi, come MSP Italia, come prima edizione, è una cosa bellissima e siamo felicissimi dell'evento.
15: Definisco un figlio della transumanza, in quanto mio bisnonno era di origine desulese e, essendo venuto a Villamar per il lavoro della transumanza, insomma per il trasloco, si è soffermato a Villamar e qui insomma ha piantato le sue radici.
16: Villamar ha riaperto le porte alla sua storia più autentica in occasione dell'evento dedicato alla transumanza.
17: Dal Nuorese verso il Sulcis, verso la zona in cui adesso ci sono le grosse aziende dei Sulesi, dei Fornesi,

0: tutta la zona passavano proprio da Villamar.
1: La manifestazione è stato un tributo ai pastori di ieri e di oggi e a tutta la comunità che ne ha condiviso il cammino, riscoprendo il valore profondo dell'ospitalità e del cibo condiviso a tavola.
2: Riscoprire la transumanza che io ho vissuto tantissimi anni fa da mia nonna, quando i pastori da Desulo arrivavano con i loro greggi e si fermavano per rifocillarsi, la pentola stava sempre borbottando e poi c'era sempre qualcosa di pronto. Si aspettavano.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, oggi alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Let's go! Il mondiale rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, 3 giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
8: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. Iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
4: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
5: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
4: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso, momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma, l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
5: Il caso di Giulio Regeni, oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
4: Lo sport in chiusura, Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione bellica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Prima edizione del GR di Radiolina, buon lunedì 28 settembre, dalle Casini, dalla redazione. Carburante, imprese al collasso. Questo è il titolo dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital. Il sistema economico regionale rischia il collasso prima della fine dell'anno per i rincari del carburante. Da febbraio a settembre, in base ai dati di Confartigianato, il costo per le imprese è cresciuto di oltre il 50%, dai tassisti agli autotrasportatori. Un coro unanime di rabbia e preoccupazione. Siamo allo stremo, molte aziende rischiano la chiusura. Intanto anche IP, dopo Eni, decide da oggi di calmierare i prezzi di benzina e diesel. La carenza di medici di base, le sedi vacanti sono 560, si ripercuote pesantemente su tutto il sistema pubblico e mette sotto pressione i medici convenzionati in servizio, quelli degli ASCO, delle guardie mediche, pronto soccorso e gli ospedali. Le prime vittime di questa situazione sono gli anziani che spesso, 1 su 10, devono rinunciare a curarsi. L'appello della UIL pensionati: servono ambulatori itineranti e case di comunità mobili per i paesi scoperti. E poi la cronaca con il grave incidente stradale di ieri pomeriggio sulla statale 197 a Las Plassas, dove nello scontro tra due moto è rimasto gravemente ferito un 50enne di Villassor che ha perso una gamba, si trova al Brusio di Cagliari. Feriti in modo meno grave anche un uomo e una donna, ricoverati rispettivamente al Policlinico e all'ospedale di San Gavino. Due appuntamenti per oggi, natura diversa. Alle 10.30 di questa mattina al centro servizi Saccar Giacco Drongianos, l'assessore regionale della programmazione bilancio e vicepresidente della regione Giuseppe Meloni, sarà il secondo incontro territoriale dedicato alla linea 2.2 di Stare sull'interconnessione sostenibile e la ciclabilità della provincia gallura nord e Sardegna. A Cagliari, alla Mediateca del Mediterraneo, alle 17, la presentazione del volume di Chiara Francesconi, Turismi alla ricerca dei valori perduti, la fattoria delle tartarughe, pubblicato da Franco Angeli nella collana Temi dello sviluppo locale. E poi la pagina sportiva, il calcio, secondo giorno di riposo per il Cagliari che domani riprenderà gli allenamenti ad Assemini, nel fine settimana potrebbe svolgere un amichevole in Spagna. Oggi gioca la nazionale italiana per la seconda giornata della Nation League, in Turchia non ci sarà Daniel Maldini, non convocato come Barella dal CT Mancini, dovrebbe partire dalla panchina romano. Sempre calcio, con la Torres che ha pareggiato in casa per 0-0 contro il Vado, ma rimane in zona playoff in Serie C. In Serie D, colpo esterno del Budoni che ha vinto 3-2 in casa del Venafro.

la cronaca, l'incidente, gravissimo incidente, schianto tra tre moto alla Spassas, cinquantenne perde una gamba, il centauro più grave salvato dal tempestivo intervento di un medico di passaggio, altri due feriti portati in ospedale. E poi le questioni legate ai rincari del carburante, benzina e diesel, prezzi alle stelle,

italiani senza medico allo sbando, le sedi vacanti sono 560 e i vecchi pagano il conto. Notte più liete a Cagliari, un fiume giallo a Molentargius e il parco esplode di vita e turisti per la prima edizione della Camminata del Cuore. Vi segnalo il punto sullo sport, sul calcio, in particolare sulla nazionale oggi impegnata contro la Turchia Nation League. La rinascita inizia dai fischi, il commento di Lorenzo Piras. Ancora il post del lunedì firmato da Bepi Anziani, le incognite di Elmas, al centro dell'attenzione le code ai controlli nello scalo di Cagliari Elmas. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, appunto i temi legati al prezzo dei carburanti, i continui rincari, carburanti, anche IP frena i prezzi, Meloni sosterremo le famiglie, da oggi la compagnia petrolifera applicherà un tetto ai listini come Eni. La misura è operativa da stamattina, vedremo cosa succederà. Nuove misure in arrivo dopo il credito d'imposta per gli autotrasportatori. C'è anche il commento dell'economista Andrea Monticini sulla scelta di calmierare i prezzi della benzina, una politica commerciale molto aggressiva, sostiene Monticini, in fin dei conti non è nulla di diverso da quello che avviene costantemente con altri beni di consumo. Pensiamo a quello che succede ogni volta che ci recchiamo in un supermercato per fare la spesa, dove di tanto in tanto spuntano offerte particolarmente vantaggiose, così l'economista Andrea Monticini. E poi la rabbia, la preoccupazione che emerge dalle categorie produttive, dai tassisti agli ambulanti, rincari folli, siamo allo stremo. Tra febbraio e settembre il prezzo del gasolio ha aumentato del 54% in base a un report di Confartigianato. Tante categorie in ginocchio per l'impennata del costo del carburante. Andiamo a pagina 5 dell'Unione Sarda. No, adesso dobbiamo fermarci perché c'è la musica, c'è Maley con Bass Persuade.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it. Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Icnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè è Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Riprendiamo la rassegna stampa, le pagine interne dell'Unione Sarda oggi in edicola. Pagina 5, la politica, Sardegna, liste condizionate dal ritorno delle preferenze, al via le manovre dei partiti in vista del voto per il Parlamento. Legge elettorale, la nuova legge elettorale vede il traguardo e si pensa già alle elezioni politiche tra un anno, in programma tra un anno, ma si potrebbe votare anche prima. L'articolo è firmato da Roberto Murgia. Oggi stamattina in programma a Cagliari anche un tavolo verde sulla dermatite coordinato dall'assessore agricoltura Francesco Agus. Andiamo avanti, pagina 7, un anziano su 10 rinuncia alle cure. In Sardegna la carenza dei medici di base pesa su over 65 e pazienti fragili, sistema in tilt. L'articolo è firmato da Cristina Cossu. Pagina di Cagliari dell'Unione Sarda, Molentargius, l'estate continua tra turisti a caccia di fenicotteri e il fiume giallo della camminata del cuore. In 2700 per sostenere le associazioni di volontariato del territorio, intanto al parco è ancora alta stagione. Articolo firmato da Alessandra Ragas. Poi nelle pagine andiamo a vedere una notizia che arriva dal Gerrei, a Villa Salto, scongiurata l'estinzione dei grifoni nel Gerrei, altri 16 esemplari saranno liberati giovedì dalla voliera di Cea Romana. Una buona notizia. Ancora nelle pagine dell'Ogliastra, pagina ogliastrina dell'Unione Sarda, dermatite, il bestiame non si abbatte. Parla Dino Garau, il veterinario pastore, dal morbo si viene fuori con i vaccini. Dall'ovile di Villa Grande alla ASL, va in pensione dopo 30 anni da direttore di servizio. Pagina degli spettacoli della cultura dell'Unione, l'intervento dell'ingegnere Salvatore Mura. È già emergenza climatica, cosa possiamo fare davvero? Il caso emblematico della città di Cagliari con i suoi 42,9 gradi, tra scienza e cultura, quali sono i rischi con cui tutti conviviamo? Poi vedremo le pagine sportive dell'Unione Sarda, c'è un'intervista al difensore del Cagliari Zepedro, analizzeremo questi temi con Lele Casini più tardi. Stasera c'è anche la nazionale che torna in campo per la Champions League in Turchia. Diamo adesso uno sguardo ai quotidiani nazionali. Cominciamo dal Corriere della Sera. Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna. Trump, volevano fare grossi danni, esplosivo vicino a base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 arrestati, legami con Teheran. Carburanti, dopo Eni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. E poi le elezioni supplettive in Calabria, precipita l'affluenza alle urne anche oggi, ma ci fermiamo tra poco di nuovo insieme con la rassegna stampa. C'è la musica, il gruppo norvegese The Bausa con Magnetic.

0: Queste erano le note del gruppo norvegese The Bausa che ci ha proposto Magnetic. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Siamo al Corriere della Sera, nella prima pagina anche una notizia sportiva che arriva da Napoli. Runa Rossa domina New Zealand verso la Coppa America, quindi dopo Cagliari Luna Rossa si distingue, si mette in evidenza con il talento del suo equipaggio anche nel mare di Napoli. Nelle pagine interne del Corriere della Sera vi segnalo una notizia che in qualche modo riguarda la Sardegna, figli e nipoti e amici per i 90 anni di Silvio, così Berlusconi salutano Villa Certosa, da Confalonieri a Letta, la festa nella storica dimora prima del passaggio allo Sceicco, la festa è in programma domani. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del quotidiano La Repubblica. Carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP Comeni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. Poi l'allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. E poi il caso, il processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani, oggi la sentenza, pagina 2 e 3, dedicati a questa vicenda. Regeni, il giorno della verità, prima sentenza sugli egiziani accusati della sua morte. A Roma il verdetto oggi pomeriggio, a 10 anni dalla scomparsa del ricercatore, per uno dei 4 militari la procura ha chiesto l'ergastolo, l'attesa della famiglia. La condanna degli 007 potrebbe rivelarsi una grana per il governo, Roma dovrà chiedere al Cario di eseguirle e di pagare anche i danni, aprendo una falla nei rapporti ricusciti con l'Egitto. Adesso Libero, il titolo di apertura, un pieno di sconti, IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti, da oggi in tutti i suoi distributori, Meloni, segnale importante di attenzione alle famiglie. Poi il caso Garlasco, ora cambia tutto, si avvicina la chiusura delle indagini, un altro tema che in questo periodo tiene banco, Ranucci si imbuca a Report, lo evitano, così la prima pagina di Libero. Il Fatto Quotidiano, advisor ucraino di Crosetto, ci piazza l'esercito dei robot. L'ex ministro cacciato da Zelensky, Fedorov, è ingaggiato dal governo italiano. Il Giornale, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma, Casari già nei collegi che decisero su Almasri e Conte, ANM è scettica, un caso dai contorni poco chiari. E poi la Spagna in piazza per la casa, nuovo fronte per Sanchez dopo lo sfratto di una donna di 87 anni. I giornali sportivi, Corriere dello Sport, l'intervista a Totti per i suoi 50 anni, e poi c'è anche un'intervista a Franco Selvaggi, già attaccante del Cagliari in anni lontani, ma un attaccante mai dimenticato. Franco Selvaggi, il Cagliari può volare, forza, unità, pisacane, adesso si deve insistere. La Gazzetta dello Sport, il titolo d'apertura, brivido calcio, i giorni più caldi per Nazionale FIGC, e all'interno anche un articolo dedicato al Cagliari, mercato low cost ma nuovi decisivi, il Cagliari sogna, dalla sorpresa Winks a Super Maldini fino a Romano, pisacane ha trovato la formula giusta per brillare. Adesso ci fermiamo, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:04 di a mengianu, a 4:04 di a postibrangiu e a 10:04 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
9: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.

0: i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
8: Caffè Corretto.
9: Eccoci con Caffè Corretto in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni. Prima di parlare dell'iniziativa del Cagliari Fan Club, il biglietto sospeso, ne parleremo tra poco con Carlo Fancello. Prima però la musica, le note del giovane cantautore statunitense Sombre.

0: Era sombre, la musica attraversa Caffè Corretto e tutta la programmazione di Radiolina. Abbiamo anticipato l'ospite che è in collegamento con noi, Carlo Fancello, portavoce del Cagliari Fan Club. Dobbiamo parlare con te, Carlo, della vostra nuova iniziativa, il biglietto sospeso per le partite del Cagliari alla Domus. Di che cosa si tratta? Buongiorno.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Innanzitutto grazie per averci dato l'opportunità di far conoscere questa nostra iniziativa benefica che è rivolta ai nostri soci ma anche ai non soci. Per il secondo anno abbiamo attivato questa iniziativa, il biglietto sospeso che richiama il famoso caffè sospeso. Si tratta di mettiamo a disposizione di due persone che per motivi logistici, per distanza dalla città, per passione per il Cagliari, per mancanza di mezzi anche, non possono assistere alle partite del Cagliari. Li mettiamo a disposizione ogni domenica, ogni partita casalinga. L'anno scorso avevamo gli abbonamenti sospesi, l'iniziativa era identica però con gli abbonamenti, ma come tu ben sai, o come insomma si saprà quest'anno, per alcune partite, soprattutto per le partite più importanti, non è possibile fare il cambio utilizzatore, quindi abbiamo optato per questa soluzione dei biglietti sospesi, per i quali ti devo dire, Massimiliano, viene data una grossissima mano d'aiuto da un tifoso che noi amiamo sempre citare e ricordare, perché non è sardo, non vive a Cagliari, non viene a vedere le partite dei Cagliari se non raramente in occasioni speciali, si chiama Tommaso Gallo, un tifoso di Lecce, che finanzia la nostra iniziativa, insieme a noi finanzia la nostra questa iniziativa per dare la possibilità a due persone di assistere dalla curva sud, ovviamente, che è la casa dei Cagliari Fan Club, alle partite del Cagliari. Ne avremo due anche nella partita con la Juve, ecco.
0: Quindi subito disponibili, insomma, i biglietti sospesi. Carlo, ti chiedo anche da tifoso una valutazione di questo primo scorcio di campionato. Il Cagliari, insomma, si sta comportando molto bene.
1: È innegabile che siamo tutti veramente molto soddisfatti. Perché per chi vuole vedere come noi tifosi accanti il bicchiere mezzo pieno, il proverbio è chi ben inizia a metà dell'opera, o il buongiorno si parte dal mattino, insomma il Cagliari è iniziato bene. Poi sappiamo benissimo che ci saranno partite dove avremo da soffrire, però se questo è lo spirito, se questo è il gioco, se questi sono i ragazzi che fanno parte di questo bellissimo gruppo, che è un bel mix tra giovani e senatori, allora siamo contenti e molto fiduciosi che il Cagliari farà un buon campionato. Per adesso ci piace stare dalla parte sinistra della classifica, vedremo con l'andare delle partite come evolverà la situazione.
0: Grazie, noi ringraziamo Carlo Fancello, grazie per averci parlato.
1: Io
0: di questa iniziativa,
1: voi.
0: Il biglietto sospeso, il Cagliari, una iniziativa del Cagliari Fan Club. Carlo Fancello, a presto, grazie e buona giornata.
1: Buon lavoro Massimiliano, ciao.
0: A presto. Adesso c'è Kamrad, Loves.

0: radiolina Caffè Corretto.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo.

0: rappresentanti delle associazioni di categoria, al centro dell'attenzione in particolare il problema della dermatite nodulare bovina, della lingua blu, vere e proprie emergenze, ma all'orizzonte c'è anche un'assemblea convocata dai pastori sardi a Tramaz il prossimo 2 ottobre, e di questo vogliamo parlare con il nostro ospite collegato al telefono, Mario Carai del Movimento Pastori. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, vi state preparando all'assemblea di Tramazza e sono diversi i temi al centro dell'attenzione.
1: Sì, ci stiamo preparando all'assemblea del 2 di ottobre. I temi sono tre particolarmente: l'andamento del prezzo del latte ovicaprino, i costi di produzione, il problema della dermatite nodulare e la lingua blu. E noi ci auguriamo che il 2 possa essere una giornata che possa dare una svolta, nel senso che possa darci delle certezze dal punto di vista del prezzo del latte, visto che in questo momento viviamo un'incertezza che non nasce da oggi o da ieri, ma da una disanima che dal 2022 ad oggi abbiamo visto un prezzo del latte sempre in decrescita, fino ad arrivare a quest'anno con un prezzo del latte di 1,40 e con i bilanci dello scorso 2025 da parte della cooperazione che non sono adeguati al nostro lavoro e ai costi di produzione che purtroppo abbiamo, è sempre in aumento. Lo stesso discorso vale anche per la dermatite nodulare bovina, nel senso che questi nostri allevatori, nonostante abbiano vaccinato per 2 anni di seguito al 100% quasi tutto il bestiame del territorio sardo, si vedono costretti ancora a non poter movimentare, senza lasciare dietro la discussione sulla lingua blu, che dopo 25 anni a noi ci appare evidente che siamo ancora al punto zero all'anno 2000, perché oltre a proporre la vaccinazione non vediamo altro sistema, quando invece abbiamo sempre detto che sarebbe opportuno affrontare il discorso di fare la lotta all'insetto vettore, ma in maniera adeguata e nei punti adeguati dove l'insetto vettore prolifera e nidifica. Comunque il nostro augurio è che il 2 possano intervenire tutta la parte trasformatrice, perché quello che serve oggi è un incontro chiarificatore che ci facciano capire se noi possiamo affrontare questa nuova campagna latte in una maniera, in una sorta di tranquillità, perché questa incertezza, come ripeto, è data da un crescente depressamento del prezzo del latte, e oggi con questi costi di produzione e tutto quello che abbiamo intorno, oltre al nostro sacrificio, non è remunerato il prezzo del latte.
0: E avete invitato.
1: Questo vale anche per il latte caprino, che un tempo era consuetudine che il latte caprino ci fosse una differenza del 20-25% a differenza del latte ovino. Oggi invece i nostri caprari, diciamo, è giusto che abbiano un loro segmento a parte e che gli venga riconosciuto un prezzo del latte adeguato anche a loro, perché così non si può più andare avanti. Così il futuro è chiudere le nostre aziende e, come dire, darci anche noi allora la disoccupazione a questo punto.
0: Noi ringraziamo Mario Carai, seguiremo naturalmente qui a Radiolina, ma anche con l'Unione Sarda, il TG di Videolina, l'assemblea di Tramazza e tutto quello che succederà in questi giorni sul fronte agricolo e dell'allevamento. Adesso Annalisa, amica.

0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Mi ha raggiunto, ha fatto pochi passi, Lele Casini.
1: Buongiorno
0: Lele. Tanti temi, insomma, un po' al centro dell'attenzione, temi sportivi.
1: Il lunedì è sempre così.
0: Possiamo partire, se vuoi, dalla nazionale, che è poi l'appuntamento più ravvicinato stasera.
1: Sì.
0: La nazionale di...
1: gioca in Turchia la seconda partita dopo la delusione della prima. L'Olimpico di Roma persa per 2-0. L'Italia, se vuole sperare in una qualificazione alla fase successiva e soprattutto evitare la retrocessione nei gironi Lega B, diciamo così, della Nation League, deve cercare di fare risultato in Turchia. Non è una partita semplice, anzi Turchia, che aveva perso la prima partita contro la Francia per 1-0 per il gol di Mbappé, Turchia allenata da un italiano, cioè Vincenzo Motella. Non ha fatto bene all'ultimo mondiale, quindi anche lui un po' in bilico nella panchina turca. Dall'altra c'è Mancini, che invece è tornato nella panchina italiana. Non ci saranno Maldini, Barella, Mancini, probabilmente non partirà dal primo minuto Romano, tanto criticato per
0: forse anche
1: quel passaggio sbagliato, diciamo eccessivo.

0: intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti, mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione fino all'epilogo più macabro.
1: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre i due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.
0: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
1: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
0: Il calcio: stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito.
1: È tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno e buon lunedì dalle casine dalla redazione. Carburante, imprese al collasso, questo è il titolo dell'Unione Sarda di oggi. Sistema economico regionale rischia il collasso prima della fine dell'anno per i rincari dei carburanti. Da febbraio a settembre, in base ai dati di Confartigianato, il costo per le imprese è cresciuto di oltre il 50%, dai tassisti agli autotrasportatori un coro unanime di rabbia e preoccupazione. Siamo allo stremo, molte aziende rischiano la chiusura. Intanto anche i dopo Eni decide da oggi di calmierare i prezzi di benzina e diesel. E a proposito di questo, i prezzi medi di carburanti nell'isola, i dati appena diffusi questa mattina dal Ministero: in Sardegna il diesel modalità self sfiora i 2,4 euro al litro, esattamente 2,396, benzina allo stesso livello di giovedì scorso a 2,165 euro al litro, come stabile GPL servito a 0,860. La carenza di medici di base, con sedi vacanti che sono 560, si ripercuote pesantemente su tutto il sistema pubblico e mette sotto pressione i medici convenzionati in servizio, quelli degli ASCO, le guardie mediche, il pronto soccorso degli ospedali. E le prime vittime di questa situazione sono gli anziani, che spesso, uno su 10, devono rinunciare a curarsi. Il grave incidente stradale di ieri pomeriggio sulla statale 197 alla Splassas, dove nello scontro tra due moto è rimasto gravemente ferito un cinquantenne di Villasol che ha perso una gamba, si trova al Bruzzo di Cagliari. Feriti in modo meno grave anche un uomo e una donna, ricoverati rispettivamente al Policlinico e all'ospedale di San Gavino. Questa mattina alle 10.30 nel centro servizi Saccargia, Codrongianos, assessore regionale della programmazione e bilancio e vicepresidente della regione Giuseppe Meloni, sarà presente al secondo incontro territoriale dedicato alla linea 2.2 di Stare sull'interconnessione sostenibile e la ciclabilità della provincia Gallura Nord-Est Sardegna. A Cagliari alle 17 alla Mediateca del Mediterraneo, presentazione del volume di Chiara Francesconi, Turismi e la ricerca dei valori perduti, La fattoria delle tartarughe, pubblicato da Franco Angeli nella collana Temi dello sviluppo locale. poi lo sport, il calcio, secondo giorno di riposo per il Cagliari che domani riprenderà gli allenamenti ad Assemini, in fine settimana potrebbe svolgere un amichevole in Spagna, oggi gioca la nazionale italiana per la seconda giornata della Nation League, in Turchia non ci sarà Daniel Maldini, non convocato come Barella dal CT Mancini, dovrebbe partire dalla panchina Alessandro Romano. Sempre calcio con la Torres che ha pareggiato in casa 0-0 contro il Vado ma rimane in zona playoff, in Serie D colpo esterno delle Budoni che ha vinto 3-2 in casa del Venafro, pareggi per tutte le altre con il

0: Messi, che rimane al secondo posto in classifica. Chiudiamo col basket. Esordio vincente della Dinamo nel campionato di A2. I sassaresi sono imposti a Milano in casa dell'Urania con il canestro decisivo di Risma nei secondi finali 70-68, con un grande top scorer 22 punti. In Serie B, interregionale maschile, vittoria del Senna per 83-78 in casa del Borgomanero. Tonfo a Casale Monferrato per l'Esperia, che è uscita sconfitta per 79-60. È tutto, a più tardi.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: I want it to be free!
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle

0: starci bene, dato che comunque alla fine si è stabilito qua e sta dimostrando di essere felice.
1: Mi pare sia una costante. Cagliari, la Sardegna siano comunque un...
0: Beh, vabbè, quest'estate ambiente... qualcuno se n'è andato via un po' sbattendo alla porta. Non è tutto così.
1: È un caso isolato.
0: Poi ci sono, sì, però obiettivamente la maggior parte dei giocatori che vengono a Cagliari si trovano benissimo, vengono accolti benissimo. A Cagliari si vive bene, soprattutto da calciatori si vive benissimo. E quindi indubbiamente è una piazza ambita. È chiaro che si spera possa essere ambita anche dal punto di vista sportivo.
1: Si emerge in effetti anche un po' il Zepedro privato, la sfera privata, sì, le passeggiate, sì, al mare, con la famiglia.
0: Tutta da leggere.
1: Anche le cene, sì, tutta da leggere. l'intervista di Lorenzo Piras a Zepedro. Tra l'altro molti giocatori del Cagliari sono impegnati con le nazionali.
0: Sette, esatto.
1: Sette, leggo Rodriguez con l'Uruguay, ma anche altri, insomma, in giro per il mondo.
0: Sì, c'è Ober con la Slovacchia, c'è Sherry con l'Albania, ci sono due giocatori africani come Fadera e come Liteta, e poi ci sono gli italiani Maldini e Romano. Maldini oggi non sarà in Turchia perché non è stato convocato, come del resto anche il cagliaritano Barella, e quindi però seguiamo anche gli altri nazionali con un po' di curiosità.
1: Tanto è cominciato anche il campionato della Dinamo quest'anno in A2,
0: sì, ha vinto la prima,
1: una vittoria in trasferta
0: con un canestro nel finale, due punti che hanno consentito alla Dinamo di vincere in casa di Milano, l'Urania Milano, no, chiaramente non l'Emporio Armani di Serie A1. Ricordiamo, la Dinamo è in A2 questa stagione, diciamo che ha cominciato bene. Sarà un campionato difficile perché indubbiamente ci sono squadre di ottimo livello e non sarà facile risalire in A1.
1: E tornando al calcio, la Serie C, la Torres ha pareggiato col Vado,
0: sì, però rimane lì nelle zone alte, sì, sì, sì, sì. E in Serie D invece rimane nelle zone alte di Monastir nonostante il pareggio interno, mentre l'unica sarda che ha vinto nel girone G dove ci sono le sarde è stato il Budoni, che ha vinto 3-2 fuori casa. Gli altri hanno tutte pareggiato, diciamo una domenica abbastanza serena, ecco, per le squadre sarde.
1: Bene, per approfondire questi temi occorre leggere l'Informatore Sportivo sull'Unione Sarda. Ringraziamo Lele Casini,
0: a te, buon lavoro.
1: Vediamo e sentiamo domani con te. Tra poco lo spazio dedicato alla unionesarda.it con Chico Fresu. In attesa c'è la musica, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goia. Cosa

0: tutte sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Forte, si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, prima di accogliere Chico Fresu per le notizie che troviamo su unionesarda.it, c'è la musica Saif con Parlar d'amore.

0: costata molto di più, tant'è che Forza Italia, per bocca di Tajani, del vice premier Tajani, ha detto che grazie, è passata la linea di Forza Italia che è contro le tasse. Quindi se è stato fatto questo piccolo regalo, che dovrebbe rimanere in vigore per 30 giorni, quello di Eni, ma con la possibilità della proroga fino a fine anno, quindi esiste la possibilità di abbassare i prezzi dei carburanti. Ci hanno fatto la pelle per alcuni mesi, certo tutto parte dalle azioni di Trump nel Golfo. Non è colpa del governo, non è colpa di qualcuno da questa parte del mondo, però siamo noi a subire le conseguenze.
1: Cittadini, mondo delle imprese, categorie produttive che...
0: Vabbè, lì è la filiera e poi arriva fino al prezzo del pomodoro che abbiamo nei supermercati. Quindi bisogna vedere se poi questo provvedimento avrà un impatto sull'intera filiera, perché stiamo parlando dell'utilizzo del carburante da parte dei civili, diciamo, non di coloro che lo utilizzano.
1: Come cambieranno gli equilibri del mercato, perché gli operatori più piccoli
0: non potranno sicuramente adeguarsi. Il problema, uno dei problemi grossi della filiera, sta nel costo della raffinazione dei prodotti, considerando che negli ultimi anni hanno chiuso numerosissime raffinerie, soprattutto sul fronte europeo, e il prezzo del prodotto. Per questo non c'è un allineamento fra il calo eventuale del greggio, che ogni tanto si è registrato, il calo del prezzo alla pompa, perché poi ci sono i costi di logistica per il trasporto, che da noi in Sardegna sono aumentati dal fatto che siamo, sappiamo abbastanza bene, siamo un'isola, e non è una, quindi alla diminuzione del prezzo del petrolio del barile non corrisponde un immediato decremento del prezzo alla pompa. È un fenomeno al quale ci stiamo abituando, sembra il sistema della rana bollita, per cui quando eventualmente tornerà a 2 euro ci sembrerà, quando e se tornerà a 2 euro ci sembrerà una buona notizia, mentre fino al mese scorso quello di 2 euro era la soglia psicologica che non doveva essere superata. Ormai l'abbiamo abbondantemente sfondata. Poi
1: Eni è anche in una posizione privilegiata, perché può, ha tutta la filiera, quindi in qualche modo
0: diciamo che poteva intervenire anche prima. Non stiamo parlando di un'aziendina con 12 dipendenti che può godere di sconti sulle tasse in virtù delle sue piccole dimensioni. Ecco, poi una notizia che è arrivata poco fa, l'abbiamo appena pubblicata, sono stati arrestati due 37enni, uno di Assemini e un altro di Cagliari, che ricevevano la droga per posta. Sono stati intercettati più di 4 kg di hash, 250 grammi di cocaina. Un pacco arrivava da Barcellona, uno arrivava da Madrid.

0: vacanza.
1: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Oi, stai andando a fare la spesa?
5: Sì, faccio un salto da Conad.
4: Quindi vai dai sardi?
5: No, da Conad.
4: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
5: Si scrive Conad, si legge Sardi.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro presso il centro commerciale Sant'Ignazio.

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Oi, stai andando a fare la spesa?
5: Sì, faccio un salto da Conad.
4: Quindi vai dai sardi?
5: No, da Conad.
4: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
5: Si scrive Conad, si legge Sardi.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì dal sapore estivo su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata stabile ed ampiamente assolata. I cieli infatti saranno sereni e tersi o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 9:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio, lo denuncia l'alto rappresentante UE Kaya Kallas prima del Consiglio di Difesa, dove sarà discussa la situazione in Medio Oriente. Abbiamo l'operazione Spides, ma per renderla operativa servono più unità navali, ha ricordato Kallas, aggiungendo che la questione è che molte unità sono state offerte alla coalizione dei volenterosi, che al momento non è ancora pienamente operativa.
3: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. Teheran però smentisce, mentre l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
4: Scatta oggi, come da programma, l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi dei carburanti, introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite stabilito per benzina e gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha colto con favore l'effetto tra le compagnie petrolif,

0: anche se resta la protesta. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività.
1: Il delitto di Garlasco, oggi è attesa la chiusura delle indagini nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il nuovo indagato è Andrea Sempio. La procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato. Dopo quello dell'8 maggio e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara.
0: E oggi è prevista anche la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente irreperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM chiede l'ergastolo. Gli altri rischiano 17 anni e mezzo di carcere.
1: Chiusura, parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards è stata la notte di Madonna e Taylor Swift. All'evento, andato in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata, con 7 premi, tra cui Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration. A Taylor Swift è andato invece il premio più importante della notte, il Video of the Year. È la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Ancora buongiorno e ben ritrovati da Lele Casini, dalla redazione. Nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Andiamo subito su unionesarda.it con l'apertura del sito dell'Unione con i consumi, il tetto sui carburanti, partenza in ordine sparso. In Sardegna 136 distributori Eni Live, gasolio a 2,19 euro al litro, benzina 1,99, entrata in vigore mentre la media regionale per il diesel era ormai a 2,40. Proprio su questi dati diffusi questa mattina dal Ministero sui prezzi medi di carburanti nell'isola, in Sardegna il diesel è esattamente a 2,396, praticamente sfiora i 2,4 euro al litro, la benzina allo stesso livello di giovedì scorso a 2,165 euro al litro, stabile GPL servito a 0,860. Blitz antidroga della squadra mobile di Cagliari, sono finiti in manette 2 37enni, uno di Assimini e uno di Cagliari, recuperati 250 grammi di cocaina, oltre 4 kg di hash spediti dalla Spagna e consegnati ai due, denunciata anche una 26enne. Ritorniamo anche sul grave incidente stradale di ieri pomeriggio sulla statale 197 alla Splassaldo. Nello scontro tra due moto è rimasto gravemente ferito un 50enne di Villascor che ha perso una gamba, si trova al Brozzo di Cagliari, feriti in modo meno grave anche un uomo e una donna, ricoverati rispettivamente al Policlinico e all'ospedale di San Gavino. Stasera alle 18.30 su Radiolina e Videolina, nuova puntata dell'informatore sportivo dalla CIA alla promozione. Il programma curato e condotto da Alberto Masu, gli ospiti saranno il presidente del Tempio Salvatore Secchi e il centrocampista di Villa Simius Andrea Porcheddu. A proposito di calcio, secondo giorno di riposo per il Cagliari che domani riprenderà gli allenamenti da semi, nel fine settimana potrebbe esserci un'amichevole in Spagna. Oggi gioca la nazionale italiana per la seconda giornata della Nation League, in Turchia non ci sarà Daniel Maldini, non convocato come Nicolò Barella dal CT Mancini, dovrebbe partire dalla panchina invece Alessandro Romano. Pallamano sabato, la vittoria della Raimon Sassari in casa di Chiaravalle per 34-26, terza vittoria su tre partite per i sassaresi che sono al secondo posto in classifica, due punti dalla vetta occupata dal Pressano che però ha giocato quattro gare. E E chiudiamo con l'hockey su Prato, quello femminile, cominciata la Serie A Elite, la vittoria dell'Ansicora, campione d'Italia, per 2-0 contro Potenza Picena con le reti di Musci e Chilco, sconfitta invece per 2-0 della Ferrini Cagliari, che al Magia ha ceduto alla Lazio. È tutto, a più tardi.
7: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
13: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Parliamo su Radiolina della Scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio, che è proprio uno dei responsabili. Ben ritrovato, Valerio.
16: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
15: Allora, per chi ancora non conoscesse Scuola Sapiens Diplomati Online, raccontiamo di cosa si occupa.
16: Allora, la Scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra Scuola Sapiens.
15: Ecco, come si studia nella Scuola Sapiens?
16: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare all'interno della nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. La Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità a tutti quegli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
15: Ecco, quindi possiamo dire che è una scuola rivolta davvero a tutti. Però raccontiamo chi sono i vostri studenti.
16: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che, iscrivendosi ora con noi, hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Dopodiché ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
15: Parliamo dei costi, Valerio, quindi quanto costa studiare e recuperare gli anni scolastici con Scuola Sapiens?
16: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 30 di settembre. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché, per tutte quelle persone che ci scrivono, che provengono a nome di Radiolina, hanno uno sconto extra di 100 euro sul

0: scolastico successivo 2027-2028.
1: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare Scuola Sapiens.
0: Per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto, ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.

0: Italia Storia.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa! Ma sì, manca Orofino.
5: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
6: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
7: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
8: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
7: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
8: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
9: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del porto.
8: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
9: E vuoi sapere perché?
8: Perché conviene! Ascolta gusto!
10: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
13: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì dal sapore estivo su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata stabile ed ampiamente assolata. I cieli infatti saranno sereni e tersi o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
4: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv.

0: a 2,396 benzina allo stesso livello di giovedì scorso a 2,165 euro al litro stabile GPL servito a 0,860. Blitz antidroga della squadra mobile di Cagliari, sono finiti in manette 2 37enni, uno di Assemine e uno di Cagliari, recuperati 250 grammi di cocaina e oltre 4 kg di hashish spediti dalla Spagna e consegnati ai due, denunciata anche una 26enne. Grave incendio a Guspi nell'interno di due capannoni di un'azienda agricola nel carità Terra Moia. Fuoco, le balle di fieno presenti all'interno dei capannoni. L'intervento di una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di San Luri e un autobotto in supporto da Cagliari. Lo spegnimento è durato tutta la notte sino all'alba di questa mattina. Non risultano persone coinvolte, non ancora certe le cause del rogo. Un appuntamento per questa sera alle 18.30 su Radiolina Videolina, la nuova puntata dell'informatore sportivo dalla CIA alla promozione, programma curato e condotto da Alberto Masu. Gli ospiti saranno il presidente del Tempio Salvatore Secchi e il centrocampista del Villa Simius Andrea Porcheddu. E a proposito di calcio, secondo giorno in riposo per il Cagliari, domani riprenderà gli allenamenti da Semini, nel fine settimana potrebbe esserci un amichevole in Spagna. Oggi gioca la nazionale italiana per la seconda giornata della Nation League, in Turchia non ci sarà Daniel Maldini, non convocato, come anche Nicolò Barella dal CT Mancini, dovrebbe partire dalla panchina romano. Per la pallamano sabato la vittoria della Remo Sassari in casa di Chiaravalle per 34-26, terza vittoria su tre partite per i sassaresi che sono al secondo posto in classifica, due punti dalla vetta occupata dal Pressano che però ha giocato 4 gare. Chiudiamo con l'hockey su Prato, è cominciata la Serie A Elite femminile con la vittoria dell'Amsicora, campione d'Italia per 2-0 contro il Potenza Picena, le reti di Musci e Kilkol, sconfitta invece per 2-0 della Fiorini Cagliari che al Magia ha ceduto alla Lazio. Era l'ultima notizia, a più tardi.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Hotel prenotato, biglietti presi.
1: Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza,

0: passo una scoperta. Ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cal-

0: Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
0: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
2: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
3: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
4: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
5: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
6: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza.

0: un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
4: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì dal sapore estivo su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata stabile ed ampiamente assolata. I cieli infatti saranno sereni e tersi o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 11:58.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro.

0: bancari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. Il prezzo dei carburanti e l'effetto Eni sui prezzi del carburante che si fa sentire, ma pochissimo, soprattutto in Sardegna, la regione peggiore per quanto riguarda la diminuzione del prezzo medio del gasolio. I 136 distributori Eni Live, cui vanno aggiunti quelli IP che si sono aggregati all'iniziativa fissando un tetto al prezzo di gasolio, 2,19 euro al litro, e benzina 1,99, sono troppo pochi per dare sollievo ai sardi. E a proposito dei prezzi medi dei carburanti nell'isola, i dati diffusi questa mattina dal Ministero vedono in Sardegna il diesel in modalità self che si ora ai 2,4 euro al litro, esattamente 2,396, la benzina allo stesso livello di giovedì scorso a 2,165 euro al litro, stabile il GPL servito a 8,860. Blitz antidroga della squadra mobile di Cagliari, finiti in manette due 37enni, uno di Assemini e uno di Cagliari, recuperati 250 grammi di cocaina e oltre 4 kg di hash spediti dalla Spagna e consegnati ai due, denunciata anche una 26enne. Due interventi dei carabinieri nell'Interland Cagliaritano per violenze domestiche. Un 41enne è stato arrestato per aver aggredito la convivente a seguito di una lite. Un 31enne è stato denunciato alla convivente dopo anni di vessazioni, aggressioni fisiche e psicologiche. E poi un grave incendio a Guspini all'interno di due capannoni di un'azienda agricola in località Terra Moia. Fuoco, le balle di fieno presenti all'interno dei capannoni, l'intervento di una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di San Luri e con un autobot in supporto da Cagliari. Lo spegnimento è durato tutta la notte, sino all'alba di questa mattina non risultano persone coinvolte, non ancora certe le cause del rogo. E un grave incidente stradale si è registrato questa mattina sulla statale 131 DCN al chilometro 59. Una donna al volante della sua macchina si è trovata davanti un asino con un suo cucciolo, travolgendo l'animale più grande che è rimasto ucciso. La donna trasportata in ospedale non sarebbe grave. Nuova puntata di A Voi la Linea questo pomeriggio su Radiolina. Alle 14.30 la mezz'ora di terapia dei tifosi rossoblu, si parlerà di nazionale ma anche delle Cagliari. E a proposito del Cagliari, oggi secondo giorno di riposo, domani riprenderà gli allenamenti ad Assemini, nel fine settimana potrebbe esserci una amichevole in Spagna. Oggi gioca la nazionale italiana per la seconda giornata della Nation League. In Turchia non ci sarà l'attaccante del Cagliari Daniel Maldini, non convocato come Nicolò Barella, dovrebbe partire la panchina Romano. Chiudiamo con l'hockey su Prato. È cominciata la Serie A Elite femminile con la vittoria dell'Ansicura, campione d'Italia, per 2-0 contro il Potenza Picena con le reti di Mussi e Chilco. Sconfitta invece per 2-0 la Ferrini Cagliari, che al Magia ha ceduto alla Lazio. È tutto, a più tardi.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma.

Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.

0: passo una scoperta. Ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Bugerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografia.

0: Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Cavica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Radiolina presenta La Strambata.
8: A tutti buongiorno, insieme per la nostra strambata. Mariangela Lampis con voi in studio, in regia c'è il nostro Giuseppe Valdés. L'attualità subito, apriamo dando uno sguardo a quella che è la notizia che troviamo proprio in apertura su unionesarda.it, sugli effetti del price cap di Eni in Sardegna. Un pieno di gasolio costa 10 centesimi in meno, i prezzi però restano altissimi, l'isola paga la scarsa presenza anche di distributori Eni Live, e sostanzialmente sempre nel caso dell'isola si tratta della regione peggiore per quanto riguarda la diminuzione del prezzo medio del gasolio. Diamo voce adesso alle richieste dei gestori autonomi dei carburanti, sentendo il presidente dell'Associazione Nazionale. Le briciole non bastano, sostengono, e fino a quando, dicono ancora da parte dei gestori, dovremo accontentarci delle briciole? Ne parliamo subito con Giuseppe Badia, appunto, che è il presidente nazionale dell'associazione. Buongiorno presidente. Presidente.
9: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
8: Una buona notizia, voi premettete il price cap, sembra però una buona notizia, perché? Perché serve una misura strutturale e non temporanea come questa, ci faccia capire qual è il rimedio che voi proponete.
9: Sì, ma sembra quasi sembra un regalo, no? Perché ho sentito dei commenti che fanno i consumatori. Non è un regalo. È la cosa che potevano fare già prima, molto prima, e non l'hanno fatto. Questo è un accordo fatto tra governo e compagnie petrolifere per non pagare la sovrattassa. Noi invece abbiamo proposto il 10% di IVA, dal 22 passare al 10%, c'era ancora un calo, ed era una cosa strutturale fino, perché in tempi di guerra, perché siamo in guerra, è inutile negarlo, si prendono provvedimenti drastici, e il governo questo non l'ha fatto, e non va bene. Perché? Perché noi con l'IVA al 10% c'erano più consumi, nello stesso tempo pagavano gli extra profitti che hanno fatto le compagnie petrolifere, perché li hanno fatte, hanno guadagnato una marea di miliardi, una marea, ok? Che non si può continuare così. Poi hanno fatto una barzelletta, cioè l'Eni manda un'email a tutti i gestori dicendo che rimborsa 1500 euro. Ma stiamo scherzando? L'Eni deve rimborsare per le giacenze che ci sono nell'impianto.
8: Ecco, quella delle giacenze è un'altra questione, un altro aspetto secondo voi assolutamente da esaminare.
9: È tutto il sistema di comunicazione che non va bene. E sembra che stanno facendo non so che cosa, invece non è così, non è vero, è falso, perché il petrolio non costa niente, sono i prezzi che mandano al barile, che oggi costa 100, domani 90, domani 110, non è vero, non è reale, perché li mandano loro stessi i prezzi, non è una comunicazione reale, perché decidono tutto loro, hanno un potere economico non indifferente.
8: E si creerebbe anche una discriminazione fra compagnie, secondo voi, in questo modo? Si crea anche, dicevamo, una discriminazione fra compagnie, sostenete, è l'effetto anche di una disparità fra gestori.
9: Le immagini che c'ha tutti i proprietari di impianti che hanno 3-4 impianti che

0: comprano da ogni stesso, comprano da ogni stesso e non possono vendere a quei prezzi. Cioè non è possibile, è una barzelletta. Questo sistema fatto in questo modo è una barzelletta. Naturalmente gli altri inseguiranno, perché per forza di cose il mercato va inseguito, va fatto, ma non si può continuare con queste barzellette. Questa è una vera barzelletta.
1: Ringraziamo, grazie Presidente, il tempo è terminato. Un piccolo passaggio però forse anche sulle perdite che avete subito, voi lamentate anche con il taglio delle accise.
0: Come?
1: Le perdite, i gestori devono recuperare le perdite subite con il taglio delle accise, un altro degli aspetti che voi lamentate.
0: Se le ribassa il prezzo di domani, c'ha la giacenza e quella giacenza l'ha pagata in più. Non si può continuare così. Il gestore guadagna 3 centesimi più da 5. Cioè non sono cose dette così, sono reali. E poi decidono tutto loro, tutte le compagnie petrolifere, orari, prezzi e qualsiasi cosa decide la compagnia petrolifera. Questo è caporalato petrolifero, puro.
1: Insomma, sono questi gli aspetti che denuncia il sindacato, l'Associazione Nazionale dei Gestori Autonomi Carburanti. E ringraziamo il presidente nazionale Giuseppe Balia. Ora ascoltiamo insieme un brano. Ma quanto è

0: Che bella vita, saranno delle belle, bellissime giornate. C'è stata già una prima che si è vissuta lo scorso 25 settembre, ma soprattutto abbiamo l'orizzonte dell'11 ottobre con una giornata esperienziale, viene così definita dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Stiamo parlando di Archeo Monastir, perché lo sguardo è rivolto a un patrimonio da valorizzare. I cittadini lo sanno, però magari anche loro devono forse avere una coscienza maggiore della grande risorsa, e invece gli appassionati di archeologia, ma non solo, devono sapere che a Monastir ci sono tanti siti archeologici da visitare. Che giornata sarà quella di sabato 11 ottobre? Ne parliamo subito con la sindaca appunto di Monastir, Paola Ugas, che è qua con noi. Sindaca, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie per questa opportunità.
0: Ma si figuri, grazie a lei. Grazie a lei, perché non tutti sanno che ci sono tantissime risorse. Noi vediamo il colle, diciamo, chiamiamolo così, di Monastir, passando dalla 131, ma oltre ci sono delle risorse e c'è tanta bellezza appunto su cui voi state puntando. Ci racconti un po'.
1: Beh, Archeo Monastir è un progetto che, grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna e anche al supporto tecnico e amministrativo dell'Associazione Enti Locali, ci sta consentendo di aprire una finestra su un patrimonio archeologico immenso che viene studiato dagli archeologi in tutti i libri di storia e che anche noi monastiresi dobbiamo scoprire e riscoprire, per cui è una grande opportunità di trasformare il nostro paese in un parco archeopaesaggistico diffuso, dove si abbia l'opportunità anche di vivere il territorio a piedi oppure in bicicletta, quindi respirare, proprio entrare in contatto con quelli che sono tutti i reperti e i villaggi anche che abbiamo custoditi nel nostro territorio. Infatti si passa dalle Domus de Gianas, che sono sul colle di Montezara, che lei citava prima.
0: Esatto, è il Montezara, eh sì.
1: Isarutas, poi l'area sacra di Isovias e i ruderi del castello di Barattoli, che sono solo appunto una parte, gli aspetti diciamo più visibili, più importanti che abbiamo nel territorio, ma ne abbiamo anche altri, e quindi questo progetto si pone l'obiettivo di rendere proprio vivibile il territorio attraverso una proposta dove ci fa molto piacere che abbiano aderito con una collaborazione scientifica sia l'Università di Cagliari con il Centro per la Conservazione della Biodiversità, sia l'Università di Milano, che già da diverso tempo ha una collaborazione istituzionalizzata con il Comune di Monastir attraverso una convenzione con la quale loro appunto aprono ogni anno un cantiere su uno di questi villaggi abbandonati, ma che oggi sempre più, grazie appunto ai loro studi, sta emergendo e ci sono delle cose

0: benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì dal sapore estivo su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata stabile ed ampiamente assolata. I cieli infatti saranno sereni e tersi o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: La strambata ancora insieme in regia, c'è il nostro Giuseppe Valdés e continuiamo a parlare delle meraviglie archeologiche che stanno affiorando nel territorio di Monastir con una giornata speciale che è prevista il prossimo 11 ottobre, ma noi parliamo direttamente con la docente, la professoressa che si occupa proprio di alcune di queste indagini, in particolare sul sito di Monte Zara, però ce lo spiegherà lei meglio. È un piacere avere con noi Federica Chiesa, archeologa ma docente di archeologia dell'Italia pre-romana della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di Milano. Professoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Piacere tutto mio, è la prima occasione che ho di interloquire con una radio locale importante, quindi per me questo è naturalmente motivo di grande soddisfazione.
0: Professoressa,
1: sono a disposizione.
0: La soddisfazione allora è nostra. Noi partiamo dal presupposto che molti di noi non conoscono quel sito, quei siti di Monastir. In realtà a pochissima distanza da Cagliari abbiamo dei tesori che continuano anche ad aiutarci a ricostruire la storia della Sardegna, anche perché si parla di un periodo davvero molto molto lungo che poi arriva anche all'età punica, forse state arrivando fino a quel periodo. Le indagini, è un sito nuragico punico, però ci spieghi meglio perché siamo curiosi, ci scatti un po' una fotografia di quei territori.
1: Allora, se dovessi io dire in poche parole che cosa sia e quale sia l'arco cronologico e prima ancora le caratteristiche che improntano questo sito molto importante che è collocato sulla sommità del Monte Zara, prima di tutto partirei dal fatto che il Monte Zara non è un'evidenza isolata, ma è inserito, come giustamente lei diceva, in un contesto di alto pregio naturalistico in primo luogo, ma direi soprattutto e parallelamente storico-archeologico. Non posso dimenticare, ripeto, lo citerò molto rapidamente, altre evidenze molto importanti che erano state indagate anche in precedenza dal professor Giovanni Ugas,
0: infatti, ecco, professore dell'Università di Cagliari, lo
1: sì,
0: sappiamo,
1: certo,
0: insomma, notissimo docente.
1: La presenza scientifica che avrò il piacere di rivedere, appunto, spero, nella prossima visita legata al tema degli scavi aperti.
0: Memoria storica assoluta, davvero,
1: assoluta,
0: sugli scavi.
1: Certo, quindi ci attenderemo da lui
0: sì.
1: Anche qualche illuminante parere che sicuramente ci sarà di supporto a livello interpretativo, anche per meglio orientare alcune nostre ipotesi. Comunque, dicevo, il Monte Zara non è isolato, quindi legato al nome del professor Ugas c'è il famosissimo scavo che si era svolto proprio alla base del monte nel villaggio importantissimo che appunto lì giace, via dei Monti. Abbiamo poi le Domus dei Janas o Janas, ho scoperto anni fa che comunque la pronuncia si diversifica, io sono continentale quindi mi perdonerete se imperfetta nelle pronunce del sardo che è una
0: sì, ma anche noi cambiamo pronuncia, quindi come ha capito, quindi va bene,
1: quindi
0: tutto
1: mi consola. Che sono delle grotticelle artificiali scavate nella grotta andesitica e a Monte Zara ci sono a Monastir ci sono due complessi molto importanti. Uno è quello famosissimo che si vede anche molto facilmente, che è chiamato Isogus de Sumonti, cioè gli occhi del monte, ripeto, visibile con facilità proprio dal lato del pendio della 131, e poi c'è l'altro complesso molto importante di Isarutas del monte Olladiri. E poi ci sono altre evidenze molto rilevanti, la tomba pedrera che era stata scavata anni fa e che contiene addirittura oltre 100.

0: 100 individui, forse legati a una epidemia, chi lo sa, ma dovrei comunque allargare, diciamo, la visuale ad ulteriori e specifiche evidenze. Per quanto riguarda il nostro scavo, che è un po' l'epicentro del nostro interesse, perché siamo arroccati là sul monte, anche in questo momento la missione è in corso con il responsabile di cantiere, che è il mio assistente, il dottore Mattia Maturo, ed è uno scavo che è stato avviato 11 anni quest'anno fa, quindi ha compiuto il suo decennale in regime di concessione. Lei ha citato un periodo che contempla l'età punica. Allora, diciamo innanzitutto, per tratteggiare in pochissime parole, è un sito fortificato che annovera diciamo varie evidenze architettoniche, il cui epicentro però è rappresentato da questo importantissimo complesso, unico nel suo genere, che fu scoperto attraverso, intanto intuito naturalmente dal professor Ugas, che aveva molta dimestichezza con la sommità del monte, con tutte le importantissime evidenze archeologiche del circondario, ma fu poi oggetto di uno scavo diversi anni fa da parte della soprintendenza, con le colleghe Farci Morittu, che mi sembra doveroso ricordare, e i primi diciamo documenti architettonici vennero proprio alla luce allora. Poi noi presentammo un progetto alla soprintendenza archeologica di Cagliari, che lo accolse, e di lì partirono le esplorazioni.
1: Quindi ne dovremmo parlare, professoressa, ne dovremmo parlare a lungo, il tempo però è terminato, quindi o ci ricolleghiamo o cerchiamo di raggiungervi, insomma, anche per il TG
0: dovete
1: di Vidolina e raccontare,
0: sappia,
1: visitare.
0: No, si sappia che l'excursus arriva fino all'età romana imperiale.
1: Benissimo.
0: Diciamo
1: oltre,
0: da un orizzonte
1: ben
0: molto
1: oltre
0: alto nuragico, attraverso Fenici, Punici, Età del Ferro naturalmente, e fino là. A questo punto non mi resta che dirvi che vi aspettiamo.
1: Esatto.
0: Visita.
1: Esatto.
0: Così potremo fare un'illustrazione estremamente dettagliata.
1: E allora ci vediamo direttamente sul posto, facciamo così. Grazie, grazie infinite alla professoressa di archeologia dell'Italia preromana dell'Università di Milano, Federica Chiesa. Ora ascoltiamo un brano.

0: La strambata ancora insieme, il nostro Giuseppe Valdés in regia, la nostra finestra sull'attualità e anche le notizie con i nostri notiziari. Li ascoltiamo.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
4: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
5: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
4: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
5: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
4: Il tennis in chiusura. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del Team Europa contro il Team Resto del Mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
5: È tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radiolina. Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari ha chiuso sabato da Semini la prima parte di lavoro durante la sosta, senza i 7 rossoblù impegnati con le rispettive nazionali. La squadra ha svolto attivazione e una partita a tutto campo a ranghi misti. Ieri e oggi riposo, poi Pisacane ritroverà il gruppo martedì con una seduta pomeridiana al Cry Sport Center. E Daniel Maldini non parte per la trasferta di Nations League in Turchia. Dopo il capo all'esordio contro il Belgio, Mancini ha diviso il gruppo e ha lasciato 10 azzurri a Coverciano, tra cui anche Barella. Il rossoblù segue un programma specifico in vista dei prossimi impegni con Francia e Turchia, mentre gli altri raggiungeranno Bursa. Alessandro De Iola esalta l'unità del Cagliari e il momento vissuto dai rossoblù. Il capitano sottolinea il valore dello spogliatoio e il lavoro di Pisacane, con cui condivide un rapporto nato già da compagni di squadra. Il vero capitano è il gruppo, ha detto De Iola, invitando però a restare umili. Stiamo facendo qualcosa di magico, ma la Serie A è durissima. E passiamo alla Serie C, con la Torres che ha chiuso sullo 0-0 la sfida casalinga con il Vado, al termine di una gara dominata ma senza il guizzo decisivo. I sassaresi hanno costruito diverse occasioni, trovando però un Bellocci decisivo tra i pali. Nella ripresa l'arbitro ha prima assegnato e poi revocato un rigore per un contatto su Scotto. Per il rossoblù resta il rammarico per 2 punti lasciati per strada. E passiamo al basket, con la Dinamo che ha iniziato con una vittoria al campionato di Serie A2 spugnando per 70-68 l'Urania Milano. Decisivo nel finale Risma, autore del canestro con fallo che ha spezzato l'equilibrio. Grande protagonista Alessandro Grande con 23 punti, mentre Brooks ne ha aggiunti 11. Da valutare Young, fermato precauzionalmente durante la gara. E chiudiamo con lo sport in radio e in TV, su Vigliorina e Radiolina dalle 18.30, l'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto!
11: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
14: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
15: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
16: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
18: Radiolina.
1: La strambata.
0: Ancora insieme in regia c'è il nostro Giuseppe Valdessi. In mezzo a questo turbinio di notizie proviamo a regalarci un momento di respiro e parliamo di connessione allo stesso tempo e forse disconnessione da noi stessi, quindi siamo ultra connessi però allo stesso tempo disconnessi, è una contraddizione, ma ne parliamo. Abbiamo davvero il piacere di avere con noi Enrico Gamba, psicologo, psicoterapeuta seguitissimo in Italia, si occupa di divulgazione psicologica. musica, poi tratteremo anche alcuni aspetti su cui lui si è soffermato in una sorta di libro guida, ma prima lo salutiamo e gli diamo il buongiorno. Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno Maria Angela, buongiorno.
0: Allora partiamo, no, è un piacere davvero averla con noi in mezzo ai suoi tantissimi impegni, però sappiamo che lei fa prevalere anche quella che è una sorta di missione appunto divulgativa, quindi proprio per questa ragione la ringraziamo. Perché siamo così ultra connessi e allo stesso tempo appunto disconnessi da noi stessi? So che sono delle domande ultra banali, non si potrà ovviamente riassumere in così pochi minuti, però ci aiuti un po'.
10: Non sono assolutamente banali, anzi che abbiamo creato una tecnologia incredibile che ci sta permettendo di fare delle cose che 10 anni fa nemmeno immaginavamo. Veramente il fatto di poter essere davvero connessi con chiunque, come siamo noi per esempio in questo momento, senza alcuna difficoltà. Il problema è che tutte queste tecnologie, tutto questo sistema che stiamo creando senza averlo scelto davvero, sta portando poi tutta una serie di conseguenze, fra cui per esempio che questa sensazione costante che molti di noi sempre più oggi vivono, di sentirci disconnessi, di sentirci lontani dagli altri, e spesso penso è la cosa peggiore anche da noi stessi.
0: Assolutamente, e siamo anche... Prego, la sentiamo. In realtà siamo connessi con la connessione che va e viene, perché lei probabilmente noi la stiamo anche un po' inseguendo mentre lei si sta spostando, però provi a parlare, ogni tanto la sua voce viene a mancare, però continui, prego.
10: Mi dispiace Mariangela. Sì, dicevo, il tema è che veramente le tecnologie che abbiamo creato hanno degli effetti collaterali che, come spesso accade, mostrano il conto solamente dopo un po' di tempo. Per esempio, ora siamo tutti affetti da una sorta di dipendenza da telefonino che non viene ancora evidenziata dalla ricerca in maniera così approfondita, ma iniziamo ad avere tutta una serie di avvisaglie su quelli che sono proprio effetti collaterali di questo utilizzo intensivo, 7-8 ore al giorno, che ciascuno di noi alla fine fa continuando a passare da un'applicazione all'altra. Ecco, questo sta cambiando il nostro modo di funzionare proprio a livello di sistema nervoso, con una serie di conseguenze.
0: Fra poco proviamo a ricollegarci con il professore, perché sono delle conseguenze legate anche alle connessioni neuronali, insomma riflessioni che vengono effettuate anche nel libro, se sei qui non è per caso. Si faceva appunto riferimento anche al fatto che nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo. Appunto, tornando alle connessioni, noi siamo diventati quasi schiavi appunto di questi telefoni. Ci sono delle tecniche però per poter astrarre delle tecniche, dottor Gamba, per poter respirare, ritrovare noi stessi e provare davvero a disconnetterci da questa che è appunto una gabbia, la trappola dei telefoni. Che cosa ci consiglia di fare?
10: Ma allora Maria Angela, ci sono tante cose in realtà che possiamo fare per cambiare un po' questo stato di cose, di cui il telefono è solamente un po' la punta dell'iceberg.
0: Sì.
10: Ma allora, diciamo che rispetto proprio all'apparecchio in sé, sono le cose che ormai bene o male sappiamo: togliere le notifiche, andare a limitare proprio quello che è l'utilizzo, ogni tanto andare anche ad osservare quelle che sono le statistiche di utilizzo, proprio per fare un po' mente locale su come lo stiamo effettivamente utilizzando. Se noi anche domandarci quanto di quel tempo che abbiamo magari passato a scrollare, per esempio, su TikTok, su Instagram, in effetti ci è stato utile, quanto ci ha lasciato davvero qualcosa. Però, come dicevo, questa è solamente la punta dell'iceberg, nel senso che il tempo...

problema, Mariangela, è che noi esseri umani ci adattiamo a tutto, per cui ci adattiamo anche alle notifiche, ci adattiamo alla fretta, ci adattiamo al continuo confronto, ci adattiamo a stare male e poi ci dimentichiamo di esserci adattati, ed è questo il problema fondamentale. E allora ecco, intraprendere percorsi che ci aiutino davvero a ritornare a noi stessi, veramente a sentire il nostro corpo, i nostri bisogni.

0: La strambata su Radiolina.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
4: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Pan. Potremmo fare le gare sulle slitte. Le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: La nostra strambata ancora in diretta, ora c'è la collaborazione inedita fra Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari e poi andiamo ad ascoltare il post del lunedì, Le incognite di Elmas, firmato da Beppe Anziani, che troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda di oggi.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai parte del

Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 28 settembre 2026. Le incognite di Elmas, a cura di Beppi Anziani. Le code ai controlli sono il problema che i passeggeri vedono, ma l'incertezza più grave dell'aeroporto di Cagliari è quella che ancora non si vede. Nessuno sa quale scalo potrà diventare e neppure chi dovrà deciderlo. Elmas cresce, ma rischia di non riuscire a crescere abbastanza. Ha superato i 5 milioni di passeggeri, è il principale scalo della Sardegna e continua ad aumentare traffico e collegamenti. A luglio ha registrato oltre 5.400 movimenti, il 7% in più dello scorso anno. Un successo che si paga. Lunghe code ai controlli, voli concentrati nelle stesse fasce orarie, un terminal che nei momenti di punta mostra i suoi limiti. Ma il freno potrebbe anche essere un altro. Cagliari convive con l'aeroporto militare di Decimomannu e con uno spazio aereo nel quale traffico civile, militare e addestrativo devono coordinarsi. E qui emerge un paradosso. Olbia, che non ha questo vincolo, dichiara una capacità teorica fino a 30 movimenti l'ora, più o meno il doppio di Elmas. I numeri andranno aggiornati e confrontati con criteri omogenei, ma Decimomannu rappresenta sicuramente un limite importante per le ambizioni dello scalo cagliaritano. E proprio mentre Elmas avrebbe bisogno di capire quanto può crescere e quali investimenti servono, resta aperta la partita su chi governerà il suo futuro, il progetto di integrazione degli aeroporti sardi e l'ingresso dei privati sono sospesi per le giuste perplessità su metodo, condizioni e necessità della cessione. Terminal sotto pressione, spazio aereo da condividere, proprietà da ridefinire, tre incognite che non si possono sottovalutare ancora per molto. Era il post del lunedì. A cura di Beppi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
4: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
8: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
9: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
12: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
0: La strambata.
14: Su Radiolina ancora insieme lo saremo anche alle 14.30 con a voi la linea, il nostro Lele Casini che abbiamo importunato anche a poco meno di un'ora dall'inizio della sua diretta. Lele, buongiorno.
15: Buongiorno, buongiorno.
14: Buongiorno, ci siamo quasi, in realtà continua la pausa per le nazionali, la lunga, lunghissima pausa, però ci siamo assolutamente. Di che cosa parlerete oggi, di cosa parliamo anche nel nostro spazio, Lele?
15: Parliamo di Cagliari, ma parliamo di nazionali, sì. Poi Rodriguez in panchina nella amichevole dell'Uruguay, la sua prima contro la Corea del Sud, seguiremo se entrerà, eventualmente vi aggiorneremo anche sul risultato. E poi di abbonamento sospeso, parleremo
14: sì, l'abbonamento
15: della situazione
14: sospeso
15: del Cagliari che domani riprende gli allenamenti,
14: sì,
15: di una possibile amichevole in Spagna. Beh, qualcosa da dire ce l'abbiamo sempre.
14: Bene, allora mettiamo in fila gli argomenti. Intanto vi ricordiamo che oggi c'è l'intervista a Zé Pedro, il sogno rosso blu, vogliamo arrivare, sì, in alto, ma teniamo i piedi per terra. L'intervista che è stata
15: sempre
14: realizzata da Lorenzo
15: Pedro,
14: Pira, sempre più cagliaritano, ultra radicato, con tutta una serie di amicizie, racconta in questo articolo, e poi parla anche del gruppo che si è compattato attorno alle situazioni anche fuori dal campo che ha dovuto vivere e attraversare sia all'inizio del campionato sia di recente. Ma veniamo a noi, Lele, appunto la ripresa degli allenamenti.
15: Domani il Cagliari riprende dopo due giorni di pausa, ieri e oggi, ha fatto l'ultimo allenamento sabato, dopo che va ripreso il giovedì. Perché? Perché essendoci due domeniche libere, diciamo così, ha dato un po' di giorni di riposo Bisacane, poi ha cominciato un lavoro la scorsa settimana, adesso queste due settimane serviranno per entrare di nuovo nel ritmo giusto. È prevista un'amichevole, dovrebbe essere in Spagna, non abbiamo ancora nominativo, è della squadra avversaria, è il giorno, sarà nel weekend, e poi c'è la domenica successiva la Juventus. Il Cagliari ci arriva davanti alla Juventus, quindi la miglior partita secondo me che ci può essere per una squadra che si sta godendo per tre settimane
14: dei presupposti
15: il quarto posto, quindi va bene così, poi non succederà, come diciamo sempre.
14: Però se succede tra l'altro insomma, questo avvio di campionato ci autorizza a sognare,
15: assolutamente.
14: L'abbiamo fatto anche in passato, poi abbiamo preso degli schiaffoni delle cantonate,
15: però intanto ci teniamo il sogno,
14: però esatto,
15: che comunque è gratis,
14: anche perché non l'avremmo mai detto.
15: Guai a illudersi,
14: no,
15: però sognare sì,
14: sì, però, sì, però già nel momento in cui si ripete a se stessi non illudiamoci, siamo già illusi.
15: Però meglio
14: non si può forzare il
15: meglio
14: sentimento,
15: meglio avere questa piccola illusione, ecco. L'importante è non starci molto dietro, ecco, prenderla anche nel giusto modo. Poi non è la partita con la Juventus che deciderà, ecco.
14: No, certo,
15: però
14: certo,
15: sai,
14: però
15: sai. Succede.
14: Guardami ancora un po' più dall'alto.
15: Esatto.
14: Ecco, vedi, illusione. Lele, 14:30, grazie.
15: Sì, dopo.
14: Grazie, finita, dopo.

0: La nostra finestra sull'attualità non può mancare insieme ai colleghi di unionesarda.it. Andrea Deida ci ha raggiunti qua in studio. Andrea, abbiamo già parlato del caro gasolio, la notizia che troviamo in apertura ancora sul vostro sito, caro carburante, con la misura del price cap. Però raccontaci quali sono gli aggiornamenti di oggi e la Sardegna come si pone in questo meccanismo.
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, l'argomento del giorno è appunto la diminuzione del prezzo della benzina e del gasolio nei distributori di Enilive e di IP, che ha seguito a ruota la mossa fatta dalla società italiana. Perché cosa è successo? Che in Sardegna, nonostante la diminuzione dei prezzi, il prezzo medio dei carburanti non ha subito grandi variazioni. Questo perché? Perché la presenza dei distributori Enilive non è così capillare in Sardegna così come lo è nel resto d'Italia. Quindi un pieno in generale, il prezzo medio di un pieno in Sardegna porta a una riduzione del gasolio di 10 centesimi e della benzina di 15 centesimi in meno. Ovviamente ora gli automobilisti si stanno dirigendo massicciamente verso i distributori Eni, in cui gli sconti sono su un pieno si iniziano a sentire, siamo sull'ordine dei 10 euro. In generale, come dicevo prima, il prezzo medio del diesel in Sardegna rimane a 2,39 centesimi, mentre quello della benzina è di 2,16 centesimi. In Italia si iniziano a registrare dell'esaurimento, si iniziano a registrare distributori che hanno esaurito le scorte di benzina. Vedremo come andrà qui in Sardegna.
0: Assolutamente, Andrea, poi ci sono anche altre notizie che possiamo leggere sulla prima pagina dell'Unione Sarda, ci sono richiami di cronaca o cos'altro?
1: Sì, assolutamente, partiamo dalla cronaca perché c'è stata un'operazione della polizia con due arresti per 37enni, uno di Cagliari e uno di Assemini. Sono stati arrestati dopo che è stato scoperta l'arrivo in Sardegna di pacchi di droga dalla Spagna. In particolare si parla di 4 kg di hashish e 250 grammi di cocaina. La notizia è curiosa perché sono stati scoperti grazie all'applicazione UPOL che mette a disposizione la polizia, con la quale qualcuno aveva segnalato la presenza in un quartiere di Cagliari di un'abitazione utilizzata come centrale dello spaccio. Tante altre notizie ovviamente sul nostro sito. Parliamo anche di politica perché in Consiglio regionale c'è stato la fusione dei gruppi dei progressisti e del Partito Democratico, una fusione che poi è stata dichiarata utile in prospettiva elettorale. Il gruppo del PD ora passa con 13 componenti e questo passaggio dovrebbe avvenire anche a livello nazionale con il passaggio della deputata Francesca Ghirra da VS al Partito Democratico.
0: Grazie infinite al nostro Andrea Deida, ti lasciamo al tuo lavoro nella redazione di unionesarda.it e noi torniamo fra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
10: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
11: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
10: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
11: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì dal sapore estivo su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata stabile ed ampiamente assolata. I cieli infatti saranno sereni e tersi o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Il nostro Enzo Asuri, il nostro social media manager, ci ha raggiunti qua in studio. Come sempre l'incognita, il mistero sul tema che dovrà affrontare. Ascoltavamo Tommaso Paradiso e mi chiedevo, insomma, se mi volesse anticipare qualcosa. Niente, lo scoprirò proprio in questo istante con voi. Di cosa parliamo, Enzo? Oggi buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela Lampis, buongiorno a chi ci ascolta. Che rapporti hai con le serie TV?
0: Allora, avevo un rapporto di amore sconfinato, amore interrotto, perché ho deciso di non guardarle più perché avevo smesso di leggere.
1: Brava.
0: Quindi ho ripreso totalmente a leggere, la verità, e non va bene perché ho delle lacune incredibili su alcune serie. Alcune me ne sono rimaste davvero nel cuore, ma poi magari ci arriviamo.
1: Va bene, adesso ci arriviamo, perché il New York Times proprio in questi giorni ha pubblicato la classifica delle 100 migliori serie TV.
0: Sono curiosissima.
1: Di questo secolo.
0: Che tema, mi piace, vai.
1: Noi ovviamente non le raccontiamo tutte 100.
0: 3408715015, la vostra serie TV preferita.
1: Allora, facciamo solo la top 20, perché tutte 100, magari le rimandiamo al New York Times. Allora, al 20° posto abbiamo The Crown su Netflix.
0: Sì, sì.
1: Al 19° posto Chernobyl su Now.
0: Sì, certo, bellissima.
1: Meno male che non li guardavi, Mariangela. Sto scherzando. Allora, poi abbiamo I May Destroy You al 18° posto su ND. Su Disney Plus, Prime Video e Now The Americans, 17° posto.
0: No, io l'adoro. Beh, vedi, perché sono un po' vinta. Ma perché? No, bellissima. Del KGB, delle spie, le spie russe.
1: Ah, quindi me la consigli?
0: Meravigliosa. Sì.
1: Allora, 16° posto The Office UK su ND, HBO Max Six Feet Under al 15° posto.
0: Sì, questa è vecchia.
1: Io non ne conosco manco una.
0: Perché io sono boomer.
1: Ok. 14° posto.
0: Te l'ho detto che le guardavo un tempo.
1: Friday Night Lights Prime Video. Al 13° posto Girls su HBO Max. Mentre al 12° troviamo Arrested Development Netflix e Disney Plus. Poi abbiamo The Office US Prime Video, Netflix, Disney Plus e Now all'11° posto. Atterriamo adesso nella top 10. Secondo te, in queste 10, che serie non, cioè, dovrà per forza essere?
0: Beh, non ci
1: quale
0: può,
1: non può mancare?
0: Games of Thrones.
1: Adesso vediamo. Allora, al 10° posto abbiamo Atlanta su Disney Plus, al 9° Curb Your Enthusiasm HBO Max.
0: Se non c'è Peaky Blinders, credimi che mi infurio, ma molto. Vai.
1: 30 Rock su Netflix, 8° posto. VIP HBO Max, 7° posto. 6°
0: Trono di spade.
1: Brava. HBO Max. 5° Fleabag su Prime Video.
0: Sì, sì.
1: Poi abbiamo al 4° posto Succession su HBO Max.
0: Mai visto.
1: Mad Men, Disney Plus, Prime Video. Questa la conosco anch'io. Anche il Trono di spade al 3° posto. Al 2° posto The Wire, HBO
0: no,
1: Max.
0: No, stavo per dire quello The Wire. Ma scherzi, è un capolavoro assoluto. Allora, Baltimora.
1: Ok.
0: Ok, un personaggio meraviglioso, Jay McNulty.
1: Che immagino sia lui.
0: Sì, beh, capisci perché è meraviglioso. No, non ci speravo.
1: Lo devo guardare.
0: Io non ci speravo, devi assolutamente guardarlo.
1: È il primo posto per chi è?
0: Il primo Lost.
1: No, bella, ci doveva essere in questi eventi.
0: Perché non c'è Lost?
1: Magari dai, è la 21esima, non lo sappiamo. Al 1° posto abbiamo Breaking Bad.
0: Breaking
1: Netflix.
0: Bad,
1: merita,
0: ci sta. Però assolutamente, McNulty seguirà un percorso incredibile del Wire, che significa l'intercettazione, mi sembra imperdibile, credetemi.
1: Ascolta.
0: Capolavoro, tra l'altro scritta da un giornalista, un erista insieme a un poliziotto, e quindi c'è questo mix incredibile. E l'autore era stato intervistato niente poco di meno che da Obama.
1: Beh, leggero. Insomma,
0: sì.
1: Da vedere. Invece, l'anno prossimo al 1° posto ci sarà Centenari Superstar di Biglionina, immagino.
0: Sì.
1: Auspichiamo questo 1° posto sul New York Times.
0: Primissimo posto.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
3: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Hussam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
4: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2 corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
4: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa d'omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è venuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano.
3: Calcio in chiusura dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma.
4: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buongiorno da Stefano Fioretti. In primo piano il caro carburante. Da oggi prezzi calmierati di benzina e gasolio decisi da alcune compagnie dopo Eni, l'IP. Subito effetto domino con le tariffe che registrano una diffusa seppur lieve frenata. Può essere una preziosa boccata d'ossigeno per le imprese sarde ridotte allo stremo. Operazione antidroga della squadra mobile di Cagliari che ha intercettato pacchi spediti dalla Spagna contenenti cocaina e hashish. I destinatari delle consegne erano inesistenti. In manette sono finiti 2 37enni, un cagliari e l'altro di Assemini. Dermatite bovina. Dopo la manifestazione di Olbia esplode al tavolo verde regionale la rabbia degli allevatori. Restrizioni da abolire, la richiesta rilanciata all'incontro all'assessorato all'agricoltura. Pressing su giunta, governo e Bruxelles. Nasce ufficialmente in consiglio regionale il nuovo gruppo Partito Democratico Progressisti dall'unione dei due partiti. Il progetto si realizza per rafforzare l'azione consiliare ma risulta funzionale anche in vista delle prossime elezioni politiche. Ancora pesanti disagi al traffico nel centro di Cagliari. Da giorni regna il caos in piazza De Fenu per i lavori sulla rete del gas. Rimane ridotta la carreggiata, ma il cantiere è di nuovo fermo. Numeri in crescita e aerei sempre più grandi e lo scalo privato di Olbia viene eletto miglior aviazione generale in Europa rispetto alla passata stagione. Ad agosto crescita del 20%. Vincente anche la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i velivoli. È il giorno del nuovo rettore dell'Università di Sassari. Al terzo tentativo oggi il nome uscirà dal ballottaggio tra Francesco Morandi e Omar Chessa. Voto elettronico che si è aperto alle 9 si chiuderà alle 19. Bilancio di stagione turistica positivo per Calaseta, che ha registrato spiagge affollate e la soddisfazione degli operatori, ma l'estate non è finita, si guarda ad ottobre con fiducia, la coda autunnale è già sold out. I 50 anni dei tenores di Neoneli, in paese il tributo al coro che ha portato in Sardegna nel mondo, ancora tanti progetti da realizzare. Mercoledì a Cagliari, Voci per la Pace, evento dell'UNICEF, e a dicembre appuntamento al Quirinale. È stato un fine settimana tra arte, artigianato e bellezza, con autunno in Barbagia, successo per la tappa di Orani, dove l'estro degli artigiani ha preso il sopravvento tra pellettieri e maestri del ferro. Lo sport, il calcio, secondo impegno di Nation League per la nazionale italiana dopo il KO con il Belgio, oggi trasferta in Turchia. Il centrocampista del Cagliari Romano parte dalla panchina, invece è rimasto a Coverciano Maldini per preparare la sfida alla Francia. In chiusura il basket, buona la prima in A2 della nuova Dinamo Sassari, già evidente un'identità di gioco nonostante le diverse assenze, nel colpo grosso a Milano anche la capacità di soffrire in un finale equilibrato. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
7: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
11: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
12: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 28 settembre 2026. La rinascita inizia dai fischi, a cura di Lorenzo Piras. Il calcio italiano affonda nella crisi, tra delusioni sul campo e tensioni nelle stanze del potere. La sconfitta per 2-0 di venerdì a Roma contro il Belgio certifica le difficoltà della selezione azzurra, surclassata da un avversario di livello superiore. L'esordio in Nations League ha evidenziato un ritmo di gioco inferiore agli standard europei e un possesso palla sterile, sfumato al momento di concretizzare. Il debutto dei giovani promossi dal commissario tecnico Mancini non ha dato i risultati sperati nel confronto diretto con i campioni schierati dagli avversari. Il rossoblù romano ha pagato l'impatto con il palcoscenico internazionale, soffrendo la classe di De Bruyne, dominante per qualità e velocità di esecuzione, ma gli errori commessi contro l'esperto fuoriclasse belga rientrano nel percorso di crescita e non giustificano bocciature affrettate al primo ostacolo. I giovani necessitano di tempo e possibilità di sbagliare senza subire condanne premature. Dalla debacle dell'Olimpico, Mancini si sarà senz'altro portato via la determinazione e il dinamismo dell'altro giocatore del Cagliari, convocato a Coverciano, Maldini, subentrato nel finale. Anche se ha deciso di non portare lui, Barella e altri otto azzurri in Turchia, dove oggi alle 20.45 la nazionale cerca i primi punti del torneo. Poi, venerdì a Saint-Denis, sarà la volta della Francia, priva dell'infortunato Mbappé. L'ossatura della squadra poggia sull'asse composto da Donnarumma, Barella e Tonali, mentre il reparto offensivo mostra limiti evidenti con Pio Esposito e Kean non ancora a livello dei bomber delle selezioni top. Il pensiero va all'Inghilterra di Kane, alla Spagna di Yamal, per non dire della Norvegia di Haaland. Il punto però è che l'Italia, un centravanti che segni, deve tirarlo fuori in fretta. Rischia infatti di scivolare in modo definitivo verso un ruolo di comparsa nei tornei di rilievo, se non ritroverà identità e concretezza sotto porta. Alle questioni di campo si aggiunge il caos istituzionale legato alla posizione del presidente federale Malagò e all'ipotesi di un commissariamento, con l'arrivo di Adriano Galliani in FIGC nel ruolo di traghettatore di esperienza. L'eventuale decisione della giunta del CONI potrebbe segnare un punto di svolta nella gestione politica della federazione, in un momento in cui il movimento necessita di stabilità e visione strategica. Il calcio italiano sta affrontando una fase di trasformazione, diviso tra la riorganizzazione dei quadri dirigenziali e la ricerca di risultati sul campo. La ricostruzione della nazionale, impresa altrettanto delicata, richiede pazienza, programmazione e sostegno ai nuovi talenti, gravati della responsabilità di riportare al più presto il paese nelle competizioni internazionali. La sfida dei prossimi impegni sarà fondamentale per valutare la tenuta del gruppo e la capacità di reazione a una situazione di difficoltà generale, che coinvolge sia la componente atletica sia la struttura di governo dello sport italiano. È vero che i fischi, assordanti all'Olimpico al termine del match con il Belgio, non fanno piacere, ma possono essere il punto di partenza per la rinascita auspicata da tutti. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Bugerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
4: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
8: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
7: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
8: October FAS, al FAS vicino all'aeroporto.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina.
3: A voi la linea.
4: Buon pomeriggio, lunedì 28 settembre, buon pomeriggio da Lele Casini al microfono, Manuel Colzolino in regia, questo appuntamento di A voi la linea in quella che è la pausa del campionato più lunga che ci ricordiamo, chiaramente togliendo le pause estive, per la prima volta come sapete la nazionale, le nazionali stanno occupando uno spazio, uno slot diciamo così di 3 settimane e quindi per 2 domeniche consecutive, per 2 weekend consecutivi non si giocano i campionati, quelli nazionali, ci si dedica alle nazionali. L'Italia non ha cominciato benissimo, neanche Alessandro Romano, ma poi su questo ci ritorneremo perché inevitabilmente è stato uno dei temi del weekend, un attacco durissimo contro il centrocampista giovanissimo delle Cagliari, la risposta anche da parte della società con le parole del presidente Giulini che giustamente ha difeso il suo patrimonio, poi valutiamo se è stato più forte del previsto il suo coro, il suo grido di denuncia per come sia stato trattato Alessandro Romano, forse un po' ingiustamente oltre le righe in una nazionale che obiettivamente non ha giocato bene e che ha perso la prima partita della National League per 2-0. Il Cagliari si riunirà domani di nuovo dopo 2 giorni di riposo ad Assemini per continuare il lavoro, questo mini ritiro di Pisacane per cercare di portare tutti alle condizioni ideali per la partita contro la Juventus alla ripresa del campionato. Intanto però facciamo un po' il punto della situazione sia per quanto riguarda le nazionali sia in generale per il Cagliari con Riccardo Spignesi.

0: fine decidono di organizzarsi così, ossia portando un gruppo molto largo con 34 giocatori e facendoli poi ruotare in base alle partite. Chiaramente quella di giovedì contro il Belgio è andata malissimo, soprattutto nel primo tempo. Io a fine partita ho commentato come una partita che ha dimostrato ancora una volta come l'Italia serva drammaticamente avere maggiore qualità e maggiori idee, perché si è visto un divario nettissimo, a prescindere dall'errore di Romano, che è evidente, ma non è stato l'unico che ha fatto errori pesanti nella stessa azione. Ci sono per esempio due giocatori che finiscono a terra sul
1: esatto drink. Quello che dicevo io, e poi è stato bravo anche il giocatore belga, bisogna anche riconoscere il merito
0: a quel giocata. Romano ha sbagliato, hanno recuperato male i suoi compagni, sono finiti a terra in due, in area di rigore sul dribbling.
1: Cos'è che diceva Mazzone per chi finiva a terra?
0: Non si può dire,
1: non si può dire, vero. Non
0: è pericoloso.
1: Sor Carletto, diciamo, sempre perle di saggezza.
0: Difensore scivoloso, difensore pericoloso, sì. Però poi il resto diciamo che lo teniamo.
1: Sì, esatto. Esatto. Riccardo, questa doverosa iniziale parentesi dedicata alla nazionale, troppe critiche per Alessandro Romano, perché i tifosi del Cagliari non ci sono stati, non sono rimasti bene anche il presidente Giulini, però quel rischio, la nazionale ti può esaltare, ti può buttare giù, ecco, l'altro interrogativo è come reagirà Romano a quella partita là.
0: Io spero che lui si lasci, non si faccia sopraffare da questa partita che è stata chiaramente negativa, ripeto, negativa per tutti. L'unico che si è salvato giovedì è stato Donnarumma, anzi venerdì.
1: E non è un caso, il portiere è stato il migliore.
0: Quando il migliore di una squadra che perde 0-2 è il portiere, bisogna farsi qualche domanda e non trovare un capo espiatorio. Quindi non è stato soltanto Romano ha giocato male, Romano probabilmente è finito anche triturato in una situazione forse anche più grande di lui, perché comunque si è trovato in una partita dove il Belgio andava tre volte tanto e i suoi compagni di reparto Barella e Tonali andavano allo stesso ritmo, cioè molto piano, quindi c'è stata proprio una differenza di valori in campo di reparto, non soltanto del singolo, perché non ha girato nessuno. Secondo me le critiche sono state ingiuste, purtroppo lui è entrato dentro una situazione dove ci sono anche delle questioni che non sono strettamente di campo, stiamo vedendo tutti i giorni la questione che secondo me, parere assolutamente personale, bisognerebbe iniziare a pensare a soluzioni e non a mettere i bastoni tra le ruote a chi sta lavorando. Sto parlando chiaramente della vicenda Malagò e di tutto quello che ne comporta. Per attaccare Malagò si sta attaccando Mancini, per attaccare Mancini si sta attaccando Malagò, e in questo poi vengono anche le scelte di Mancini e quindi Romano. Però io dico, chi doveva far giocare? Chi ha giocato a Zenica 6 mesi fa e ha fatto l'ennesima figuraccia?
1: Sì, diciamo che noi eravamo illusi che dopo l'ennesima mancata qualificazione, non ennesima, terza, perché avevamo un numero, terza mancata qualificazione alla fase finale dei mondiali e dopo anche delle ultime prestazioni, gli ultimi mondiali giocati veramente al di sotto del nome dell'Italia, del blasone dell'Italia, si sperava di essere arrivati finalmente a un punto in cui qualcosa cambiasse, invece ci stiamo rendendo conto che le cose non sono cambiate per niente. Quest'estate li abbiamo visti di nuovo in televisione, soprattutto tutto quello che è successo, l'affare Maldini, l'illusione.

0: inviare una comunicazione via mail a cagliarifanclub@gmail.com, nella quale ovviamente si racconta la storia di questa persona e poi ovviamente noi, sulla base di un regolamento che abbiamo stilato, valuteremo se ci sono le condizioni per poterla accontentare.
1: Rimani anche tu, Stefano, anche Riccardo, perché abbiamo un ascoltatore, Sergio, che ci ha chiamato allo 070 41 505. Sergio, a te la linea.
2: Ciao Lele, mi sentite? Sì?
1: Sì, sì, benissimo, prego.
2: Ok, perfetto. Allora, più che altro vorrei farvi una domanda, vabbè, chiaramente a te, un giornalista, a parte che ho condiviso sul mio gruppo, so che le calcio la trasmissione, sarebbe interessante. Volevo sapere per voi, è giusto, ogni tanto sento, visto che abbiamo fatto questo blocco di 5 partite, un giorno di pausa, altre 7, altri 20 giorni di pausa e così inizia il campionato. Secondo voi è paragonabile questo Cagliari al Cremonese Empoli degli anni precedenti che hanno avuto dei risultati eclatanti all'inizio?
1: Quindi Cagliari is new Cremonese, detto...
2: Secondo me no, perché vabbè. Cagliari secondo me sta giocando un calcio diverso da quello che hanno giocato sia Empoli che Cremonese, quindi è giusto non illudersi, non avanzare, chissà che fantasie.
1: Perfetto, siccome il collegamento non è perfetto, grazie Sergio, comunque è chiaro il tuo messaggio. Allora faccio rispondere a Riccardo Spignesi dell'Unione Sarda. Riccardo, c'è la paura di molti tifosi che il Cagliari possa essere quella squadra, come è successo anche in altri casi, anche negli ultimi anni, come la Cremonese, come l'Empoli, che poi nel girone di ritorno o nel corso del sesto girone d'andata possa crollare?
3: È quello che dovrà evitare il Cagliari, ben consapevole che appunto negli ultimi due anni ci sono state due squadre che avevano avuto una partenza del genere, anche se magari non era stata come il Cagliari, e poi a lungo andare erano crollate.
1: A me è sembrato che il Cagliari, diciamo così, rispetto alla Cremonese e l'Empoli abbia avuto un po' meno fortuna, nel senso certe partite della Cremonese erano state vinte o pareggiate anche con una situazione un po' particolare, casi fortuiti o cose incredibili. Qua mi sembra un po' più costruita il cammino del Cagliari, no?
3: Sì, e secondo me, aggiungo anche una cosa, Cremonese e Empoli pensavano di essere già salve dopo quell'avvio di campionato e invece poi alla fine non lo erano, perciò il Cagliari dovrà essere bravo sia a non pensare che comunque la salvezza sia già bella che indirizzata, sia soprattutto a reggere bene quando arriveranno le famose libecciate di cui tanto parlava Ranieri, ossia quello che per esempio non era stato capace di fare il Cagliari di Maran nel 2019, quando c'era stata la famosa partita contro la Lazio, che poi aveva fatto tutta quella serie negativa, poi vabbè c'era stata l'interruzione per la pandemia, eccetera, eccetera. Quello dovrà essere il passaggio superiore, ma penso che Pisacane in tal senso stia già martellando ben bene il gruppo adesso senza i sette nazionali, poi anche quando torneranno, per evitare che ci sia questo problema.
1: Perfetto, grazie Riccardo, buon lavoro domani chiaramente in edicola sull'app Unione Digital l'Unione Sarda. Grazie Riccardo Spinisi della redazione sportiva dell'Unione. Stefano, il Cagliari però c'è una delle squadre della Serie A con meno nazionali impegnati in giro per il mondo, c'erano solo Parma e Monza se non sbaglio, meno del Cagliari, quindi da quel lato là diciamo male non è andata il Cagliari.
0: Assolutamente, sono pienamente d'accordo.
1: Quindi Pisacane può lavorare, ecco, bene o male, con quasi
0: esatto.
1: Tutti i difetti.
0: Sì, no, ma va bene così. Adesso sono arrivate queste convocazioni che hanno dato tanto lustro alla squadra di Romano e Maldini, con annesse poi polemiche, no? Con la prestazione di Romano, che sembra sia stato il peggiore in campo a detta di tutti i giornalisti italiani quando era la prima convocazione nazionale, ma caliamo un velo pietoso perché veramente a volte leggere determinati commenti fa veramente ribrezzo, però al di là di tutto la squadra c'è, insomma, Bisacane, io penso che queste due settimane possano anche aver aiutato, primo perché comunque dovevamo recuperare alcuni giocatori, vedi Nzola, e vedi altri che si sono aggregati insomma alla fine del calciomercato, che ancora dovevano trovare la condizione e capire anche che cosa vuole il tecnico che insomma che facciano, e poi allo stesso tempo secondo me ci può stare che dopo tutti questi risultati positivi ci sia un calo di tensione, e queste due settimane secondo

0: possono aver contribuito a, insomma, sì, calo di tensione, perché indubbiamente anche i giorni di libertà i giocatori li hanno avuti, però anche risettarsi in vista di un impegno comunque importantissimo come quello con la Juve. E secondo me avremo il piglio giusto all'Unipol Domus, quindi mi aspetto una bella partita.
1: Poi dei 7 convocati tra i nazionali, 4 sono titolari del Cagliari, gli altri sono Fadera, Liteta e Scerri, che magari non sono titolarissimi, o Liteta e Scerri praticamente non hanno ancora trovato spazio, quindi diciamo che sono 4 quelli che mancano effettivamente a Pisacane per dalla formazione tipo, diciamo così, vista nelle prime 5 giornate. Stefano, rimani ancora qualche istante, perché la vogliamo mettere a nostro agio, giusto? A suo agio. La salutiamo e la ringraziamo. Anna Maria Deiana, Cagliari Fan Club Gallura da Tempio. Buon pomeriggio Anna Maria, ben trovata.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie anche a voi.
1: C'è il tuo presidente,
0: ciao,
1: quindi hai una sponda.
0: Ciao
1: sponda
0: Anna utile. Maria.
1: Allora, raccontaci il tuo Cagliari Fan Club Gallura.
2: Allora, noi insomma è una bella realtà, perché fino all'anno scorso eravamo più di 140 soci, adesso con questa campagna nuova abbiamo già tesserato più di 20 nuovi soci.
1: Che bello, benissimo.
2: E quindi speriamo ancora di aumentare, insomma. Poi volevo anche segnalare una cosa bellissima, che abbiamo un socio di 4 mesi di vita,
1: che
2: si
1: bello,
2: chiama
1: così.
2: Leone, bellissimo, sì
1: bello.
2: Leone, sì,
1: come il Papa, perfetto,
2: esatto,
1: perfetto.
2: Sì,
1: tifoso del,
2: sì,
1: Cagliari, sì. Chissà che magari anche il Papa,
2: sì,
1: diventi tifoso,
2: certo,
1: del Cagliari. Anche Papa Francesco aveva un po' di simpatia per Cagliari, dato che i colori rosso-blu del San Lorenzo, la sua squadra del cuore,
2: esatto,
1: l'avvicinava,
2: sì, sì,
1: assolutamente la Sardegna. Guarda caso, la prima visita pastorale la fece proprio a Cagliari a Bonaria dove
2: certo,
1: lui era molto devoto, e quindi magari anche questo Papa potrebbe avvicinarsi al Cagliari. Qua ormai stiamo rasentando discorsi pericolosissimi. No Anna Maria, Tempio è sempre stata molto tifosa del Cagliari, o no? Poi quegli anni
2: abbastanza...
1: in cui Cagliari è stata ospitata da Tempio in quei campionati con anche Gianfranco Zoo,
2: sono stati degli anni bellissimi. Avere una squadra così a Tempio è stata una cosa... Tuttora mi chiedono anche, ma ti ricordi quando c'era il Cagliari? Proprio una bellissima sensazione.
1: Per voi era un po' meglio, dato che dovevate fare tutti quei chilometri per vedere il Cagliari.
2: Esatto.
1: Eravate in casa.
2: Vabbè, all'epoca io lavoravo, quindi certe volte non potevo neanche andare. Però adesso che sono in pensione, diciamo che me la sto godendo al massimo.
1: E quindi vuoi essere più presente. A proposito di Tempio, ci sarà Salvatore Secchi, sì, il presidente del Tempio, ospite questa sera all'informatore sportivo dalla CIA alla promozione con Alberto Maso. Quindi poi si parlerà anche di Tempio per tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla Gallura.
2: Certo.
1: Un motivo più per rimanere su Radiolina. Stefano, mi racconti un po' di questo Cagliari Fan Club Gallura, anche tu da presidente.
0: Cagliari Fan Club Gallura è un punto di riferimento nella Sardegna ormai da 3-4 anni. Anna Maria poi è subentrata ad Andrea Collu qualche anno fa e sta facendo un lavoro veramente eccezionale. Cioè, in realtà entrambi stanno lavorando con il loro team di lavoro, stanno facendo un grandissimo lavoro, stanno risvegliando questo tifo rosso-blu a Tempio, che giustamente, come avete detto, è sempre stato molto, molto caloroso. E niente, insomma, quindi stanno andando alla grandissima. Adesso hanno quasi 150 soci, quindi si va verso i 200 soci. Glielo auguro di cuore e gli auguro di togliersi tante soddisfazioni.
1: Anna Maria, ma questo Cagliari Juventus è sentito, perché nel Nord Sardegna si dice che ci siano tanti tifosi della Juventus, e quindi...
2: Sì,
1: come si vive queste settimane da quarti?
2: Abbastanza, è un'emozione bellissima comunque vedere che per una volta, infatti ci godiamo il momento, vedere tutte queste squadre sotto di noi, che è fantastico. E poi insomma si sa che c'è la rivalità tra Juve e Cagliari, però dai, noi andiamo avanti per la nostra strada e tifiamo sempre i nostri colori.
1: Ascolta, un'altra curiosità, perché essendo nel Nord Sardegna, quindi tanti,
2: sì,
1: chilometri, tante ore di viaggio, si ritorna magari,
2: sì,
1: a notte fonda, ecco, è più agevole forse una trasferta di andare a Cagliari a vedere la partita da parte vostra?
2: Guardi, certe volte forse anche meglio, però noi, come dicevo prima, ci godiamo tutto, perché uno è andare in macchina, sa, oppure fare anche la trasferta in continente, però noi la viviamo dalla mattina sino alla notte quando rientriamo, in pullman, cantando, rimanendo tutti insieme. Adesso c'è anche un rapporto anche di amicizia con i soci, quindi anche quello è bellissimo.
1: Aiuta assolutamente. E sul Cagliari cosa diciamo? E poi ti salutiamo, Anna Maria.
2: Il Cagliari, ripeto, è bellissima questa sensazione di essere là in alto. Ci godiamo il momento, poi questi punti ci serviranno alla fine, faranno la differenza questi punti che abbiamo in questo momento.
1: Sì, anche perché sono 12, siamo un terzo della salvezza.
2: Noi, fino adesso siamo cioè contentissimi, poi certo troveremo delle difficoltà in campionato, però l'importante è superarli.
1: Facciamoci la testa quando ce la rompiamo, non prima.
2: Non ci hanno regalato mai niente nessuno, no, quindi esatto. Questa volta.
1: Grazie Anna Maria Deiana, Cagliari Fan Club Gallura.
2: Grazie a voi.
1: Alla prossima, grazie veramente.
2: Ciao Stefano, saluto a tutti.
1: Stefano, gli ultimi minuti per raccontarci altre iniziative, se ne hai, o comunque quali sono i progetti del Cagliari Fan Club da presidente, un po' quello che avete deciso magari in questi inizi di stagione.
0: Ma allora, sicuramente adesso compatibilmente con i giorni e gli orari delle prossime partite in trasferta, soprattutto nella seconda parte del campionato, vorremmo assolutamente organizzare una trasferta di gruppo, quindi con il pullman partendo da Cagliari, dal nostro Sardegna. Quello è un obiettivo che ci siamo prefissati. Poi continueremo ovviamente con tutte le iniziative che stiamo portando avanti anche con le tifoserie avversarie, nel senso che a Udine ci siamo incontrati con il club La Zebretta, di tifosi dell'Udinese. Quando il Lecce è venuto a Cagliari ci siamo incontrati con loro. A noi piace vivere il tifo in questo modo, in maniera molto, molto genuina, corretta, rispettosa. Poi durante i 90 minuti ci può scappare anche uno sfottò, però prima e dopo la partita viviamo veramente la partita con molta serenità, con molta tranquillità, stando insieme tra un bicchiere di vino, un pezzo di maialetto. Insomma, penso che sia la parte più bella e genuina del calcio in questo momento. E poi ci saranno tutte le iniziative che ovviamente porteremo avanti con il Cagliari Calcio.
1: C'è qualche nuovo club, fan club, in arrivo?
0: Allora, ce ne sono alcuni interessanti che sono in via di nascita, insomma, che tra non molto li partoriremo.
1: Bene.
0: Non anticipo nulla, ma insomma penso che la settimana prossima ci saranno alcune novità molto interessanti. Sì, c'è tanto entusiasmo, ci sono tante persone che ovviamente hanno visto il lavoro che si sta facendo a livello di associazione, e quindi c'è molto interesse in tantissimi creare delle realtà del genere, che sono delle realtà aggreganti, inclusive, con nuova energia, nuova linfa anche nei piccoli paesi della Sardegna.
1: Benissimo, magari anche all'estero. Grazie Stefano Pili, presidente del Cagliari Fan Club. Alla prossima, siamo in chiusura.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie Stefano, alla prossima appunto qua su Radiolina. L'ultima cosa per ricordare di nuovo l'appuntamento alle 18.30 questa sera con Alberto Masoli, informatore sportivo dalla CIA alla promozione, ospite il presidente del Tempio Salvatore Secchi e anche il centrocampista del Villa Simius Andrea Porcheddu. 18.30 Radiolina e Videolina, non mancate all'appuntamento. Intanto è finita 4-1, l'Uruguay ha vinto in Corea del Sud con questo risultato, non è entrato Rodriguez, magari la prossima, però intanto ha respirato l'aria della Celeste, e questo è sicuramente un buon segno. Grazie a Manuel Cozzolino in regia. È finita qua la puntata di A voi la linea, appuntamento alla settimana prossima, ciao.
3: A voi la linea.
4: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15:00.
5: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
6: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
5: Anche per i mobili della cucina?
6: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
5: Chissà quanto costa, però.
6: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
5: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
6: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
7: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
8: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da MES lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
7: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione europea all'energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
8: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi, che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 € al litro per la verde e 2,369 € al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
7: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
8: È tutto, ma più tardi.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radiolina, Radio Notizie.
11: Buon pomeriggio, bentornati da Luca Neri. In apertura parliamo del caro carburante. Da oggi prezzi calmierati di benzina e gasolio decisi da alcune compagnie. Dopo Eni, anche la IP. Subito effetto domino con le tariffe che registrano una diffusa, seppur lieve, frenata. Può essere una preziosa boccata d'ossigeno per le imprese sarde. La cronaca: operazione antidroga della squadra mobile di Cagliari che ha intercettato pacchi spediti dalla Spagna contenenti cocaina e hashish. I destinatari delle consegne erano inesistenti. In manette sono finiti 2 37enni, uno di Cagliari, l'altro di Assemini. Ancora cronaca: uccise il padre a bastonate, la procura chiede di confermare l'ergastolo. Si è aperto a Sassari il processo d'appello per l'omicidio di Giovanni Fresi, che vede imputato il figlio Michele. Una donna trasportata in ospedale dopo un incidente avvenuto sulla 131 DCN all'altezza del chilometro 59. L'auto guidata dalla donna ha impattato contro 2 asini che avevano invaso la carreggiata. La politica: nasce ufficialmente nel Consiglio regionale il nuovo gruppo Partito Democratico Progressisti, dall'unione dei due partiti e il più numeroso in aula con 13 esponenti. Numeri in crescita, aerei sempre più grandi. Lo scalo privato di Olbia viene eletto miglior aviazione generale in Europa. Rispetto alla passata stagione ad agosto, crescita del 20%. Vincente anche la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i velivoli. Il giorno del nuovo rettore dell'Università di Sassari, al terzo tentativo, oggi il nome uscirà dal ballottaggio tra Francesco Morandi e Omar Chessa. Il voto elettronico, che si è aperto alle 9, si chiuderà alle 19. Lo sport, il calcio, secondo impegno di Nations League per la nazionale italiana dopo il KO con il Belgio, oggi la trasferta in Turchia. Il centrocampista del Cagliari Romano parte dalla panchina, invece è rimasto a Coverciano Maldini per preparare la sfida alla Francia. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
12: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio, e vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
3: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: passo una scoperta. Ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
7: Dove vai?
8: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it. Let's
8: go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.

0: Buongiorno e bentrovati, nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. Caro carburante, da oggi prezzi calmierati di benzina e gasolio decisi da alcune compagnie, ossigeno forse per le imprese sarde allo stremo. Dermatite bovina, dopo la manifestazione di Olbia esplode al tavolo verde regionale la rabbia degli allevatori, restrizioni da abolire, pressing su giunta, governo e Bruxelles. Ancora disagi al traffico nel centro di Cagliari, caos in piazza De Fenu per i lavori sulla rete del gas, carreggiata ridotta ma cantiere di nuovo fermo. È il giorno del nuovo rettore dell'Università di Sassari, ballottaggio tra Francesco Morandi e Omar Chessa, voto elettronico fino alle 19. Buona la prima in A2 della Dinamo, nonostante le assenze i sassaresi hanno saputo soffrire imponendosi al photo finish a Milano, ottima prova di grande. Primo piano dunque il caro carburante, scattano da oggi e sono scattati dalle prime ore del mattino alcuni limiti al prezzo di benzina e gasolio come deciso da alcune compagnie. L'auspicio è che ci possa essere un effetto domino per chi non ha seguito appunto questa linea con una frenata ai rincari. Sentiamo Mario Tasca.
1: Buongiorno, scusi, mi ha scelto di fare benzina oggi perché qui conviene.
2: Sì, oggi sì, ne approfittiamo, dato che hanno sceso 20 centesimi, ne approfittiamo un po'.
3: Da questa mattina presto i distributori Eni sono stati presi d'assalto con lunghe file di auto per fare rifornimento grazie alla decisione della compagnia di mettere un tetto al prezzo del carburante. La benzina a non più di 1,99 euro e il gasolio massimo a 2,19.
1: Da che ora hanno iniziato a venire le macchine?
4: Dalle 8, da adesso non si è fermato niente.
3: Come Enilive, anche IP ha deciso di abbassare i prezzi, ma progressivamente. Per adesso gli altri marchi sono quasi deserti.
5: La compagnia non ha aderito ancora, stiamo aspettando soltanto che ci diano qualche notizia, anche perché non lo ritengo neanche giusto che sia, o siamo tutti uniti o non ci siamo.
3: Il differenziale di circa 20 centesimi, anche solo per il gasolio, è importante soprattutto in Sardegna, dove i dati Mimit fotografano ancora prezzi molto più alti. Per Adiconsum il problema resta a monte, gli extra profitti.
6: Esultiamo? Non molto, perché comunque come si fa a esultare con dei prezzi del genere? È come dire che un ladro viene a casa mia, apre la cassaforte e trova 1000 euro invece di prenderli tutti quanti ne prende soltanto 900.
3: E poi c'è l'altra faccia della medaglia, chi paga realmente lo sconto? L'ANGAC, l'associazione dei gestori autonomi, avverte che le briciole non bastano e chiede una soluzione strutturale. Secondo l'associazione, Eni riconoscerebbe ai gestori 1500 euro una tantum per le giacenze, una cifra che potrebbe non coprire le perdite sui carburanti già acquistati a prezzi più alti. Per ora il price cap ha spostato le auto, la partita vera sarà capire cosa farà il governo e se riuscirà a spostare anche il mercato.
0: Voltiamo pagina alla dermatite bovina. Dopo la grande manifestazione di Olbia, anche al tavolo verde regionale gli allevatori hanno ribadito forte la richiesta di bloccare le restrizioni. Maurizio Landi.
7: Dermatite bovina punto e a capo, vertice in assessorato all'agricoltura con le associazioni di categoria per discutere di alcune delle principali emergenze che interessano il settore, a partire dalla dermatite bovina che con il divieto di movimentazione sta piegando la resistenza degli allevatori isolani. L'assessore rassicura, ma il problema della dermatite ha assunto contorni grotteschi. Il 99% degli allevatori isolani ha vaccinato il bestiame. I casi di positività sono ormai isolati, ma rimangono le severe restrizioni.
8: Non si può non essere insoddisfatti. La Sardegna per l'ennesima volta subisce una vessazione irragionevole. Addirittura in questo caso si conferma si confermano misure restrittive nei confronti di un focolaio che non esiste più. Non esiste più l'animale malato, ma esistono le misure restrittive attorno a un animale che non esiste. Siamo nel campo della fantascienza.
9: La questione poi che ci ha visto protagonisti anche a Olbia sulla dermatite nei giorni scorsi, confidiamo che finalmente ci ripermettano di uscire e di poter lavorare e quindi portare a reddito quello che è il lavoro e il sacrificio di un intero anno.
10: Gli allevatori hanno fatto quello che dovevano fare, hanno vaccinato, oltre il 95% delle aziende hanno fatto i vaccini e non è giusto continuare con la restrizione e i blocchi che poi sono contro un settore che è già fragile di per se stesso.
11: L'attuazione degli strumenti nazionali e l'impiego dei 25 milioni di euro che riguardano i maggiori costi dei concimi e del gasolio.
0: Restano pesanti i disagi al traffico nel centro di Cagliari, in particolare in piazza De Fenu. Veronica Fadda.
12: Il cantiere per la rete del gas, fermo da settimane dopo il ritrovamento di reperti archeologici, a complicare ulteriormente la viabilità nel cuore di Cagliari. Il punto critico è piazza De Fenu, dove nelle ore di punta auto, camion e autobus si ritrovano nello stesso imbuto.
13: Da dopo le ferie è peggiorato tutto, perché nel primo periodo sembrava che andasse tutto bene, si rimane bloccati nella rotatoria anche 5 minuti perché si congestiona tutto il traffico lì, soprattutto quando arrivano più pullman contemporaneamente. Paradossalmente poi è proprio questo punto il punto critico, perché superato il primo tratto del cantiere la viabilità è snella.
12: I mezzi arrivano da via Roma, via Sonnino, viale Diaz, viale Regina Margherita e viale Colombo e si riversano sulla rotatoria delimitata dai New Jersey. Il risultato è un continuo giro tondo di mezzi tra code, rallentamenti e clacson.
13: Ben vengano i lavori, perché indubbiamente vanno fatti e sono sempre stato favorevole a questo, però bisognerebbe andare anche dalla parte di chi, dei residenti e di chi lavora.
12: Il traffico si ripercuote anche sulle vie circostanti, una situazione sempre più difficile per residenti, lavoratori e pendolari.
14: È un ulteriore disagio, prolungano i tempi e prolunga di conseguenza il traffico e tutto il resto, quindi diciamo è disagio un po' per tutti.
0: Operazione antidroga della squadra mobile di Cagliari, che ha intercettato pacchi spediti dalla Spagna contenenti cocaina e hashish. I destinatari delle consegne erano inesistenti. In manette sono finiti due 37enni, uno di Cagliari e l'altro di Assemini. Per un 26enne è scattata la denuncia. È stata una segnalazione alla app Upol a far partire l'intera operazione. Numeri in crescita e aerei sempre più grandi, e così lo scalo privato di Olbia viene eletto miglior aviazione generale d'Europa. Gianpaolo Cuculu.
15: I pochi fronzoli e la professionalità nei controlli fanno guadagnare del tempo, privilegi che permettono a chi utilizza i voli privati di prendere l'aereo e arrivare così a destinazione quando si vuole. Il successo dello scalo privato di Olbia, eletto miglior aviazione generale d'Europa, dipende anche dai servizi offerti sia ai vettori che ai passeggeri.
16: È evidentemente anche questo motivo di orgoglio per noi, e io dico sempre una cosa, no? Ma si fa pubblicità, la Sardegna è diventata molto attrattiva. Quando riusciamo a fare bella figura noi in aeroporto, quando accogliamo tutti questi passeggeri, clienti nostri, fa bella figura anche tutto il territorio.
15: Rispetto alla passata stagione, ad agosto si è cresciuti del 20%.
16: Siamo riusciti a superare quest'anno 250 movimenti in un giorno di aeroplani privati, 200 li abbiamo superati tantissime volte, ma nell'industria dell'aviazione privata sono numeri che non fa quasi più nessuno in Europa. Noi sappiamo bene di doverli fare, perché è l'estate che ci garantisce poi quello che è il valore di tutto l'anno.
15: Velivoli sempre più grandi richiedono spazio e in futuro si renderà necessario l'ampliamento delle strutture.
16: Ed è la strada che ci permetterà di accogliere sempre più traffico, di fare numeri sempre più importanti, che daranno respiro economico e sociale al territorio, danno posti di lavoro, aumentano la capacità di vivere meglio.
15: E funziona la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i velivoli, specie quando nei parcheggi si raggiunge il tutto esaurito.
0: Linea alla regia, c'è una prima pausa pubblicitaria.
17: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radiolina.
0: Nasce ufficialmente in Consiglio regionale il nuovo gruppo Partito Democratico Progressisti, dall'unione dei due partiti e il più numeroso in aula con 13 esponenti, progetto ampiamente annunciato che si realizza e risulta funzionale anche in vista delle prossime elezioni politiche. Andiamo a Sassari adesso all'università, dove stasera si conoscerà il nome del nuovo rettore, Franco Ferrandu.
18: Il rettore dell'Ateneo Sassarese, come 6 anni fa, verrà deciso al ballottaggio. Nessuno dei candidati nelle 2 precedenti votazioni ha raggiunto il quorum. Così nella giornata di oggi, fino alle 19, docenti, personale amministrativo e rappresentanti degli studenti si esprimeranno online su 2 aspiranti alla successione di Gabino Mariotti. Il nuovo rettore sarà uno tra Francesco Morandi, ordinario di diritto dei trasporti e del turismo, e Omar Chessa, docente di diritto costituzionale. Nella seconda votazione Morandi ha ottenuto 267 voti, 14 voti più del primo turno, che lo vedeva già davanti, mentre Chessa ha avuto 227 preferenze, 27 in più di 3 giorni prima. In teoria ci sono da assegnare i 194 voti andati a Sergio Uzzau, ordinario di microbiologia. Nella competizione Chessa e Uzzau sono stati indicati come i candidati alla discontinuità con la linea di Mariotti. Vengono anche dalla stessa area politica, il centro-sinistra, ma la lettura del confronto è sicuramente più articolata e gli orientamenti dei singoli dipartimenti con le loro aspettative avranno il loro peso. Tema su cui si decideranno gli schieramenti sarà inoltre il futuro del neonato Dipartimento dell'Innovazione a Olbia. Chessa e Uzzau si sono sempre dichiarati contrari, lo giudicano fumoso e sovradimensionato, al contrario di Francesco Morandi, decisamente a favore di questo progetto.
19: Andiamo adesso a Calaseta per un bilancio della stagione turistica, stagione peraltro che prosegue. Valentina Orgiu.
20: Il calendario dice fine settembre, ma a Calaseta l'estate continua. Spiagge piene e prenotazioni anche ad ottobre.
21: Ad oggi noi siamo ancora al completo contro ogni aspettativa, perché comunque noi siamo sempre abituati qua a riempire ad agosto e luglio. Rispetto all'anno scorso sono decisamente superiori per i mesi di ottobre.
20: Una stagione vivace, con arrivi distribuiti da maggio in poi e una coda autunnale già sold out.
22: L'obiettivo è quello di allungare soprattutto nel target degli stranieri. La tendenza nostra è sempre quella di targetizzare, sponsorizzare, seguendo ovviamente gli arrivi che ci sono nel nostro aeroporto a Delmas.
20: Anche ristoranti e locali hanno beneficiato del movimento turistico.
23: La stagione è andata benissimo, è andata alla grande, considerando che quest'anno il lavoro si è anche raddoppiato, perché comunque abbiamo 2 attività, abbiamo avuto sempre i locali pieni.
20: La Posidonia non ha fermato lo spettacolo della natura sotto torre. La schiusa delle caretta ha conquistato i visitatori, una delle tante bellezze di quest'angolo di Sulcis.
24: Sono felicissimo di trovarmi qui in quest'isola e soprattutto vi raccomando, venite in settembre e sempre nella Costa del Sulcis, che è stupenda, meravigliosa.
19: E adesso ci spostiamo a Neuneli con Marco Lai per i 50 anni dei Tenores.
25: Un ritorno laddove tutto era iniziato nel settembre del 1976 per i Tenores di Neuneli, l'abbraccio del paese natio nella parrocchiale di San Pietro, con la partecipazione di Daniele Cucchi, Orlando ed Eliseo Magia, la parte più intima e raccolta dei festeggiamenti al gruppo che 50 anni fa dal Barigado prese il volo per portare la sua arte nel mondo.
26: Oggi vediamo un concerto intimo con la nostra gente, abbiamo voluto fare questa cosa apposta, proprio quasi un torniamo da voi, nella maniera più intima, elementare.
25: Dei fondatori di allora, Tonino Cao è l'unico rimasto nella formazione oggi rinnovata, ma sempre fedele al suo percorso legato alla tradizione del canto a tenore, alla contaminazione, alla scrittura e all'impegno civile.
26: Domani, se il coro smette di cantare e se qualcuno vuole continuare, si trova un quintale di materiale prodotto.
25: 50 anni e non sentirli, verrebbe da dire. All'orizzonte ancora tanto lavoro da fare. Intanto il 30 settembre a Cagliari, Voci per la Pace, evento dell'UNICEF. A dicembre, appuntamento al Quirinale.
26: Il 13 dicembre saremo al Quirinale e speriamo di incontrare anche il presidente Mattarella. Ci sarà una diretta radiofonica in tutta Europa. Insomma, una soddisfazione.
19: E noi ci fermiamo ancora per la pubblicità.
27: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
28: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con clima praticamente estivo, punte massime che sfioreranno anche i 30 gradi. Soffierà però una vivace ventilazione con mari da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e per sapere quanto continuerà questa fase di caldo, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
29: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ripartiamo da Orani per la tappa di autunno in Barbagia con Gianfranco Locci.
2: I Spigas, dal sardo spighe, l'ho voluto scegliere come nome di questa collezione perché è un elemento molto presente nella natura sarda.
3: Quali sono i tessuti che ha utilizzato per i suoi abiti?
2: Principalmente ho utilizzato il velluto, la lana, il lino e la seta.
4: Giovani che viaggiano e si formano, magari nel tempio della moda. Tuttavia, sebbene Milano abbia un certo fascino, il richiamo dell'isola è irresistibile. Ecco perché Emma Modolo, 25 anni, ha voluto omaggiare la sua terra con una collezione accattivante presentata nella sua Orani.
3: La modernità sono quelle frange?
2: Sì, ho voluto inserire queste frange perché riprendono il movimento delle spighe mosse dal vento.
4: Nel fine settimana di autunno in Barbagia, l'estro degli artigiani ha preso il sopravvento. Pellettieri, maestri del ferro, Orani ha investito sulla bellezza e su quei giganti come Nivola e Delitala.
5: Perché è la nostra peculiarità, ci appartiene, ne siamo orgogliosi, la cultura è bellezza, non bellezza effimera, è bellezza veramente che può dare qualcosa in più.
3: Chi era dal suo punto di vista Mario Delitala?
6: Era sicuramente un interprete del suo tempo, seppe fare della sua creatività il suo lavoro e la sua professione e lo fece con impegno e passione, diventandone a suo modo imprenditore.
4: Arte ma non solo, la maga dei dolci, Laura Landi, ha conquistato tutti con la sua missione, valorizzare su Pistiddu il dolce della tradizione.
7: L'obiettivo è quello di selezionare materie prime esclusivamente sarde, materie prime biologiche e materie prime stagionali.
1: Da Orani a Sanluri, dove c'è stata la festa del borgo medioevale che ha richiamato ovviamente numerosi visitatori, soprattutto al castello. Fausto Ru.
8: Un viaggio a ritroso nel tempo, dove le pietre antiche tornano a raccontare storie di regni, battaglie e vita cortese. La festa del borgo di Sanluri si conferma un successo travolgente, trasformando il centro storico del paese del Medio Campidano in un vivace e spaccato medioevale, capace di attrarre visitatori da ogni angolo dell'isola.
9: Case tipiche aperte, antichi mestieri, i nostri musei, il castello in primis, l'unico castello visitabile in Sardegna. Quindi un borgo che parla di antiche tradizioni come la panificazione, il nostro pane cibraciu, e che parla del medioevo sardo e qui trova la culla delle sue origini.
8: Il bilancio della manifestazione si chiude con numeri da record, dimostrando ancora una volta come la valorizzazione dei borghi e del turismo culturale rappresenti un binomio vincente per la promozione dell'isola.
10: Tantissima gente, è un orgoglio per noi e noi cerchiamo di accoglierli tutti e cercare di non far mancare niente.
1: Torniamo a Sassari per la stagione lirica che ha preso il via con Mozart. Noi ci gustiamo il servizio di Maria Grazia Ledda.
11: È lei la regina della notte, il soprano sardo Claudia Urru, a conquistare il pubblico del comunale con la celebre aria Der Holle Rache. Sassari applaude il flauto magico di Mozart. Nel debutto per la stagione lirica autunnale del De Carolis, anche il nuovo allestimento firmato dal regista argentino Ugo De Ana, che ne ha curato anche scene, luci e costumi. Spettacolare impianto, bellissimi abiti di scena, il tutto arricchito da suggestive

0: Vi ricordo nel TG Inchiesta di oggi parliamo di quanto pesa la fauna selvatica sulle imprese agricole e come contenere i danni, rubrica curata da Mario Tasca in onda alle 15 dopo i nostri telegiornali. Ci fermiamo, c'è l'ultima pausa pubblicitaria, poi parliamo di sport, di calcio e di basket.
1: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Lo sport, il calcio, torna stasera alla nazionale, si dividono momentaneamente le strade dei due giocatori del Cagliari in azzurro. Sentiamo Andrea Secchi.
2: Con la Turchia l'occasione di un pronto riscatto e il mantra dell'Italia che accompagna però anche Alessandro Romano, l'unico dei giocatori del Cagliari convocato per questo secondo impegno in Nations League. Per il centrocampista rosso-blu stavolta non ci sarà una maglia da titolare nell'impegno di stasera a Bursa. Mancini pare intenzionato a lanciare dall'inizio Dumbia per un centrocampo più muscolare e meno tecnico, in una partita in cui l'Italia si gioca molto nel suo cammino in Nations. Romano, dopo la prestazione balbettante all'Olimpico, è stato difeso a spada tratta da tutto il clan azzurro. Tante le critiche da parte di certa stampa con il settore che sia stata strumentalizzata la prova del ventenne rosso-blu per attaccare il City. Di certo ci saranno altre occasioni per Romano anche in questa manifestazione. È rimasta a conversare invece Daniel Maldini, uno dei 10 giocatori non convocati dal tecnico dell'Italia, tra cui Barella, il difensore della Roma Mancini. Anche per l'attaccante del Cagliari ci saranno altre possibilità di incidere maggiormente con la maglia azzurra, non dimenticando che Maldini è il giocatore in rosa con Fratesi con più gol realizzati in questo campionato tra quelli convocati nella finestra di Nations.
0: E ora il basket con l'esordio vincente e già convincente della Dinamo nella prima giornata del campionato di A2. Ancora Franco Ferrandu.
3: Luca Vitali lo aveva detto, la prima cosa che vorrei è che i miei giocatori imparassero a come affrontare i problemi che via via si presenteranno. Lo hanno accontentato, regalandogli a Milano una prestazione intensa di carattere e quindi la prima vittoria in carriera da head coach. 68-70, dopo aver subito un piccolo break iniziale, aver reagito portandosi sul più 13 e poi sul più 11, dopo essere stati raggiunti sul 68 pari a 26 secondi dalla fine con un canestro dell'Urania firmato da Alessandro Gentile. La nuova Sassari già calata nella parte in una categoria dove serviranno solidità, adattamento e difese, ha giocato con lucidità l'ultima azione. L'avesse fatto la Dinamo dell'anno scorso, la stagione sarebbe finita diversamente. Invece l'ala estone Jonas Risma ha firmato il canestro della vittoria, subendo anche fallo e mandando sul ferro di proposito il tiro libero. I problemi da superare erano le tre assenze per infortunio in partenza e l'uscita dell'esterno Brandon Young per problemi fisici dopo pochi minuti ben giocati. E in gara il carico di falli dei lunghi Nobili e Nze, gli unici da rivedere. Sassari trascinata dal play Alessandro Grande, MVP 23 punti da Risma, oltre al canestro finale 13 punti e 10 rimbalzi, e dal capitano Brooks, altra classe, per lui 11 punti e 9 rimbalzi.
0: Ed è tutto anche per questa edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo.

0: tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
1: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.

0: stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in

Un saluto a tutti, su Bene Cattauso, Beni Torrauso, a Sudare Giornali in Sardu de Sardegna 1. Bieus, intendeus, come ti sempre, cari punti, snopas, de oe, come accendi con il titolo su de su sommario. Su caro carburanti, de oe una pariga e compagnia sa petrolifera, santi del sito de Sega e su resto de sa benzina, de su gasolio, iniziativa de importo, po cittadinos e azienda sa de sa Sardegna. Sa questione di dermatite bovina a pustisi dessa manifestazione di Terranoa, sa protesta arriva in sa mesa birti regionali, sa le parole se nata su governo e su Europa te depiti annudai is estringimento su. Seguiti il disagio su in su traffico de macchine in Castello, Dreolo Mannu in sa piazza de Feno, in un ultimo di Raballo su, possa restare su gas, ma su cantieri, estidorra vrimmo. Oggi si sa dire sul rettore in onda sull'università di Rettatere, si vota finse se settile su Merice dopo scioperai su che repica su vostro De Mariotti. Sports basket sa Dinamo ringhizza bene su campionato de Addusu, vincendo in Milano si squadra tattaresa a dimostrare identità e capacità di soffrire. De oe dunque sa in is distribuoris de carburanti de seni sa benzina non ha lavori costai euros de 1,99 euro su donne al litro e su gasolio 1,19 euro su donne al litro. Sa decisione può cercare di frimmare sa crescita dei sprezzi su aressi balli da un mese ma sa azienda no, ce la vorresti una proroga finse è su 31 de su mese ida sa di occanno. Prezzo umano dei automobilisti sa di chi ne depre impresa a macchina potrà ballai e finse in distribuirsi dessa IP a bella bellu sarà poriponni benzina e gasolio con duro prezzo euro sbascio sa società di dei stato del suo Azerbaijan Soccar catena sa maggiore adesazione si da italiana petroli ha ridestino di aderire sappero che è arrivato Giorgia Meloni in esatto su distribuirsi invece sa suo prezzo avrà Artium Mera sa compagnia non sanna un nuda come ti narra Giancarlo Rosas dessa esso 20 centesimo de manco, donne a litro, po su gasolio, l'inai mera, questa azienda, se avrò scritto tutto in Sardegna e noi su prezzo, adesso carburanti, e ti rosarti che è in altra sa regione, sì. Sul livello del mezzo del suo prezzo, di fatti, sa parla ancora artio, sa sozio a di consum, ma non è il suo problema, però, è un atto, tocca la tasse, a pizzi su del suo profitto improso, che a fonti vendi scompagia, sa petrolifera, sa come ti narra Giorgio Vardo, suo presidente della di consum, sa travarti le sue questioni, invece sa era che era pagare il gusto di sconto sa socio Angac naraga effendi calai siva de su 22 su 10% si fa intervento su strutturale si cabale in meta sa questione dermatite bovina sa tradissa manifestazione in manna in Terranoa organizzare de sa col diretti o sa tobio de sa mesa birti regionali con le varori de sa Sardegna avuti dimandenti su intervento de sa regione de su governo de sa Europa con cibo gais stringimento su po movi po bendi su bestiamini in sa mesa civiantarotto su e sa sozio su de categoria va legai non scetti de sa dermatite bovina ma de sa tos argumento su che aver toccata su settori s'assessori Francesco Agus ha riassicurato l'intervento delle sue regioni sa questione dermatite bovine fene macchia e le valori si sono 99% desa aziende sa rivaccinato su bestiamini i suoi episodi su de boys e bacca sa positiva sa sul virus non ti pago nuda e però a varanta il stringimento su aici non anda bene con nuda narra Agus sul virus e ti sparessio ma a varanta il stringimento su questa è una cosa de fantascienza narra Agus si spero narra Battista Qualbu, suo presidente della Saccol Diretti Sardegna, e stica si possa a risolvi all'estero i gusto problemi, l'azienda, funti, soffrendi, sa crisi. Azienda che anti vaccinato su bestiamini anti fatto derotto su che si depira vai seguendo esa regola come ti narra Giuseppe Patteri su presidente del Copagri non si comprendi dunque sa, voi non si vuole ti muovi ne manco bendi vitello su e altro sa socio Confagricoltura narra che tocca la fai dei prezzi finza sa vorrei in borsa su un cipunti 25 milioni di euro vrimmo su come ti narra su direttori regionali Gian Battista Ammone, totto di Serbiri, poi pagare su concimi e su gasolio.

Ma poi fue dauso de is disagios in su traffico, in is arrugas a de Castedo. Donnia di est un inferro, brusca è tutto in sa zona de sa piazza de Fenu. È stato aperto su cantieri, poi vai sa rezza de su gas, ma i straballos non ti vremos, poi ta. Iscavendi, punti stessi a causa arrasto su archeologico su de importo. In nia Sarruga est sempre pro strinta una corsia scetti, est un imbuto in noi, pro scattotto su Mengiano, deve di passare in macchina, sa camion e autobus. In modo che punti spacciare sa ferie, sa tutto, punti torrendi a traballai, nara su bottegheria Antonio D'Urso, e in noi est un udreolo mano. Ci punti in macchina, sa cattura antavrimma, sa 5 minuti se proso, e questa parte è proscritica, è proprio in questa piazza del Fenu. Autobus, macchina, camion, arrivata da su via Roma, da su via Sonnino, da su viale Diaz, da su viale Regina Margherita, da su viale Colombo, tutto a girai da una rotonda e satra, fila sa longa, automobilista, inquieto e nervoso su meda. Il traballo si deve di vai, siamo d'accordo, quindi non era ancora D'Urso, Verotto, che comprende il suo disagio dei residenti, dei automobilisti, di chi per andare a traballare. Sa gente, non di voribroso, dunque, sa come ti nanta a Rottos. Posso aggiungere che c'è stata un'operazione dei poliziotti su questa squadra mobili di Castello contro i trafficanti di droga. I poliziotti hanno sequestrato 250 grammi di cocaina e 4 kg di hashish. Vianta a intro una barica pacco su partito su de Spagna. Vrimmarsa due persone, una di Castello, un'altra persona de Assemini, totus duso tenenti 37 anni, denunciau vince sono Viciocco de 26 anni, totus operazioni estinghizzara grazie a un messaggio che è arrivato in sa app Upol. Possa politica sti nasce in maniera ufficiale in su consiglio regionale sa Drumanoa de su partito democratico progressisti, su partito se voi punti unioso, su progetto eti sa risultato de una camminera, de un confronto lungo su in mostra Roma dei consiglieri, aressi i prosforti in assemblea e su unioni. A raccontare in meda in su voto politico de sanno chi bene su 2027. C'è bisogno del suo ballottaggio, decidi sul voto origi sul rettore no, delle università di Tatri, punti sul sedio, via Gesù sul sedio, Cesano sei oi. Ne manco uno dei candidati, a ricordare sul passato su quorum, e dunque sarà votato oi, finse sei sette su Merice, devo scioverai chi ne rapiga il suo posto, del su rettore Beccio Mariotti. Si sfida intra Francesco Morandi, ordinario diretto dei trasporti e del turismo, e Omar Chessa, professore del diritto costituzionale. In suo ultimo turno, Morandi rivica 267 voti su 14 in proso a rispetto al suo primo turno. Chessa invece ha rivicato 227 voti su 27 voti in proso. E poi, tutto su, ti comprendi, chi ne rapiga il voto su Corangiausu del suo terzo candidato, Sergio Uzzago, andare rivicato 194. Chessa e Uzzago sono candidati contro la continuità di questa politica sul rettore Mariotti e punti di questa politica del suo centro-sinistra. Ma su suo confronto avrà in donna maniera overto. Intra questo argomento, se ha antiposto Morandi de Navarti e Chessa e Uzzau de Satravarti, c'è il suo dipartimento delle innovazioni che si li fai in terra no. Morandi esti a favore, invece esattamente su punti contrari. Sa moda, sa vintura, sarti, sa tradizione dei sdrucci, si festa manna in Orane, o sedizione 2026 de autunno in Barbagia. Si stilista Emma Modolo ha ripresentato sa collezione Noa, i spigas, voita, i spigas, avunti elemento dei

0: dedicare una mostra a include Sergio Flores, è un vintore da importo umano, narra Flores, ma finzas imprenditori de Gabbali. Ma ora non li nai, Arti Scetti, si imprenditora agronoma Laura Lande, a riconquista Aurotus con sa missione cosa sua, valorai su pistidu, questi, su drucci de sa tradizione oranesa, su segreto su pistidu rusbono, si depri scioverai tutta materia prima sarda, sarda, biologica e destazoni. Gente in mera, visitatori e donne parti della Sardegna a partecipare a questa festa del borgo che è stata a celebrare Canovuru in Seddori. Questa manifestazione promuove del suo comune, del suo proloco, è arrivato a conoscere tutte le tradizioni di questa bidda, del suo papai e suoi mani tradizionali, fatto in domo, del suo traballo, del suo artesano, della sua storia e sua cultura de tutto su territorio. È stato come un viaggio in suo tempo, come ha nato fino a suo sindaco Alberto Urpi, in Seddori, in noi c'è tutto. C'è su Casteddu, museo su, Donna Verda che contra, de su Mesuevu, sa tradizione dei spanetterisi e de su Civragiu. Sa festa avarra de importo umano come conosci, sa tradizione de su traballo. Isartisi de su tempo su passato che ha tenuto un valore in mano oi puro. Su bilancio de sa manifestazione esti positivo mera, numero su de primao e sa promozioni de sa Sardegna passara finza sa ois eventus che deppi di avvalorare brugus storico su turismo culturale. Punto di ribaso de donne parti de s'isola come ti annau Sandro Basciu, su presidente de sa proloco de Seddori, un orgoglio connoso annau isso però scritto tutta Cesar Ennescius e donai Etto, donna visitarori, una riccita come ti si depperi. Su basket, sa Dinamo Tattari ha rivinto la prima sfida del suo campionato a Dusu in Milano, si squadra del Vitali, ha rivinto 70 punti su 68. Non ci viene neanche una variga di giocatori, si diventa struppiauso. Sallenatore di Arnau Beni, Zavro Passau, giocatore di Pitesi Bravo, so, a Resolvi, Donia Ripo, De Problema, 10 anti Vattu, vincendo in Milano, sa Dinamo, rimostra identità, caratteri forti, Pocasi rotto sa partire si squadra, da arrivato bene il suo potenziale in mano, che attende. Tattari, questi Jack Alara Duncas, in sa dimensioni dessa serie a Dusu, in un eserbiti solidesa, una difesa ben porta. Fai spunto su cose importanti, si canti portare a sa vittoria in sa parte finale dessa partita. Estetio Jonas Risma, giocatori forti de Sestonia. Anti giocava bene in mera. Alessandro Grandi, arrivato 23 spunti e Brooks 11 punti. Ma tutta si squadra, arrivato bene che sti pronto a giocare. Un campionato de importo. E se accabbavo e gusto edizioni voro, si torno grazie a vostra attenzione. Si intendeuso, si bieuso, e se edizioni chi bene, un usadoro è tutto.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi.

0: 2,69 euro. Latte Bontà Leggera Granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
2: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
1: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
2: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
3: Dove vai?
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: San Radiolina. I Sonus Tessa Terra Nostra.
7: Risale al 2004 il debutto discografico dello schirese Carla De Nule. Durante la sua carriera ha incrociato anche una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi, ma qui la ascoltiamo nell'esecuzione di un notissimo motivo popolare sardo, Anninnora.

0: Intitolava Anni Nora il brano che abbiamo ascoltato da Carla De Nule, come il programma nel quale ebbe modo di cantarlo nel 2011.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
12: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
13: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
14: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
15: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
16: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
17: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
18: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
17: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
18: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
19: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
20: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
21: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Bojumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candubolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa «Zi dai che ti vo be», che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: de sa terra nostra.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
5: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con clima praticamente estivo, punte massime che sfioreranno anche i 30 gradi. Soffierà però una vivace ventilazione con mari da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e per sapere quanto continuerà questa fase di caldo, vi

0: Era Terra Mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.
1: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: Russu in Si ciamba ventu.
1: Sa radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:59.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.

0: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
1: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da MES lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
0: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione europea all'energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
1: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi, che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
0: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
1: È tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio, bentornati da Luca Neri. In apertura parliamo del caro carburante. Da oggi prezzi calmierati di benzina e gasolio decisi da alcune compagnie. Dopo Eni, anche la IP. Subito effetto domino con le tariffe che registrano una diffusa, seppur lieve, frenata. Può essere una preziosa boccata d'ossigeno per le imprese sarde. La cronaca: operazione antidroga della squadra mobile di Cagliari che ha intercettato pacchi spediti dalla Spagna contenenti cocaina e hashish. I destinatari delle consegne erano inesistenti. In manette sono finiti 2 37enni, uno di Cagliari, l'altro di Assemini. Ancora cronaca: uccise il padre a bastonate. La procura chiede di confermare l'ergastolo. Si è aperto a Sassari il processo d'appello per l'omicidio di Giovanni Fresi, che vede imputato il figlio Michele. Una donna trasportata in ospedale dopo un incidente avvenuto sulla 131 DCN all'altezza del chilometro 59. L'auto guidata dalla donna ha impattato contro 2 asini che avevano invaso la carreggiata. La politica: nasce ufficialmente nel Consiglio regionale il nuovo gruppo Partito Democratico Progressisti dall'unione dei due partiti e il più numeroso in aula con 13 esponenti. Numeri in crescita, aerei sempre più grandi. Lo scalo privato di Olbia viene eletto miglior aviazione generale in Europa. Rispetto alla passata stagione d'agosto, crescita del 20%. Vincente anche la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i velivoli. È il giorno del nuovo rettore dell'Università di Sassari. Al terzo tentativo, oggi il nome uscirà dal ballottaggio tra Francesco Morandi e Omar Chessa. Il voto elettronico, che si è aperto alle 9, si chiuderà alle 19. Lo sport, il calcio, secondo impegno di Nations League per la nazionale italiana dopo il KO con il Belgio, oggi da trasferti in Turchia. Il centrocampista del Cagliari Romano parte dalla panchina, invece è rimasto a Coverciano Maldini per preparare la sfida alla Francia. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, che auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
7: Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad classico, un litro a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
11: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
10: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
19: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
5: Buon inizio settimana anche da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare in questo 28 settembre, 17.08, si parte con Radio Smeralda con tante notizie, la nostra migliore musica, si parte subito da Baby Steps, la nuova di Olivia Dean.

0: Ancora una buona serata e buon inizio settimana a tutti voi. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Guglielmo, oggi parliamo di rifiuti, purtroppo sono in aumento in ogni dove, da nord a sud della nostra isola.
1: Esatto, oggi su unionesarda.it e sui nostri social stanno andando molto forti due notizie che insomma ci autorizzano a prendercela un po' con tutti, turisti ma anche, dobbiamo dire, purtroppo residenti.
0: Certo.
1: La prima notizia è quella appunto raccontata in un video che trovate su unionesarda.it sui nostri social, che immortala una scena al bivio di Terrata Golfo Aranci. Una coppia di stranieri è costretta a ricaricarsi in macchina la busta dell'immondizia appena lasciata sul bordo della carreggiata, perché una brava signora ha iniziato a richiamarli filmandoli, appunto dicendogli se avessero dimenticato loro quella busta sul bordo della strada, per poi appunto fargli una bella ramanzina e obbligarli a riprendersi la busta, a ricaricarla in macchina e a buttarla dove appunto bisogna buttare la
0: spazzatura. Guglielmo, prima la signora gli chiede in modo gentile, molto gentile, e poi si trasforma in un razzo missile.
1: È un climax di rabbia che è giustamente comprensibile. Ovviamente certo. Il tranello è: avete dimenticato questo sacchetto?
0: Sì,
1: loro
0: esatto.
1: Fanno l'errore, adesso siamo ironici, di rispondere sì, e l'ira della signora giustamente si è abbattuta contro la coppia di turisti stranieri che si è ricaricata in macchina il sacchetto e se n'è andata con insomma un po' la coda tra le gambe. Ben venga appunto l'educazione in questo modo, perché ovviamente l'atto di abbandonare rifiuti a bordo strada è a dir poco, cioè è veramente poco sopportabile. Ci sono i turisti, però dobbiamo dirlo, ci sono anche i residenti, perché è difficile immaginare che una coppia di turisti abbandoni a bordo strada una lavatrice, una televisione o comunque degli arredi casalinghi.
0: Magari sono quelli delle seconde case. Io tiro sempre l'acqua ai residenti, l'acqua al mulino dei residenti.
1: Può essere anche residenti, sono residenti anche loro, anche se la casa è la seconda. Perché oggi su Unione Sarda raccontiamo la denuncia da parte degli ecologisti con tanto di foto veramente esplicative, dobbiamo dire imbarazzanti, da Cala Regina a Marie Pintau, un paradiso che però è veramente infestato dai rifiuti, e l'associazione del gruppo di intervento giuridico chiede interventi, perché dobbiamo smettere di chiamare maleducati queste persone e dobbiamo iniziare a chiamarli criminali ambientali, perché davvero rovinano quella che è una bellezza o comunque delle zone naturali, trasformandole in autentiche discariche con qualsiasi genere di immondizia, quintalate anche di cartongesso depositato ai margini della strada. Sono scene che al giorno d'oggi fanno veramente male, e per cui oltre a spingere sull'educazione di ognuno di noi, che deve ovviamente evitare e condannare questo genere di gesti, si chiede anche un intervento alle amministrazioni da un punto di vista di maggiore controllo e maggiori pene, perché insomma sta diventando veramente insopportabile e davvero dannoso.
0: E allora grazie mille Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.

0: Girls on Fire, Alicia Keys su Radio Lina dal 2012. Ancora ben ritrovati, 17-19 minuti, proprio in questo istante siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: più.
1: Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini su Radiolina del nostro lunedì sera, e adesso ci colleghiamo con la redazione di uninasarda.it, aggiorniamo l'attualità con Andrea Deida. Buonasera Andrea, ben ritrovato.
2: Ciao Cristian, buonasera e buonasera a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radiolina. Apriamo unionesarda.it con una notizia arrivata all'ultimo minuto, perché c'è stato un grave incidente stradale sulla strada provinciale 2 a Villa Massaggia, nello specifico nel Surgis. Si tratta di una strada che in passato è già stata teatro di gravissimi incidenti stradali. Nel pomeriggio un giovane alla guida di un'auto si è ribaltato, questa la prima ricostruzione che siamo riusciti a fare, ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e l'elis soccorso. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Brozzo di Cagliari in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma ovviamente la notizia è ancora in aggiornamento. Sul posto ci sono le forze dell'ordine che stanno ricostruendo con esattezza la dinamica dell'incidente. Torniamo poi su quella che è la notizia del giorno. Parliamo di carburanti, parliamo di automobilisti, perché il colosso petrolifero italiano Eni da oggi ha applicato lo sconto sui prezzi di diesel e benzina, nello specifico un tetto sui prezzi. Ebbene, il diesel non va oltre i 2,19 mentre la benzina non arriva ai 2 euro. Ebbene, però l'effetto che c'è stato in Sardegna è stato ridimensionato rispetto a quello che sta avvenendo nelle altre regioni d'Italia, perché questo è dovuto, diciamo, al fatto che ci sono soltanto 136 stazioni di rifornimento Eni Live in Sardegna, e quindi diciamo che gli sconti sono stati ridimensionati. Il prezzo medio del carburante resta alto, 2,39 centesimi per il diesel e 2,16 centesimi per la benzina. Dopo l'annuncio di Eni, anche IP ha affermato che verrà applicato un tetto ai prezzi. Parliamo poi di rottamazione quinquies, ovvero di quelle della definizione agevolata dei debiti con l'Agenzia delle Entrate, perché appunto l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato quelli che sono i comuni sardi che aderiscono alla rottamazione. Significa che i debitori dovranno pagare soltanto il capitale, quindi la tassa non versata, oltre alle spese di notifica, escludendo quindi le sanzioni. Chiudiamo infine con una notizia di cronaca giudiziaria, perché a Sassari si è aperto il processo di appello per l'omicidio di Giovanni Fresi, l'orefice che era stato ucciso a dicembre del 2023. Sul banco degli imputati c'è il figlio Michele, ecco, la procura per lui ha chiesto la conferma dell'ergastolo. Il sito unionesarda.it ovviamente è sempre in aggiornamento, vi rimando al nostro sito per tutte le notizie che aggiorneremo in serata.
1: E allora grazie mille anche ovviamente sull'app Unione Digital, grazie mille Andrea Deida, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
2: Grazie.

0: Miley Cyrus o semplicemente Miley, visto che ecco nell'ultimo singolo si e da qui in poi si firma così, quindi dovremmo chiamarla semplicemente Miley Flowers, un singolo di qualche anno fa appena riascoltato nel nostro lunedì sera. State con noi 340 87 15 015, memorizzate il nostro numero perché tra poco giochiamo.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 32 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
10: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.

Le Cazzai Animal su Radio Lina nel nostro lunedì sera 17:39 minuti. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbiamare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Vi siete mai chiesti cosa c'è davvero dentro un singolo granello di sabbia nelle nostre spiagge? Allora, pensiamo, non lo so, le spiagge più belle della nostra isola, ma in particolare qui nel sud della Sardegna, Porto Giunco, Punta Molentis, Cala Caterina, sono luoghi splendidi, no? Che siamo abituati ad ammirare nel loro insieme, ma che al microscopio nascondono un universo veramente incredibile. E a svelarlo è il fotografo Luigi Corda, che nella mostra Sabbia, il mondo invisibile sulla spiaggia, allestita per tutta la settimana all'aperto in Piazza Gramsci a Villa Simius, un po' ci porta all'interno di un granello di sabbia e di tanti granelli di sabbia, no? Attraverso i suoi scatti Corda ci porta proprio letteralmente dentro la materia, mostrando forme, colori e dettagli microscopici che ci lasciano un po' così a bocca aperta. L'idea è sostenuta dal comune di Villa Simius, dall'area marina protetta di Capo Carbonara e dal Ministero dell'Ambiente, e non è soltanto quella di stupire, ma di farci riflettere sulla fragilità del nostro ecosistema costiero. Quindi per proteggere le nostre spiagge bisogna imparare a conoscere davvero e anche nei dettagli più piccoli. Quindi se siete in zona, avete in programma un passaggio a Villa Simius, fate un salto in Piazza Gramsci, vi basterà qualche minuto per guardare la sabbia sotto i vostri piedi con occhi completamente diversi.

0: Nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con clima praticamente estivo, punte massime che sfioreranno anche i 30 gradi. Soffierà però una vivace ventilazione con mari da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e per sapere quanto continuerà questa fase di caldo, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: pratica.
1: La nuova canzone di Elisa Kensuke nel nostro lunedì sera alle 17.52. C'è un gossip che riguarda Elisa, nel senso che si è separata a quanto pare dal suo compagno. È una notizia che ovviamente è spuntata fuori stamattina, ha fatto ovviamente il giro del web. Dopo 18 anni d'amore, a quanto pare lei e il suo compagno si sono lasciati. Il compagno è tra l'altro un musicista, tra l'altro hanno due figli, quindi però sono in buoni rapporti, almeno per i bimbi, ecco. E questa è la notizia sicuramente bella di tutto questo, no? Alla fine, comunque, parliamo adesso di un altro bell'evento, perché in questi giorni dovete sapere che ci saranno ben 3 giorni di musica dal vivo, natura e tutela dell'ambiente nel cuore dell'arcipelago. Dal 2 al 4 ottobre torna a La Maddalena l'Ecofestival, che è l'evento ideato e prodotto da Itazenda insieme a Luca Parodi, con un programma fitto tra Piazza Umberto I e il Borgo di Stagnali a Caprera. Allora, si parte venerdì 2 ottobre alle 19.30 con i suoni insoliti dell'orchestra Reusonica Trio, che suona strumenti costruiti, pensate, con rifiuti raccolti sulle spiagge, poi seguiti dal confronto sulla sostenibilità tra l'archeologo Nicola Dessì e Teresa Gelisio. Poi alle 21.30 il rock d'autore con il grandissimo Omar Pedrini e la sua band in gran completo. Il 3 ottobre sarà il protagonista della musica Moses Concas, quindi tra Monica Bocca, Launedas e Beatbox. Domenica il gran finale con il cuore insieme per il domani e il concerto degli stessi Tazenda. Non mancheranno escursioni guidate a Caprera, laboratori per le scuole, sessioni di yoga e l'apertura straordinaria dei musei naturalistici di Stagnali. Quindi l'appuntamento con l'Eco Festival è alla Maddalena dal 2 al 4 di ottobre. 17.53 c'è anche Annalisa.

0: All My Soul, Bruno Mars su Radiolina. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
4: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
5: La strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
4: Conflitto Mosca-Kiev. Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale e l'ambasciata tedesca.
5: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il Post.
4: Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, ha iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
5: È tutto, a più tardi.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: grave incidente sulla provinciale 2 all'ingresso di Villa Massargia. Un giovane ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata finendo fuori strada. Soccorso dal 118 è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al Brozzo di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi. Una donna è stata trasportata in ospedale dopo un altro incidente avvenuto sulla 131 DCN all'altezza del chilometro 59. L'auto guidata dalla donna ha impattato contro due asini che avevano invaso la carreggiata. Caro carburante, da oggi prezzi calmierati di benzina e gasolio decisi da alcune compagnie. Dopo Eni, la IP, subito effetto domino con le tariffe che registrano una diffusa, seppur lieve, frenata. Può essere una preziosa boccata d'ossigeno per le imprese sarde allo stremo. Operazione antidroga della squadra mobile di Cagliari, che ha intercettato pacchi spediti dalla Spagna contenenti cocaina e hashish. I destinatari delle consegne erano inesistenti. In manette sono finiti due 37enni, uno di Cagliari, l'altro di Assemini. Uccise il padre a bastonate, la procura chiede di confermare l'ergastolo. Si è aperto a Sassari il processo d'appello per l'omicidio di Giovanni Fresi, che vede imputato il figlio Michele. Nasce ufficialmente in Consiglio regionale il nuovo gruppo Partito Democratico Progressisti, nell'unione dei due partiti. È il più numeroso in aula con 13 esponenti. Numeri in crescita e aerei sempre più grandi, e lo scalo privato di Olbia viene eletto miglior aviazione generale d'Europa. Rispetto alla passata stagione, ad agosto crescita del 20%, vincente anche la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i voli. Polemiche a Villa Massargia per la sponsorizzazione di RVM alla festa della Madonna del Pilar e di San Ranieri. Dopo le proteste sui social e le critiche anche dal mondo cattolico, il contributo è stato respinto e il logo dell'azienda bellica è scomparso dalla locandina. Sport calcio: secondo impegno di Nations League per la nazionale italiana dopo il KO con il Belgio. Oggi trasferta in Turchia. Il centrocampista del Cagliari romano parte dalla panchina, è invece rimasto a Comerciano Maldini per preparare la sfida alla Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
10: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
11: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
13: Radio Smeralda. Radiolina. In diretta dalla Costa Smeralda.
0: Le 18:09 minuti, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Tra poco continuiamo a parlare di ambiente, ma nel frattempo la nostra migliore musica, Marrakesh Guè Pequeño, la nuova canzone insieme, si intitola Casino.

Casini, la nuova di Marrakesh, Gue Pechegno, o semplicemente Gue, è nel nostro lunedì sera alle 18:13 minuti. In questo istante siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Christian Asara. Torna in primo piano la salvaguardia del nostro mare, con un appuntamento aperto a chi ha il cuore le coste della nostra isola, perché mercoledì prossimo 30 settembre, a partire dalle 9:15 del mattino, la spiaggia di Porto Taverna, bellissima spiaggia con vista a tavolara incredibile, nel comune di Loiri Porto San Paolo, ospita una nuova giornata ecologica promossa dall'area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. L'obiettivo è quello di ripulire l'arenile e i fondali da plastica e rifiuti abbandonati. Quindi in campo ci saranno subacquei, operatori del mare e tanti volontari. Ecco, e anche voi potete unirvi per cercare di recuperare i rifiuti che si trovano nella spiaggia. Un'azione pratica che, come ricorda il presidente dell'AMP Massimo Canu, che lancia soprattutto un messaggio sul peso dei nostri comportamenti quotidiani. Quindi raccogliere ciò che è stato gettato riduce l'impatto, ma la vera sfida resta non sporcare, quindi tutelare ogni giorno questo patrimonio naturale.

0: Eccoli qui anche le Spice Girl dal 96 Wannabe nel nostro lunedì sera 18 e 16 minuti. State con noi perché tra poco andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo domani.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Icnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce.

0: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Passenger, la nuova di Alex Warren, nel nostro lunedì sera 18:22. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, ovviamente tra le notizie che colpiscono c'è sicuramente quella che arriva ancora una volta dalla vicenda di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi del 2007, dove filtrano delle notizie clamorose. Innanzitutto è stata chiusa l'inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, che viene considerato l'unico colpevole secondo la nuova indagine della procura dell'omicidio della ragazza. Contemporaneamente emergerebbe la notizia che i RIS di Parma sapevano che Alberto Stasi, condannato per quell'omicidio, sarebbe stato innocente, cioè quindi questo avrebbe si è confermato del clamoroso ed è una notizia che, come sappiamo tutti, rimbalza da quasi 20 anni su giornali, TV, web, e quindi noi la stiamo seguendo anche perché ci sono dei risvolti legati alla Sardegna. Altra notizia forte è quella del caro carburante.

0: oggi arrivano i primi sconti di Eni annunciati in fine settimana. C'era coda nei distributori, in alcuni casi il carburante è finito, si attende la risposta anche di P e si cerca di capire cosa faranno le altre compagnie petrolifere su questo versante, che ha portato ormai il costo del carburante a prezzi folli. Altra notizia nazionale importante è che la Francia starebbe collaborando con l'Italia per la prima volta dopo oltre 40 anni su caso Ustica, la famosa tragedia del 19 Italia precipitata nelle acque davanti a Palermo con decine di morti. Ci fu una battaglia nei cieli e ora si cerca di far luce una volta per tutte su quello che è stato battezzato per tanti anni il muro di gomma. Poi andiamo a Cagliari, dove parliamo di droga, soprattutto di droga sintetica, pasticche in centro tra i giovani, allarme. Facciamo un po' un quadro della situazione. Stiamo facendo anche un'inchiesta sui prezzi delle abitazioni nel capoluogo. Poi andiamo a raccontare da Santa Rega la festa di Decimo Mannu, dove canta Francesca Michielin. Noi l'abbiamo sentita, la cantante veneta ci racconta un po' delle tappe della sua carriera. Tra l'altro a Decimo Mannu cantano anche Iva Zanicchi e Serena Brancale. Raccontiamo queste cose sull'Unione Sarda. Poi grande attesa per la nazionale, dopo il flop dell'altro giorno si cerca di capire come andrà oggi. Romano è partito per la Turchia dopo le critiche della prima uscita, si cerca di sapere magari se gioca, potrebbe subentrare, non è sicuramente nella formazione iniziale, magari potrebbe arrivare un risultato migliore rispetto a quello dell'altro giorno all'Olimpico con la sconfitta con il Belgio. Tutto questo sull'Unione Sarda e sull'app Unione Digital.
1: Come sempre vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore dell'Unione Sarda Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: Grazie.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani in diretta dal centro commerciale Olbiamare, come sempre a partire dalle 17. Vi lascio con l'informatore sportivo tra CIE e promozione con Alberto Maso e i suoi ospiti. Da Cristian è tutto, un'ottima serata.
2: Radio Smeralda.
1: Ciao.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. L'informatore sportivo tra Serie C e promozione, con Alberto Masu.
4: Buonasera, benvenuti, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo dedicato al calcio regionale, dalla Serie C alla promozione. Gli ospiti di oggi, intanto bentornato Andrea Porcheddu, uno dei numeri, io ti ho presentato come uno dei numeri 10 più forti del campionato d'eccellenza, quest'anno la fortuna di averti, ce l'ha il Villa Simius. Buonasera intanto.
5: Buonasera, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere tornato. Anche grazie per le bellissime parole, sei troppo buono. Sì, quest'anno sono lì e sono molto contento.
4: Stavo dicendo adesso a microfoni spenti, un cambio di squadra, Villa Simius, quali sono gli obiettivi? Intanto la partita, l'ultima giornata, una vittoria importante, la prima della stagione, contro una delle grandi, quantomeno una blasonata come la Norese.
5: Sì, siamo molto contenti perché avevamo fatto delle belle prestazioni nelle prime due partite, ma non avevamo portato mai tre punti a casa. E poi comunque la Nuorese era una squadra ostica, un po' strana perché c'erano tanti giocatori nuovi, alcuni poco conosciuti magari nel nostro campionato, però avevamo visto che nelle altre due partite avevano dato filo da torcere, quindi eravamo un po' preoccupati. Noi volevamo vincere a tutti i costi e siamo stati bravi a farcela.
4: Una vittoria per il Villa Semius è il primo punto stagionale per il Tempio, rappresentato oggi dall'amministratore Giuseppe Cuscuzzu, in collegamento proprio a Tempio. Buonasera.
6: Buonasera a voi.
4: Tanto
6: grazie per l'invito.
4: Sì, ringraziamo anche il presidente Salvatore Secchi, che poi era l'ospite programmato, poi un problema dal punto di vista familiare, niente di clamoroso. Però abbiamo un dirigente importante di un Tempio, società blasonata. Tanto guardiamo prima l'aspetto positivo, un 3-3 da applausi contro un'altra delle grandi del campionato, l'Alghero, a dimostrazione che questa squadra, composta da tantissimi giovani, può dire la sua in questo campionato.
6: Per la prima volta mi sono commosso a vedere una partita, domenica mi sono commosso, ero molto contento di un risultato che la verità non aspettavamo, un Tempio che ci ha messo tutto, ci ha messo il cuore ed è riuscita a rimontare un 3-1, immaginiamoci. Questa maglia ha un'anima importante, è così.
4: Facciamo un passo indietro con tutti e due, perché è stata un'estate complicata. Intanto partiamo dal Tempio. C'erano stati i primi screzzi, diciamo così, tra la società e il comune, con la nuova sindaca di Tempio. Il passo del presidente Secchi, il passo indietro di rinunciare alla società, dunque si parlava di non iscrizione, di trattative, poi all'ultimo c'è stata invece la decisione del presidente di continuare con il Tempio, un Tempio che però in questo inizio di stagione è costretto a emigrare per giocare le partite in casa. Cosa sta succedendo?
6: Ma allora, trattative ne abbiamo avuto tante in quest'estate, l'ultima è finita a fine agosto, immaginiamoci, tante società interessate, ma alla fine niente di serio. Noi in 5 anni abbiamo costruito un Tempio che è partito da zero, e quindi non potevamo lasciarlo in mani non sicure, questo era l'obiettivo. Non le abbiamo purtroppo trovate e quindi abbiamo deciso, ma questo è proprio vero, cioè nell'ultima giornata utile, che era un fine agosto, un giovedì di fine agosto, abbiamo deciso, ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo deciso di provare a fare una squadra fatta all'ultimo momento, sia chiaro. Cosa hai deciso? Non c'è stata in quest'estate, a parte qualche PEC formale, nessuna comunicazione per poter rientrare. Cioè noi abbiamo lo stadio, il nostro stadio, la nostra sede, la nostra casa, la casa dei tifosi, che è chiusa. Fino adesso è chiusa. Noi abbiamo avuto venerdì sera o giovedì sera, non ricordo, un consiglio comunale dove siamo intervenuti, dove ci sono stati anche dei toni aspri. Spero davvero che dopo questo consiglio comunale ci sia una svolta. Aspettiamo che ci vengano date le regole e le condizioni per poter entrare nella nostra casa, ma non tanto per noi, ma soprattutto per i tifosi, perché sono loro che girano tutta la Sardegna.
4: C'è la possibilità che il prossimo incontro in casa il Tempio lo possa giocare veramente in casa?
6: Guarda Alberto, io so che di cognome tu fai Masu, se sei parente della sindaca aiutaci e ci può...
4: sei tu, no, forse nessun che ci legame, puoi nessun legame.
6: Dire questo, se noi stiamo lavorando per quello e ci mancherebbe, aspettiamo logicamente che ci vengano date le condizioni per poter entrare, ma non credo che la prossima, anche perché noi non abbiamo una partita, lasciamo perdere questa che è a Tortoli sabato, ma poi abbiamo due incontri in casa di seguito, una col Bonorva e uno credo col Terralba, quindi noi non possiamo continuare a fare i nomadi dell'eccellenza, questo è poco ma sicuro.
4: Ricordiamo, avete giocato l'ultima partita a Sennori, invece la precedente era sempre
6: siamo ospiti a Santa Maria Coghinas, dove abbiamo i ragazzi in una struttura alberghiera con dei costi che non vi voglio neanche dire, perché intanto non serve a niente. Sono ospiti lì, in una struttura alberghiera, si allenano a Santa Maria Coghinas, dove ci ospitano, dove abbiamo avuto il comune di Santa Maria Coghinas, che ci ha ospitato davvero come un padre, ci ha aperto le porte e siamo lì, però noi vogliamo tornare a casa nostra, questo è.
4: Andrea, tu adesso giochi in Villa Simius, però hai vissuto lo stesso un'estate molto difficile, anzi più che un'estate, un finale della scorsa stagione e un'estate difficile a Carbonia. A Carbonia non c'è stato un passo avanti del presidente o un passo indietro, c'è stata la chiusura, adesso il Carbonia riparte dalla seconda categoria. Ti chiedo come hai vissuto e come avete vissuto la fine di un'altra società gloriosa in Sardegna.
5: Male perché poi comunque erano tanti anni che il Carbonia aveva problemi. Dispiace perché poi, vabbè, io lì ho fatto 4 anni, ma oltre a me anche tanti altri ragazzi si sono trovati benissimo lì, però ci sono sempre stati dei problemi finanziari importanti. L'anno scorso sono tornato, come io anche tanti altri ragazzi, perché volevamo tornare, perché pensavamo che la situazione si fosse finalmente risolta. Invece così non è stato, purtroppo i debiti sono stati tanti, il presidente ha provato con le sue forze a portare avanti un po' il tutto, ma poi da gennaio non abbiamo più ricevuto nessuno stipendio e quindi siamo tutti un po' così dispiaciuti da un lato, perché sai, a Carbonia tutti si trovano bene, c'è un grande tifo come a Tempio, infatti sono contento che lì comunque siano riusciti a mantenere la categoria e che abbiano fatto una squadra, quindi hanno tutto il mio sostegno e anche i complimenti per sabato. E poi anche il campo in erba, che è lo stesso, è molto bello, ce ne sono pochi ormai, quindi un giocatore trova gusto anche a stare lì, però purtroppo anche i soldi fanno la loro parte e dispiace perché poi non sai bene effettivamente con chi prendertela, se con il presidente in questione, magari con sponsor che poi effettivamente avevano dato la parola ma poi si sono tirati indietro, però è difficile, ne stavamo parlando prima, sì. È difficile portare avanti una squadra soprattutto in eccellenza, perché comunque i costi si stanno alzando anno dopo anno. Per fare comunque delle squadre buone, ma anche per fare delle squadre per salvarsi, ecco, è difficile, quindi dispiace.
4: Di solito in queste circostanze c'è la possibilità, quando si entra in una crisi societaria come questa, o che la squadra sbraghi oppure che si compatti il gruppo. Nel vostro caso c'è stata proprio questa seconda situazione, vi siete compattati, Carbonia ha fatto un ottimo finale di campionato.
5: Sì, abbiamo fatto 5 vittorie di fila in casa, proprio tutte le ultime. Ma la nostra fortuna è stata che c'erano dei ragazzi veramente bravi e che comunque ci tenevano a far bene, perché retrocedere non piace mai a nessuno. Poi comunque diciamo dalla nostra avevamo il fatto del contratto che un po' ti tutela, anche se poi effettivamente col fallimento della società è difficile anche poi recuperare il tutto. Però poi negli anni ciò che resta è quello che hai fatto in campo, e nessuno di noi voleva che rimanesse che il Carbonia fosse retrocesso per mano nostra.

0: poi ti espongono effettivamente un po' come la situazione, è difficile poi anche riportarla ai tuoi compagni che magari vivono di calcio, che sono qua per fare questo, che hanno una famiglia, un figlio magari. Sai, non è facile, perché poi magari c'è chi ha avuto la possibilità, la bravura anche, di portare avanti un altro percorso, in ambito magari scolastico così, altri però hanno fatto altre scelte, che sono assolutamente giustificabili e rispettabili, quindi se una persona prende l'impegno con te e ti promette un certo tot, bisogna rispettarlo, anche perché poi, un giocatore cerca sempre di essere il più professionale possibile e fa il suo lavoro. Dirò una cosa che magari probabilmente è a svantaggio di noi calciatori, come ha detto anche prima, i costi sono lievitati tanto, per noi giocatori è una fortuna, per le società probabilmente no. Però se io ti vengo a chiedere una cosa e tu mi dai l'ok, non è più un mio problema, nel senso ovviamente tutti cerchiamo di fare i nostri interessi. Quindi lì bisogna un attimo capire e trovare un equilibrio, ma non è semplice.
1: Giuseppe, quanto è stato difficile trovare le forze, non solo economiche, per presentarsi al via del campionato d'eccellenza?
2: Ma guarda Alberto, come ti accennavo prima, questa maglia, la maglia del Tempio, davvero è come che ti parli, non prendetemi in giro, però davvero è come che ti dica, cioè non è una maglia qualunque, ok? Io sono sassarese, quindi sono tifoso della Torres. Voi non sarete contenti di questo, però vi posso assicurare che questa maglia è una maglia che ti dà emozioni. Quindi per noi era finita qua, cioè per noi quest'estate, Secchi aveva detto chiaramente ad imprenditori del mondo del calcio di farsi avanti perché il Tempio poteva essere ceduto. Nonostante diversi incontri, come vi ho detto prima, tutto questo non si è potuto fare. Quindi noi potevamo, la squadra l'avevamo iscritta, avevamo fatto il nostro dovere, più di questo, eppure non siamo riusciti ad abbandonare il progetto. Uno per i tifosi, io ho sempre in mente i tifosi, quanto seguono questa squadra, quanto amore e passione ci mettono nel seguirla. E io per primo ho detto a Salvatore, Salvatore, non possiamo lasciare tutto questo, dobbiamo continuare ad andare avanti. Ce l'ha fatto, è stata la passione a farci andare avanti, ma davvero, perché solo quella ti può andare a far andare avanti. E il problema reale, lo sai qual è? Che se tu queste cose le racconti a chi di calcio non ne mastica, non ci crede. Molti pensano che tutti sono imprenditori del calcio, che usano il calcio per obiettivi loro personali, ma ci sono anche molti presidenti che fanno calcio per passione e noi siamo quelli, non c'entriamo niente con fallimenti, non c'entriamo niente con gestioni tipo esempio Olbia e andiamo avanti per lo spirito di passione verso il calcio. Questo
1: Giuseppe,
2: è
1: ti interrompo un
2: difficile.
1: attimo, proprio perché hai nominato l'Olbia, ti chiedo, avete avuto per un attimo paura che la Gallura perdesse nello stesso istante Tempio e Olbia?
2: È anche un motivo questo.
1: Sì.
2: Ah, scusami.
1: Sì,
2: No,
1: dicevi.
2: dicevo, è un motivo che ci ha fatto andare avanti anche questo. La verità, avrei sperato un derby Tempio-Olbia, non lo nego, però quello che ci ha fatto andare avanti, è stato proprio questo, perché siamo l'unica squadra di riferimento a livello regionale di tutta la Gallura. E ancora l'amministrazione, diciamo così, non, ma credo, guarda, che non lo facciano per cattiveria, penso che lo facciano perché non si rendono conto di che mondo c'è dietro il calcio. Penso che ci sia questo, perché penso che ci sono delle motivazioni che si possono risolvere molto facilmente. Io nel mio intervento in consiglio comunale l'ho anche proposto, incontriamoci, vediamoci, cerchiamo di risolvere il problema, però spero davvero che dopo questo incontro si risolvano le cose, anche perché la pazienza, diciamo la verità, ha anche un limite, perché quanto puoi andare avanti a giocare in casa degli altri, a portare i tifosi fuori, cioè a un certo punto lo sconforto arriva. Quindi noi, non ti nego che comunque stiamo cercando di rinforzare questa squadra.

0: cercando di trovare periodo permettendo profili migliori della categoria e stiamo anche cercando di andare oltre la categoria dell'eccellenza. Non è facile, ci stiamo provando.
1: Andrea, invece quali sono gli obiettivi di Villa Simius, che è una delle poche rappresentanti del sud Sardegna,
2: Sì,
1: in
2: ormai
1: eccellenza, naturalmente.
2: veramente stanno diminuendo a vista d'occhio e questo è un peccato. Ma guarda, Villa Simius da quest'anno ha cambiato qualcosina in società, stanno cercando di portare avanti un progetto serio, non solo per quanto riguarda la squadra che è stata costruita veramente bene con ragazzi forti, ma anche da un punto di vista proprio di strutture. So che stanno provando a portare avanti la costruzione di un centro sportivo, di modo che un po' Villa Simius porti sempre più persone allo stadio, che i bambini magari vadano un po' a popolare quello che è il settore giovanile. Quindi diciamo che l'obiettivo sì, in parte riguarda la squadra, però è anche un po' tutto il resto, che alla fine è un po' quello che conta e che è quello che le grandi realtà, secondo me, hanno, come ad esempio Tempio, che ha dei tifosi straordinari. Non è facile perché ovviamente le squadre blasonate vivono anche del calcio passato. Villa Simius magari non ha avuto questa fortuna, però si è sempre in tempo facendo le cose in una maniera corretta.
1: Campionato dove ci sono delle squadre blasonate, grandi favorite come l'Ilva, che l'anno scorso si era meritato il secondo posto, sperava nel ripescaggio che non è arrivato, l'Hanorese, c'è l'Alghero che ha costruito uno squadrone già lo scorso anno in promozione, era una corazzata che in quel campionato non ci faceva nulla. 3 giornate sono poche per capire quali siano le favorite. Così, guardando un po' sulla carta i giocatori presenti, secondo te quali sono le squadre che alla fine poi combatteranno per il salto di categoria?
2: Guarda, è difficile perché comunque ci sono squadre, soprattutto quest'anno, che hanno portato al proprio interno degli allenatori bravi, che fanno giocare le squadre in maniera veramente buona. Penso ad esempio a Marco Cossu del Tortoli, che io ho avuto la fortuna di avere a Cagliari, lo saluto anche. Niente, quindi secondo me sarà molto difficile per quello, perché magari squadre con delle magari con minori individualità, però probabilmente giocheranno veramente bene e ti metteranno in difficoltà. Noi ad esempio abbiamo affrontato il Lanusei, che è un'ottima squadra e gioca bene, ha fatto un'ottima partita, infatti sono anche in testa insieme al Santa Teresa. Il Calangianus lo stesso ha fatto un ottimo inizio. È un campionato secondo me particolare, perché puoi vincere e perdere un po' con tutte, anche l'Alghero e l'Ilva, che sembrava dovessero spaccare da subito il campionato, comunque hanno fatto il pareggio. Ma perché, ripeto, anche il Tempio, che magari è partito un po' in sordina con tutti i problemi, si parlava squadra giovane, in realtà poi sta dimostrando che la squadra c'è, come anche loro hanno un grande mister che conosce la categoria, quindi sarà difficile. Speriamo di toglierci le nostre soddisfazioni, ecco. Fare bene quest'anno, secondo me, è difficile, ma darà anche tante soddisfazioni.
1: Riuscite a portare il pubblico al campo?
2: Ma ho notato un incremento dalla prima partita in casa in Coppa all'ultima di domenica, già stanno aumentando. E ovviamente per quello ci dobbiamo mettere del nostro, ecco, sia fare risultati che giocare bene. Poi, come ho detto prima, anche il progetto della società, che anche attraverso i canali social sta cercando un po' di spingere, di promuovere il territorio, quello è importante. Quindi ci sono questi due canali, campo e fuori, che speriamo portino le persone al campo sempre di più.
1: Giuseppe, adesso Andrea ha accennato alla presenza di Paba in panchina, un allenatore importante per questa categoria. Intanto siete partiti da lì, dicevi adesso cercherete anche qualche altro rinforzo per puntare all'alta classifica.
0: Allora, guarda, ti dico questo, noi siamo un gruppo di dirigenti, come tutti, ma a noi non piace perdere, quindi questo è un dato di fatto. Conoscete Secchi forse più di me e non gli piace perdere neanche a lui, quindi diciamo che no, non credo che, insomma, non possiamo osare, però stiamo cercando di costruire davvero una squadra che possa dire la sua. Questo è sicuro. Siamo, come vi ho detto prima, l'abbiamo fatto questa squadra a fine agosto. Abbiamo fatto la preparazione durante il campionato, si può dire, quindi immaginatevi. Non abbiamo neanche fatto la Coppa Italia perché durante la Coppa Italia non avevamo la squadra. Quindi Stiamo in questo momento cercando di lavorare per trovare profili importanti. Due, ti posso anticipare, 1/2 sono in arrivo da Serie D. E stiamo poi cercando logicamente di migliorare questa squadra. Adesso non vi posso dire altro
1: Ah, giusto
0: perché
1: i
0: ci sono
1: nomi, potevi dire quelli
0: già
1: a quel punto, no?
0: stati. Ah, infatti, i nomi e i cognomi e basta. Esatto. Tanto lo sappiamo solo noi due, anzi, noi tre. Quindi dai, rimane tra noi
2: No, io
0: tre.
2: non lo dico a nessuno,
0: Però,
2: tanto.
0: questo è, insomma, non, diciamo che l'obiettivo nostro è la salvezza per quest'anno. Poi, se continueremo noi, cosa. Come ho puntualizzato tante volte, l'ha detto anche Secchi, se poi ci sono dei gruppi imprenditoriali che si vogliono fare avanti, noi li ascoltiamo molto volentieri. Se dovessimo continuare noi, logicamente poi il prossimo anno vedremo come fare. Per quest'anno c'è l'obiettivo salvezza, ma abbiamo anche l'obiettivo di dire la nostra, mettiamola così.
1: Stiamo arrivando al rush finale, prossimo turno, Villa Cidrese in casa contro il Santa Teresa, che è scusami, il Villa Smius, che è invece in trasferta contro una delle grandi, l'Ilva Maddalena.
2: Sì, diciamo i poli opposti. Sarà un bel viaggio. Siamo contenti perché sono bellissime partite. Vogliamo misurarci un po' con tutti per capire qual è il nostro reale valore. Quindi speriamo ne esca fuori una bella partita. E ovviamente che i punti vadano a noi, speriamo.
1: Giuseppe, invece per voi quello che guardando la classifica è uno scontro salvezza, Tempio Tortolì. Ah,
0: Noi diciamo
1: Tortoli
0: invece siamo sempre in viaggio, quindi per noi non cambia. Quindi il nostro... Noi
2: Sempre in
0: diciamo che tra
2: trasferta.
0: poco ci compriamo i camper, non ci compriamo il pullman, ci prendiamo i camper. Ormai siamo sempre in trasferta, quindi non ci spaventano i chilometri. Sì, incontriamo il Tortolì, noi gli amici del Tortolì, e niente, certo, cercheremo di dire la nostra. Io sono molto scaramantico, quindi non mi chiedete pronostici, logicamente, ma sono di sicuro, spero, positivi. Come ha detto Andrea per lui, anche io spero di portare il punto a casa, ecco.
1: Il punto o i punti. Va
0: Ho i punti, ma io sono scaramantico, quindi rimaniamo, hai capito?
1: bene. Andrea, c'hai il sogno di ritrovare la Serie D?
2: Beh, sarei un bugiardo a dirti di no. Ovviamente ti dirò una cosa che spero di raggiungere in questi anni è la vittoria del campionato. È una cosa che mi manca e mi piacerebbe, magari.
1: Conquistandola sul campo.
2: Sì, magari.

0: Ah, io credo di sì, dai, io spero davvero di sì, non penso che si possa continuare così, anche perché come hanno detto in Consiglio Comunale le strutture ci sono, c'è tutto, quindi ci dicano come entrare e noi entriamo, non possiamo sfasciare i cancelli, ecco, questo non lo possiamo fare, ci diano le condizioni e noi entriamo molto volentieri.
1: Bene, e con questo ultimo messaggio da Tempio, ringraziamo tutti quanti voi, ringraziamo Giuseppe Valdessi in regia. L'appuntamento, come sempre, a lunedì prossimo alle 18:30 con l'informatore sportivo su Radiolina e Videolina. Buona serata.
2: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto. Sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
5: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
6: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione. Conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
5: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centro destra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
6: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese in base a quanto si è appreso ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
5: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20:45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna a bastoni, pronti Caiodé e Raspadori.
6: È tutto.

0: proseguimento di serata.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: grave incidente sulla provinciale 2 all'ingresso di Villa Massargia. Un giovane ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata finendo fuori strada. Soccorso dal 118, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al Brozzo di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi. Una donna è stata trasportata in ospedale dopo un altro incidente avvenuto sulla 131 DCN all'altezza del chilometro 59. L'auto guidata dalla donna ha impattato contro due asini che avevano invaso la carreggiata. Caro carburante, da oggi prezzi calmierati di benzina e gasolio decisi da alcune compagnie dopo Eni, la IP. Subito effetto domino con le tariffe che registrano una diffusa, seppur lieve, frenata. Può essere una preziosa boccata d'ossigeno per le imprese sarde allo stremo. Operazione antidroga della squadra mobile di Cagliari, che ha intercettato pacchi spediti dalla Spagna contenenti cocaina e hashish. I destinatari delle consegne erano inesistenti. In manette sono finiti due 37enni, uno di Cagliari, l'altro di Assemini. Uccise il padre a bastonate, la procura chiede di confermare l'ergastolo. Si è aperto a Sassari il processo d'appello per l'omicidio di Giovanni Fresi, che vede imputato il figlio Michele. Nasce ufficialmente in Consiglio regionale il nuovo gruppo Partito Democratico Progressisti, dall'unione dei due partiti. È il più numeroso in aula, con 13 esponenti. Numeri in crescita e aerei sempre più grandi, e lo scalo privato di Olbia viene eletto miglior aviazione generale d'Europa. Rispetto alla passata stagione, ad agosto crescita del 20%, vincente anche la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i voli. Polemiche a Villa Massargia per la sponsorizzazione di RVM alla festa della Madonna del Pilar di San Ranieri. Dopo le proteste sui social e le critiche anche dal mondo cattolico, il contributo è stato respinto e il logo dell'azienda bellica è scomparso dalla locandina. Sport calcio: secondo impegno di Nations League per la nazionale italiana dopo il KO con il Belgio, oggi trasferta in Turchia. Il centrocampista del Cagliari romano parte dalla panchina, è invece rimasto a Comerciano Maldini per preparare la sfida alla Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Quanto costano alle imprese dell'Oristanese i danni dalla fauna selvatica? A Ghilarza il convegno promosso da Confagricoltura porta al centro del confronto il problema dei cinghiali e cornacchie nei campi, dei cormorani nei compendi ittici. Per gli agricoltori il problema si ripete ogni anno e incide sul reddito delle aziende.
1: Oggi stiamo cercando di avvicinare il mondo delle campagne, l'agricoltura e gli allevatori a quello che è il disagio che la fauna selvatica non più gestita sta portando in tutto il territorio, io direi regionale, ma non solo. Qui in provincia di Oristano. C'è anche una forma di indennizzo che comunque è sempre minima e che porta comunque a non soddisfare le esigenze del mondo agricolo, ma nel contempo abbiamo anche un altro problema, che queste risorse, se investite in una gestione corretta della fauna, avrebbero un successo maggiore per le imprese, il territorio e il cittadino.
0: I documenti della provincia raccontano una progressione delle richieste di indennizzo e parallelamente un contributo che si riduce nel tempo. Nel 2024 risultano 66 istanze con oltre 245.000 euro liquidati, mentre nel 2025 le richieste sono 62 e i danni stimati superano i 164.000 euro. Ma la tabella indica anche che sono in fase di impegno e liquidazione e sono importi relativi alle pratiche presentate, non una stima di tutti i danni subiti sul territorio.
2: Questi ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita della popolazione faunistica in provincia e questo sta creando forti difficoltà di coesistenza tra appunto la fauna e le attività economiche, quindi agricole in primo luogo. Sicuramente il cinghiale è quello che ha un impatto maggiore, ma non dimentichiamo neanche i cormorani per quanto riguarda i compendi ittici dell'Oristanese, le cornacchie per quanto riguarda le attività agricole.
0: Sul numero degli animali nel territorio invece il quadro è meno completo. La provincia censisce i cormorani, mentre Melette spiega che contare i cinghiali su un intero territorio è molto più complesso. Per il presidente Paolo Pireddu, agli interventi sul contenimento deve affiancarsi uno studio delle cause e degli spostamenti della fauna.
3: Il problema principale è che non è più sufficiente l'intervento di contenimento e di abbattimento sulla fauna selvatica e quindi è necessario andare a indagare quelle che sono le cause e quelle che è il processo che è in atto che spinge questi animali a trasferirsi in delle zone in cui prima non erano presenti o comunque in numero ridotto. Quindi andrebbe intercettata quella che è la catena riproduttiva e quello che è il percorso e gli spostamenti attraverso uno studio che possa anche individuare delle soluzioni alternative, soluzioni anche durature che possano limitare ovviamente sia la presenza in queste zone sia i danni che la fauna selvatica sta arrecando a tante realtà economiche e agricole del nostro territorio.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusi.

0: e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre. La sagra del mandorlo ti aspetta!
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: con Lele Casini su Radiolina.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
2: E vuoi sapere perché?
1: Perché conviene! Ascoltami.

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Oi, stai andando a fare la spesa?
2: Sì, faccio un salto da Conad.
1: Quindi vai dai sardi?
2: No, da Conad.
1: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
2: Si scrive Conad, si legge sardi.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
7: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
8: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Oi, stai andando a fare la spesa?
2: Sì, faccio un salto da Conad.
1: Quindi vai dai sardi?
2: No, da Conad.
1: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
2: Si scrive Conad, si legge sardi.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
7: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
8: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Radiolina. Meteo.
12: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con clima praticamente estivo, punte massime che sfioreranno anche i 30 gradi. Soffierà però una vivace ventilazione con mari da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e per sapere quanto continuerà questa fase di caldo, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
3: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
4: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
3: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centro destra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
4: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese in base a quanto si è appreso ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
3: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20.45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura, grave incidente sulla provinciale 2 all'ingresso di Villa Massargia. Un giovane ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata finendo fuori strada. Soccorso dal 118 è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al Brozzo di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi. Una donna è stata trasportata in ospedale dopo un altro incidente avvenuto sulla 131 DCN all'altezza del chilometro 59. L'auto guidata dalla donna ha impattato contro due asini che avevano invaso la carreggiata. Caro carburante, da oggi prezzi calmierati di benzina e gasolio decisi da alcune compagnie dopo Eni, la IP, subito effetto domino con le tariffe che registrano una diffusa, seppur lieve, frenata. Può essere una preziosa boccata d'ossigeno per le imprese sarde allo stremo. Operazione antidroga della squadra mobile di Cagliari che ha intercettato pacchi spediti dalla Spagna contenenti cocaina e hashish. I destinatari delle consegne erano inesistenti. In manette sono finiti due 37enni, uno di Cagliari, l'altro di Assemini. Uccise il padre a bastonate, la procura chiede di confermare l'ergastolo. Si è aperto a Sassari il processo d'appello per l'omicidio di Giovanni Fresi, che avete imputato il figlio Michele. Nasce ufficialmente in Consiglio regionale il nuovo gruppo Partito Democratico Progressisti, nell'unione dei due partiti, è il più numeroso in aula con 13 esponenti. Numeri in crescita e aerei sempre più grandi, e lo scalo privato di Olbia viene eletto miglior aviazione generale d'Europa. Rispetto alla passata stagione, ad agosto crescita del 20%, vincente anche la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i voli. Polemiche a Villa Massargia per la sponsorizzazione di RVM alla festa della Madonna del Pilar e di San Ranieri. Dopo le proteste sui social e le critiche anche dal mondo cattolico, il contributo è stato respinto e il logo dell'azienda bellica è scomparso dalla locandina. Sport calcio, secondo impegno di Nations League per la nazionale italiana dopo il KO con il Belgio, oggi trasferta in Turchia. Il centrocampista del Cagliari Romano parte dalla panchina e invece è rimasto a Comerciano Maldini per preparare la sfida alla Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
12: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu.
0: A voi la linea.
13: Buon pomeriggio, lunedì 28 settembre, buon pomeriggio da Lele Casini al microfono, Manuel Colzorino in regia, questo appuntamento di A voi la linea in quella che è la pausa del campionato più lunga che ci ricordiamo, chiaramente togliendo le pause estive per la prima volta, come sapete. E la nazionale, le nazionali stanno occupando uno spazio, uno slot, diciamo così, di 3 settimane, e quindi per 2 domeniche consecutive, per 2 weekend consecutivi non si giocano i campionati, quelli nazionali, ci si dedica alle nazionali. L'Italia non ha cominciato benissimo, neanche Alessandro Romano, ma poi su questo ci ritorneremo perché inevitabilmente è stato uno dei temi del weekend, un attacco durissimo contro il centrocampista giovanissimo delle Cagliari, la risposta anche da parte della società con le parole del presidente Giulini, che giustamente ha difeso il suo patrimonio, poi valutiamo se è stato più forte del previsto il suo coro, il suo grido di denuncia per come sia stato trattato Alessandro Romano, forse un po' ingiustamente, oltre le righe, in una nazionale che obiettivamente non ha giocato bene e che ha perso la prima partita della National League per 2-0. Il Cagliari invece si riunirà domani di nuovo dopo due giorni di riposo ad Assemini per continuare il lavoro, questo mini ritiro di Pisacane, per cercare di portare tutti alle condizioni ideali per la partita contro la Juventus alla ripresa del campionato. Intanto però facciamo un po' il punto della situazione sia per quanto riguarda le nazionali sia in generale per il Cagliari con Riccardo Spignesi, Unione Sarda. Ciao Riccardo, buongiorno.
14: Ciao Lele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
13: Intanto diciamo che in questo momento in campo l'Uruguay di Nandes e Rodriguez, che però sono ancora in panchina, sta vincendo 4-0 in Corea del Sud. Ecco perché sono in campo, perché stanno giocando in Corea, quindi con un fuso orario completamente diverso anche da quello sudamericano, perché in Sud America in questo momento sono è mattina e quindi c'è questa amichevole particolare dell'Uruguay. Per adesso non è ancora entrato in campo Juanchi Rodriguez, sono 7 nazionali del Cagliari in giro per il mondo. Per adesso il bilancio non è super positivo, ma soprattutto lo sguardo alla nazionale. Oggi c'è anche Turchia-Italia, Romano non dovrebbe partire dal primo minuto e con Maldini che non è stato neanche convocato.
14: Sì, intanto è giusto dire che la non convocazione di Maldini non è una bocciatura, ma è perché comunque Mancini sta facendo ruotare tutti i 34 che ora sono diventati 33 con l'infortunio di Zaniolo convocati. A turno qualcuno rimarrà in tribuna e si è preferito non portare 10 giocatori più appunto Zaniolo in Turchia, perché comunque in distinta vanno in 23, quindi non aveva senso far partire chi sapeva che poi sarebbe andato in tribuna. Quindi Maldini comunque rimane, è rimasto ad allenarsi in Italia in modo da poi essere pronti a disposizione per l'altra trasferta, quella di venerdì contro la Francia.
13: In buona compagnia Maldini, perché c'è Barella, c'è Mancini, ce ne sono tanti, ecco, che sono rimasti a Coverciano, che continuano a allenarsi.
14: Diciamo che questa rotazione ci starà anche per gli altri, quindi magari chi gioca stasera titolare, perché dovrebbe essere 8 cambi, se non addirittura 9 rispetto alla formazione contro il Belgio. Poi è presumibile che alcuni degli 11 titolari di stasera poi non partano per la Francia a prescindere dal risultato, quindi è sostanzialmente una gestione delle risorse. Come hai detto prima in apertura, non c'è mai stata una pausa così lunga per le nazionali, stiamo scoprendo una modalità nuova di gestire la pausa, e anche i commissari tecnici chiaramente si devono un po' riorganizzare, e Mancini ha deciso di organizzarsi così, ossia portando un gruppo molto largo con 34 giocatori e facendoli poi ruotare in base alle partite. Chiaramente quella di giovedì contro il Belgio è andata malissimo, soprattutto nel primo tempo. Io a fine partita ho commentato come una partita che ha dimostrato ancora una volta come all'Italia serva drammaticamente avere maggiore qualità e maggiori idee, perché si è visto un divario nettissimo, a prescindere dall'errore di Romano, che è evidente, ma non è stato l'unico che ha fatto errori pesanti. Nella stessa azione ci sono per esempio due giocatori che finiscono a terra sul...
13: Esatto, drink. Quello che dicevo io, e poi è stato bravo anche il giocatore belga, bisogna anche riconoscere il merito.
14: Una gran giocata, Romano ha sbagliato, hanno recuperato male i suoi compagni, sono finiti a terra in due, in area di rigore, sul dribbling.
13: Cos'è che diceva Mazzone per chi finiva a terra? Tra i difensori
14: non si può dire,
13: non si può dire, è vero. Non
14: è pericoloso.
13: Sor Carletto, diciamo, sempre perle di saggezza.
14: Difensore scivoloso, difensore pericoloso, sì. Però poi il resto diciamo che lo teniamo.
13: Sì, esatto. Esatto. Riccardo, questa doverosa iniziale parentesi dedicata alla nazionale, troppe critiche per Alessandro Romano, perché i tifosi del Cagliari non ci sono stati, non è rimasti bene anche il presidente Giulini, però quel rischio alla nazionale ti può esaltare, ti può buttare giù. Ecco, l'altro interrogativo è come reagirà Romano a quella partita là.
14: Io spero che lui si lasci, non si faccia sopraffare da questa partita che è stata chiaramente negativa, ripeto, negativa per tutti. L'unico che si è salvato domenica, giovedì, è stato Donnarumma, anzi venerdì.
13: Non è un caso, il portiere è stato il migliore.
14: Quando il migliore di una squadra che perde 0-2 è il portiere, bisogna farsi qualche domanda e non trovare un capro espiatorio. Quindi non è stato soltanto Romano ha giocato male, Romano probabilmente è finito anche triturato in una situazione forse anche più grande di lui, perché comunque si è trovato in una partita dove il Belgio andava tre volte tanto e i suoi compagni di reparto Barella e Tonali andavano allo stesso ritmo, cioè molto piano, quindi c'è stata proprio una differenza di valori in campo di reparto, non soltanto del singolo, perché non ha girato nessuno. Secondo me le critiche sono state ingiuste, purtroppo lui è entrato dentro una situazione dove ci sono anche delle questioni che non sono strettamente di campo, stiamo vedendo tutti i giorni la questione che secondo me, parere assolutamente personale, bisognerebbe iniziare a pensare a soluzioni e non a mettere i bastoni tra le ruote a chi sta lavorando. Sto parlando chiaramente della vicenda Malagò e di tutto quello che ne comporta. Per attaccare Malagò si sta attaccando Mancini, per attaccare Mancini si sta attaccando Malagò, e in questo poi vengono anche le scelte di Mancini e quindi Romano. Però io dico, chi doveva far giocare? Chi ha giocato a Zenica 6 mesi fa e ha fatto l'ennesima figuraccia?
13: Sì, diciamo che noi eravamo illusi che dopo l'ennesima mancata qualificazione, non ennesima, terza, perché avevamo un numero, terza mancata qualificazione alla fase finale dei mondiali e dopo anche delle ultime prestazioni, gli ultimi mondiali giocati veramente al di sotto del nome dell'Italia, del blasone dell'Italia, si sperava di essere arrivati finalmente a un punto in cui qualcosa cambiasse, invece ci stiamo rendendo conto che le cose non sono cambiate per niente. Quest'estate li abbiamo visti di nuovo in televisione, soprattutto tutto quello che è successo, l'affare Maldini, l'illusione Guardiola per poi ritornare su Mancini. È chiaro che questo mi sembra un po' come aver visto di nuovo un altro film, quello però che avevamo già visto, sperando che finisca un po' meglio rispetto al finale, all'ultimo finale, anche se poi Mancini un trofeo l'ha portato insperato, più che altro era una serie di coincidenze che ha portato a quell'europeo vinto ai rigori non meritatamente a mio avviso, ma alla fine poi li ha vinti, quindi buono per l'Italia. Cosa ti aspetti dalla partita di stasera contro la Turchia? Non c'è Maldini, non ci sarà Romano dal primo minuto, molti cambi nella formazione iniziale, anche la Turchia con Montella un po' in bilico, non ha fatto un bel mondiale. Contro la Francia alla fine un po' se l'è giocata, ha perso, però mi sembra una Turchia che in questo momento sia un po' meglio rispetto agli azzurri, o no?
14: Sì, però l'Italia deve comunque dare un segnale,
13: anche perché si rischia la retrocessione nella Pool B, quindi non è che...
14: Anche che la Turchia giocherà senza i due dei tre giocatori più forti, Çalhanoğlu e Yıldız, che sono entrambi infortunati, il terzo Arda Güler, il giocatore del Real Madrid. Comunque stiamo parlando di una nazionale da non sottovalutare, detto che al momento l'Italia non potrebbe sottovalutare nessuno. Stasera l'Italia deve dare delle risposte in ogni caso, perché purtroppo, come dicevamo prima, la partita contro il Belgio è andata molto male, deve fare risultato senza se e senza ma, perché altrimenti appunto la questione del rischio di retrocessione comincerebbe a farsi ancora più concreta. L'Italia in questo momento sta cercando di uscire dal baratro, ha toccato il fondo, ha visto l'abisso, adesso deve lentamente cominciare a risalire, deve fare un passo alla volta. Il primo passo è appunto cominciare ad azzerare tutta la negatività.
13: Che sarebbe già un grande risultato. Veniamo al Cagliari, Riccardo, perché chiaramente adesso abbiamo anche un ascoltatore, o meglio, più che un ascoltatore, è un nostro referente, oltre che tifosissimo del Cagliari, fra poco lo presentiamo. Questa pausa rompe un po' le scatole, al Cagliari gli fa bene, perché poi questi sono gli interrogativi. Il Cagliari quarto in classifica, 4 vittorie su 5 all'inizio del campionato. Ci sarà la Juve a riprendere, che cosa, come la interpreti tu? Perché Pisacane mi è sembrato favorevole alla pausa.
14: Io sono dell'idea, io intanto di norma sono sempre contro le soste per la nazionale, a maggior ragione così lunga, però secondo me è chiaro che un po' l'entusiasmo lo smorza, perché avesse giocato ieri, per dire, arrivava lanciato il Cagliari dalle 3 vittorie consecutive.

0: che il quinto peggior attacco, che non è stata un lato negativo, perché comunque di 1-0 si può vincere, però comunque non ha segnato tantissimo, ma magari riuscirà a tirar fuori un altro 1-0 come quello dell'anno scorso con il gol di Mazzitelli nell'ultima precedente.
1: Puoi rimanere ancora un attimo, Riccardo?
0: Sì, sì.
1: Stefano Pili, presidente Cagliari Fan Club. Ciao Stefano.
2: Ciao Lele, buon pomeriggio a tutti.
1: Ti manca il Cagliari?
2: Ma dai, una settimana di pausa ci può stare.
1: Ma sono due queste.
2: Lo so, infatti già dalla settimana prossima stiamo già lavorando per Cagliari Juve, quindi cioè da questa settimana stiamo già lavorando per Cagliari Juve.
1: Per quei pochi che non hanno ancora saputo di questa bella iniziativa, l'anno scorso ne avevamo parlato di questo biglietto sospeso. Invece adesso parliamo dell'abbonamento sospeso, giusto?
2: In realtà è il contrario, Lele. Biglietto sospeso di quest'anno e abbonamento sospeso l'anno scorso.
1: Vedi.
2: No, fondamentalmente, allora, l'abbonamento sospeso aveva senso perché ovviamente l'anno scorso non c'erano i limiti nei cambi nominativi che sono
1: certo,
2: stati introdotti quest'anno.
1: Giusto.
2: Nel momento in cui giustamente il Cagliari ha inserito una serie di limitazioni per il cambio nominativo dell'abbonamento, allora a quel punto l'abbonamento sospeso è diventato biglietto sospeso e di conseguenza in occasione di tutte le partite casalinghe del Cagliari Calcio all'Unipol Domus, come associazione insieme a un amico tiposissimo del Cagliari di Bari, nato e cresciuto a Bari, che non ha nessuna origine sarda, lo sottolineo perché veramente dà anche la dimensione della passione di questa persona che si chiama Tommaso Gallo, abbiamo stanziato un budget per l'acquisto di biglietti che andranno poi a persone che magari hanno qualche difficoltà economica, piuttosto che persone meritevoli che arrivano da lontano, per fare un regalo e regalare delle belle emozioni a questi tifosi del Cagliari che comunque meritano di viverle.
1: E bravo Tommaso Gallo, quindi lo salutiamo, lo ringraziamo per questo bel supporto da parte sua, chiaramente bravi a voi che proponete questo tifo alternativo. Per chi volesse, magari perché conosce qualcuno che piacerebbe andare a vedere la partita in difficoltà, deve contattare voi, giusto Stefano?
2: Certo, allora l'ideale sarebbe se ci fossero ovviamente delle segnalazioni da parte di qualsiasi tifoso, inviare una comunicazione via mail a cagliarifanclub@gmail.com, nella quale ovviamente si racconta la storia di questa persona e poi ovviamente noi sulla base di un regolamento che abbiamo stilato valuteremo se ci sono le condizioni per poterla accontentare.
1: Rimani anche tu Stefano, anche Riccardo, perché abbiamo un ascoltatore, Sergio, che ci ha chiamato allo 070 41 505. Sergio, a te la linea.
3: Ciao Lele, mi sentite? Sì?
1: Sì, sì, benissimo, prego.
3: Ok, perfetto. Allora, più che altro vorrei farvi una domanda, vabbè, chiaramente a te al giornalista, a parte che ho condiviso sul mio gruppo, so che le faccio una trasmissione sempre interessante. Volevo sapere per voi, è giusto, ogni tanto sento, visto che abbiamo fatto questo blocco di 5 partite, un giorno di pausa, altre 7, altri 20 giorni di pausa e così inizia il campionato. Secondo voi è paragonabile questo Cagliari al Cremonese e Empoli degli anni precedenti che hanno avuto dei risultati eclatanti all'inizio?
1: Quindi Cagliari new Cremonese, detto.
3: Secondo me no. Perché il Cagliari secondo me sta giocando un calcio diverso da quello che hanno giocato sia Empoli che Cremonese. Quindi è giusto non illudersi, non avanzare, chissà che fantasie.
1: Perfetto, siccome il collegamento non è perfetto, grazie Sergio, comunque è chiaro il tuo messaggio. Allora faccio rispondere a Riccardo Spignesi dell'Unione Sarda. Riccardo, c'è la paura di molti tifosi che il Cagliari possa essere quella squadra, come è successo anche in altri casi, anche negli ultimi anni, come la Cremonese, come l'Empoli, che poi nel girone di ritorno o nel corso del sesto girone d'andata possa crollare?
0: È quello che dovrà evitare il Cagliari, ben consapevole che appunto negli ultimi 2 anni ci sono state 2 squadre che avevano avuto una partenza del genere, anche se magari non era stata come il Cagliari, e poi a lungo andare erano crollate.
1: A me è sembrato che il Cagliari, diciamo così, rispetto alla Cremonese e l'Empoli abbia avuto un po' meno fortuna, nel senso certe partite della Cremonese erano state vinte o pareggiate anche con una situazione un po' particolare, casi fortuiti o cose incredibili. Qua mi sembra un po' più costruita il cammino del Cagliari, o no?
0: Sì, e secondo me, aggiungo anche una cosa, Cremonese e Empoli pensavano di essere già

0: salve dopo quell'avvio di campionato e invece poi alla fine non lo erano. Perciò il Cagliari dovrà essere bravo sia a non pensare che comunque la salvezza sia già bella che indirizzata, sia soprattutto a reggere bene quando arriveranno le famose libecciate di cui tanto parlava Ranieri, ossia quello che per esempio non era stato capace di fare il Cagliari di Maran nel 2019, quando c'era stata la famosa partita contro la Lazio, che poi aveva fatto tutta quella serie negativa, poi vabbè c'era stata l'interruzione per la pandemia, eccetera eccetera. Quello dovrà essere il passaggio superiore, ma penso che Pisacane in tal senso stia già martellando ben bene il gruppo adesso senza i sette nazionali, poi anche quando torneranno, per evitare che ci sia questo problema.
1: Perfetto, grazie Riccardo, buon lavoro domani chiaramente in edicola sull'app Unione Digital l'Unione Sarda. Grazie Riccardo Spinelli della redazione sportiva dell'Unione. Stefano, il Cagliari però c'è una delle squadre della Serie A con meno nazionali impegnate in giro per il mondo, c'erano solo Parma e Monza se non sbaglio o meno del Cagliari, quindi da quel lato là diciamo male non è andata il Cagliari.
2: Assolutamente, sono pienamente d'accordo.
1: Quindi Pisacane può lavorare, ecco, bene o male, con quasi
2: esatto.
1: Tutti i difetti.
2: Sì, ma va bene così. Adesso sono arrivate queste convocazioni che hanno dato tanto lustro alla squadra di Romano e Maldini, con annesse poi polemiche, no? Con la prestazione di Romano, che sembra sia stato il peggiore in campo a detta di tutti i giornalisti italiani quando era la prima convocazione nazionale, ma caliamo un velo pietoso perché veramente a volte cioè, leggere determinati commenti fa veramente ribrezzo. Però al di là di tutto la squadra c'è, insomma, Pisacane, io penso che queste due settimane possano anche aver aiutato, primo perché comunque dovevamo recuperare alcuni giocatori, vedi Nzola e vedi altri che si sono aggregati insomma alla fine del calciomercato, che ancora dovevano trovare la condizione e capire anche che cosa vuole il tecnico che insomma che facciano, e poi allo stesso tempo secondo me ci può stare che dopo tutti questi risultati positivi ci sia un calo di tensione, e queste due settimane secondo me possono aver contribuito a sì, calo di tensione, perché indubbiamente anche i giorni di libertà i giocatori li hanno avuti, però anche risettarsi in vista di un impegno comunque importantissimo come quello con la Juve, e secondo me avremo il piglio giusto all'Unipol Domus, quindi mi aspetto una bella partita.
1: Poi dei sette convocati tra i nazionali, quattro sono titolari del Cagliari, gli altri sono Fadera, Liteta e Scerri, che magari non sono titolarissimi, o Liteta e Scerri praticamente non hanno ancora trovato spazio, quindi diciamo che sono quattro quelli che mancano effettivamente a Pisacane per dalla formazione tipo, diciamo così, vista nelle prime cinque giornate. Stefano, rimani ancora qualche istante, perché? Perché la vogliamo mettere a nostro agio, giusto? A suo agio. La salutiamo e la ringraziamo. Anna Maria Deiana, Cagliari Fan Club Gallura da Tempio. Buon pomeriggio Anna Maria, ben trovata.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie anche a voi.
1: C'è il tuo presidente,
3: ciao,
1: quindi hai una sponda.
2: Ciao
1: sponda
2: Anna
1: utile.
2: Maria.
1: Allora, raccontaci il tuo Cagliari Fan Club Gallura.
3: Allora, noi insomma è una bella realtà, perché fino all'anno scorso eravamo più di 140 soci, adesso con questa campagna nuova abbiamo già tesserato più di 20 nuovi soci.
1: Che bello,
3: benissimo. E quindi speriamo ancora di aumentare, insomma. Poi volevo anche segnalare una cosa bellissima, che abbiamo un socio di 4 mesi di vita,
1: che
3: si
1: bello.
3: Chiama Leone.
1: Leone?
3: Bellissimo, sì.
1: Bello.
3: Leone, sì.
1: Come il Papa, perfetto.
3: Esatto, sì.
1: Tifoso del Cagliari.
3: Sì.
1: Chissà che magari anche il Papa diventi tifoso del Cagliari. Anche Papa Francesco aveva un po' di simpatia per Cagliari, dato che i colori rosso-blu del San Lorenzo, la sua squadra del cuore,
3: esatto.
1: L'avvicinava
3: sì,
1: assolutamente
3: sì.
1: La Sardegna. Guarda caso, la prima visita pastorale la fece proprio a Cagliari, a Bonaria, dove
3: certo.
1: Lui era molto devoto, e quindi magari anche questo Papa potrebbe avvicinarsi al Cagliari, qua ormai stiamo rasentando discorsi pericolosissimi. No, Anna Maria, Tempio è sempre stata molto tifosa del Cagliari, o no? Poi quegli anni in cui Cagliari è stata ospitata da Tempio in quei campionati, con anche Gianfranco Zoppi.
3: Sono stati degli anni bellissimi. avere una squadra così a tempo è stata una cosa. Tuttora mi chiedono anche, ma ti ricordi quando c'era il Cagliari? Proprio una bellissima sensazione.
1: Per voi era un po' meglio, dato che andavate a fare tutti quei chilometri per vedere il Cagliari.
3: Esatto.
1: Eravate in casa.
3: Vabbè, all'epoca io lavoravo, quindi certe volte non potevo neanche andare. Però adesso che sono in pensione, diciamo che me la sto godendo al massimo.
1: E quindi vuoi essere più presente. A proposito di Tempio, ci sarà Salvatore Secchi, sì, il presidente del Tempio, ospite questa sera all'informatore sportivo dalla CIA alla promozione con Alberto Maso. Bene. Quindi poi si parlerà anche di Tempio per tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla Gallura. Certo. Un motivo in più per rimanere su Radiolina. Stefano, mi racconti un po' di questo Cagliari Fan Club Gallura, anche tu da presidente.
2: Cagliari Fan Club Gallura è un punto di riferimento nel nostro Sardegna ormai da 3-4 anni. Anna Maria poi è subentrata ad Andrea Collu qualche anno fa e sta facendo un lavoro veramente eccezionale. Cioè, in realtà entrambi con il loro team di lavoro stanno facendo un grandissimo lavoro, stanno risvegliando questo tifo rosso-blu a Tempio che giustamente, come avete detto, è sempre stato molto molto caloroso e niente, insomma, quindi stanno andando alla grandissima, adesso hanno quasi 150 soci, quindi si va verso i 200 soci, glielo auguro di cuore e gli auguro di togliersi tante soddisfazioni.
1: Anna Maria, ma questo Cagliari Juventus è sentito, sì, perché nel Nord Sardegna si dice che ci siano tanti tifosi della Juventus, quindi...
3: Sì,
1: come si vive queste settimane da quarti?
3: Abbastanza, è un'emozione bellissima comunque vedere che per una volta, infatti ci godiamo il momento, vedere tutte queste squadre sotto di noi, che è fantastico. E poi insomma si sa che c'è la rivalità tra Juve e Cagliari, però dai, noi andiamo avanti per la nostra strada e tifiamo sempre i nostri colori.
1: Ascolta, un'altra curiosità, perché essendo nel Nord Sardegna, quindi tanti, sì, chilometri, tante ore di viaggio, si ritorna magari, sì, a notte fonda, ecco, è più agevole forse una trasferta di andare a Cagliari a vedere la partita da parte vostra?
3: Guardi, certe volte forse anche meglio, però noi, come dicevo prima, ci godiamo tutto, perché uno è andare in macchina, sa, oppure fare anche la trasferta in continente, però noi la viviamo dalla mattina sino alla notte, quando rientriamo in pullman, cantando, rimanendo tutti insieme. Adesso c'è anche un rapporto anche di amicizia con i soci, quindi anche quello è bellissimo.
1: Aiuta assolutamente. E sul Cagliari cosa diciamo? E poi ti salutiamo, Anna Maria.
3: Il Cagliari, ripeto, è bellissima questa sensazione di essere là in alto, ci godiamo il momento, poi questi punti ci serviranno alla fine, faranno la differenza questi punti che abbiamo in questo momento.
1: Sì, anche perché sono 12, siamo un terzo alla salvezza.
3: Noi fino adesso siamo cioè contentissimi, poi certo troveremo delle difficoltà in campionato, però l'importante è superarli.
1: Facciamoci la testa quando ce la rompiamo, non prima.
3: Non ci hanno regalato mai niente a nessuno, no, quindi esatto, questa volta.
1: Grazie Anna Maria, okay, Deiana, Cagliari Fan Club Gallura.
3: Grazie a voi.
1: Alla prossima, grazie
3: mille.
1: Veramente.
3: Ciao Stefano, saluto a tutti.
1: Stefano, gli ultimi minuti per raccontarci altre iniziative, se ne hai, o comunque quali sono i progetti del Cagliari Fan Club da presidente, un po' quello che avete deciso magari in questi inizi di stagione.
2: Ma allora, sicuramente adesso, compatibilmente con i giorni, gli orari delle prossime partite in trasferta, soprattutto nella seconda parte del campionato, vorremmo assolutamente organizzare una trasferta di gruppo, quindi con il pullman partendo da Cagliari, dal Nord Sardegna. Quello è un obiettivo che ci siamo prefissati. Poi continueremo ovviamente con tutte le iniziative che stiamo portando avanti anche con le tifoserie avversarie, nel senso che a Udine ci siamo incontrati con il club La Zebretta di tifosi dell'Udinese, quando il Lecce è venuto a Cagliari ci siamo incontrati con loro. A noi piace vivere il tifo in questo modo, in maniera molto, molto genuina, corretta, rispettosa. Poi durante i 90 minuti ci può scappare anche uno spot-top, però prima e dopo la partita viviamo veramente la partita con molta serenità, con molta tranquillità, stando insieme tra un bicchiere di vino, un pezzo di maialetto, insomma, penso che sia la parte più bella e genuina del calcio in questo momento. E poi ci saranno tutte le iniziative che ovviamente porteremo avanti con il Cagliari Calcio.
1: C'è qualche nuovo club, fan club? in arrivo?
2: Ce ne sono alcuni interessanti che sono in via di nascita, insomma, che tra non molto li partoriremo.
1: Bene, bene.
2: Non anticipo nulla, ma insomma, penso che la settimana prossima ci saranno alcune novità molto interessanti. E però sì, c'è tanto entusiasmo. Ci sono tante persone che ovviamente hanno visto il lavoro che si sta facendo a livello di associazione e quindi c'è molto interesse in tantissimi creare delle realtà del genere, che sono delle realtà aggreganti, inclusive, con nuova energia, nuova linfa anche nei piccoli paesi della Sardegna.
1: Benissimo, magari anche all'estero. Grazie Stefano Pili, presidente del Cagliari Fan Club. Alla prossima, siamo in chiusura.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie Stefano, alla prossima appunto qua su Radiolina. L'ultima cosa per ricordare di nuovo, l'appuntamento alle 18.30 questa sera con Alberto Maso, l'informatore sportivo dalla CIA alla promozione, ospite il presidente del Tempio Salvatore Secchi e anche il centrocampista del Villa Simius Andrea Porcheddu. 18.30, Radiolina e Videolina, non mancate all'appuntamento. Intanto è finita 4-1, l'Uruguay ha vinto in Corea del Sud con questo risultato, non è entrato Rodriguez, magari la prossima, però intanto ha respirato l'aria della Celeste e questo è sicuramente un buon segno. Grazie a Manuel Consolino in regia, è finita qua la puntata di A Voi la Linea, appuntamento la settimana prossima, ciao.
4: A Voi la Linea, in collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu.
5: Forte, si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
6: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it. Let's
7: go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, 3 giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
10: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
11: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
10: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
11: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Sono le 20 e 39 minuti.
14: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
15: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
16: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
17: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
18: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
19: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
20: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
21: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
22: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
23: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
22: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
23: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
24: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
25: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
26: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
27: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
28: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza,

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
18: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
19: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
18: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
19: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
20: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
21: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
20: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
21: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
22: Dove vai?
23: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Oi, stai andando a fare la spesa?
8: Sì, faccio un salto da Conad.
7: Quindi vai dai sardi?
8: No, da Conad.
7: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
8: Si scrive Conad, si legge sardi.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.

Bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Videolina, sono le 19 in punto, vediamo le anticipazioni del sommario. Spunta un gradito alleato per il settore agricolo, la Sfirs è pronta a intervenire a sostegno delle aziende per fronteggiare la crisi del comparto, la novità è emersa durante i lavori del tavolo verde. Caro carburante, da oggi prezzi calmierati di benzina e gasolio decisi da alcune compagnie, ossigeno forse per le imprese sarde allo stremo. Una piazza dedicata a Giulia Cecchettin è stata inaugurata a San Donato nel centro storico.

0: Sassari sarà un simbolo di legalità e integrazione. Buona la prima in A2 della Dinamo, nonostante le assenze i sassaresi hanno saputo soffrire imponendosi al fotofinish a Milano, ottima prova di grande. Dunque lo avete sentito, la sofferenza nel mondo delle campagne, interviene la Sfirs, la finanziaria regionale, vediamo in che modo nel servizio di Maurizio Landi.
1: Sfirs, o meglio Società Finanziaria Regionale, il grande salvadanaio pubblico che negli ultimi decenni ha sostenuto e gestito a son di miliardi di lire, oggi milioni di euro, l'economia regionale. E ora debutta anche in agricoltura e nella zootecnia con una serie di iniziative a sostegno dell'equilibrio finanziario delle aziende. Lo ha annunciato nel corso del vertice con le associazioni di categoria l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus.
2: La presenza della Sfirs, la finanziaria della regione, segna un cambio di passo nel concepire le problematiche del mondo dell'agricoltura e dell'allevamento.
1: Il fronte agricolo è uscito dall'incontro piuttosto soddisfatto, sapendo che in caso di crisi di liquidità la produzione sul campo sarà garantita e potrà contare nel sostegno della finanziaria regionale.
3: E siamo convinti che sia un intervento strutturale che porterà vantaggio a tutta la filiera.
4: Ci sono delle notizie positive da parte della Sfirs, che ha presentato dei pacchetti strutturali che serviranno da ora in poi alle cooperative e alle industrie.
5: È stato un buon incontro perché oggi si è discusso degli strumenti che la regione insieme alla sua finanziaria Sfirs sta mettendo sul tavolo per affrontare la prossima campagna casearia.
6: Soddisfatti sì, abbiamo visto con l'assessore i vari progetti che si stanno mettendo in campo con la Sfirs attraverso misure importanti non solo per il comparto ovicaprino ma anche per gli altri comparti, il vitivinicolo in testa.
1: Liquidità aziendale al sicuro, meno serena la situazione sulla dermatite bovina.
7: Non si può non essere insoddisfatti. La Sardegna per l'ennesima volta subisce una vessazione irragionevole. Addirittura in questo caso si confermano misure restrittive nei confronti di un focolaio che non esiste più. Non esiste più l'animale malato, ma esistono le misure restrittive attorno a un animale che non esiste. Siamo nel campo della fantascienza.
0: Da oggi i prezzi del carburante leggermente ritoccati al ribasso e già ci sono le file davanti ai distributori. Mario Tasca.
8: Da questa mattina i distributori Eni sono stati presi d'assalto con lunghe file di auto per fare rifornimento grazie alla decisione della compagnia di mettere un tetto al prezzo del carburante, con la benzina a non più di 1,99 euro e il gasolio a 2,19.
9: Ne approfittiamo, dato che hanno sceso 20 centesimi, ne approfittiamo un po'.
8: Il differenziale del prezzo vicino ai 20 centesimi al litro per il gasolio pesa soprattutto in Sardegna, dove i dati Mimit fotografano ancora prezzi molto più alti, ma l'effetto sulla media regionale, almeno per ora, è minimo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori si parla di appena 0,3 di centesimo in meno per la benzina e 0,2 per il gasolio. E la Sardegna è ultima in Italia per la riduzione del diesel.
10: Esultiamo? Non molto, perché comunque come si fa a esultare con dei prezzi del genere? È come dire che un ladro viene a casa mia, apre la cassaforte, trova 1000 euro, invece di prenderli tutti quanti ne prende soltanto 900.
8: E poi c'è l'altra faccia della medaglia. Chi paga realmente lo sconto? L'ANGAC, l'Associazione dei Gestori Autonomi, avverte che le briciole non bastano e chiede una soluzione strutturale, proponendo l'IVA sui carburanti dal 22 al 10%. Secondo l'associazione, Eni riconosce ai gestori 1.500 euro una tantum per le giacenze, una cifra che potrebbe non coprire le perdite sui carburanti già acquistati a prezzi più alti. Eppure, il primo giorno del price cap un effetto lo ha già prodotto. Eni ha spostato gli automobilisti verso i propri impianti, IP ha reagito avviando il proprio intervento sui prezzi e la differenza mette ora pressione anche sugli altri marchi. È ancora presto per parlare di una discesa generalizzata del costo dei carburanti, ma la concorrenza si è rimessa in movimento.
0: Nasce ufficialmente in Consiglio regionale il nuovo gruppo del Partito Democratico Progressisti dall'unione dei due partiti, è il più numeroso in aula con 13 esponenti. Il progetto ampiamente annunciato è figlio di un lungo percorso di confronto. Andiamo a Sassari, è stata inaugurata a San Donato nel centro storico la piazza dedicata a Giulia Cecchettin, simbolo di legalità e integrazione. Il servizio di Maria Grazia Ledda.
11: Gino arriverà presto, lo ha promesso. La piazza dedicata a sua figlia Giulia, vittima di femminicidio, non è solo un simbolo contro la violenza, ma un presidio di sicurezza e legalità e uno straordinario esempio di integrazione. La scuola di San Donato, gli abitanti del quartiere festeggiano l'inaugurazione con una canzone in sassarese imparata per l'occasione.
12: Anche in risposta, insomma, ai movimenti, diciamo così, ministeriali che pongono sempre l'accento sullo straniero, non straniero, ecco, nella nostra scuola siamo tutti sassaresi, ognuno con le sue diversità, e questo arricchisce culturalmente la nostra scuola e i nostri bambini.
11: 60 bambini della scuola dell'infanzia, un'ottantina quelli della scuola primaria, 150 frequentano la secondaria di primo grado, una roccaforte di legalità multietnica dove l'integrazione è pane quotidiano. In soli 2 mesi e non a caso hanno imparato l'Uppatiareddu di Santu Donaddu. Giovannino Giordo, il più popolare degli autori folk sassaresi, osserva dall'assù e apprezza il lavoro compiuto.
13: Hanno risposto benissimo, non ci aspettavamo la velocità con cui hanno imparato. Comunque una canzone è un po' difficile in un dialetto che comunque non è il loro, quindi bravissime.
11: Qui l'aiuto reciproco è di casa. Per il nuovo anno scolastico il materiale didattico e non solo è stato acquistato con l'aiuto delle comunità cinese e musulmana.
0: E torniamo a Cagliari per parlare di disagi alla viabilità a causa dei lavori nella rete del gas in centro. Vediamo Veronica Falda.
14: Ogni giorno la stessa storia. Chi deve passare per Piazza De Feno a Cagliari sa che nelle ore di punta il traffico può trasformarsi in un lungo serpentone di auto, camion e autobus che tiene conducenti e passeggeri a lungo sottoscacco. A rendere ancora più delicata una situazione già condizionata dai lavori della metro di superficie è il nuovo cantiere per la rete del gas, fermo da settimane dopo il ritrovamento di reperti archeologici. Così la situazione resta sospesa.
15: Da dopo le ferie è peggiorato tutto, perché nel primo periodo sembrava che andasse tutto bene, si rimane bloccati nella rotatoria anche 5 minuti perché si congestiona tutto il traffico lì, soprattutto quando arrivano più pullman contemporaneamente. Paradossalmente poi è proprio questo punto, il punto critico, perché superato il primo tratto del cantiere la viabilità è snella.
14: I mezzi arrivano da via Roma, via Sonnino, viale Diaz, viale Regina Margherita e viale Colombo e confluiscono sulla rotatoria delimitata dai New Jersey. Il risultato sono code, rallentamenti e continui incroci tra i veicoli che congestionano anche le vie vicine.
15: Ben vengano i lavori, perché indubbiamente vanno fatti e sono sempre stato favorevole a questo, però bisognerebbe andare anche dalla parte dei residenti e di chi lavora.
16: È un ulteriore disagio, prolungano i tempi e prolunga di conseguenza il traffico e tutto il resto, quindi diciamo è disagio un po' per tutti.
0: 19:09 minuti, c'è la pubblicità, poi la seconda parte del telegiornale, tra poco.
17: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Allora parliamo dell'aviazione generale di Olbia, la migliore in Europa. Giampaolo Cuccuro.
18: I pochi fronzoli e la professionalità nei controlli fanno guadagnare del tempo, privilegi che permettono a chi utilizza i voli privati di prendere l'aereo e arrivare così a destinazione quando si vuole. Il successo dello scalo privato di Olbia, eletto miglior aviazione generale d'Europa, dipende anche dai servizi offerti sia ai vettori che ai passeggeri.
19: È evidentemente anche questo motivo di orgoglio per noi, e io dico sempre una cosa, no? Ma si fa pubblicità, la Sardegna è diventata molto attrattiva. Quando riusciamo a fare bella figura noi in aeroporto, quando accogliamo tutti questi passeggeri, clienti nostri, fa bella figura anche tutto il territorio.
18: Rispetto alla passata stagione, ad agosto si è cresciuti del 20%.
19: Siamo riusciti a superare quest'anno 250 movimenti in un giorno di aeroplani privati, 200 li abbiamo superati tantissime volte, ma nell'industria dell'aviazione privata sono numeri che non fa quasi più nessuno in Europa. Noi sappiamo bene di doverli fare perché è l'estate che ci garantisce poi quello che è il valore di tutto l'anno.
18: Velivoli sempre più grandi richiedono spazio e in futuro si renderà necessario l'ampliamento delle strutture.
19: Ed è la strada che ci permetterà di accogliere sempre più traffico, di fare i numeri sempre più importanti, che daranno respiro economico e sociale al territorio, danno posti di lavoro, aumentano la capacità di vivere meglio.
18: E funziona la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i velivoli, specie quando nei parcheggi si raggiunge il tutto esaurito.
0: E intanto con l'aviazione commerciale soprattutto continuano ad arrivare i turisti e i vacanzieri nell'isola. Vediamo il caso di Calasetta con Valentina Orciu.
20: Il calendario dice fine settembre, ma a Calasetta l'estate continua. Spiagge piene e prenotazioni anche ad ottobre.
21: Ad oggi noi siamo ancora al completo contro ogni aspettativa, perché comunque noi siamo sempre abituati qua a riempire ad agosto e luglio. Rispetto all'anno scorso sono decisamente superiori per i mesi di ottobre.
20: Una stagione vivace, con arrivi distribuiti da maggio in poi e una coda autunnale già sold out.
22: L'obiettivo è quello di allungare soprattutto nel target degli stranieri. La tendenza nostra è sempre quella di targetizzare, sponsorizzare, seguendo ovviamente gli arrivi che ci sono nel nostro aeroporto a Delmas.
20: Anche ristoranti e locali hanno beneficiato del movimento turistico.
23: La stagione è andata benissimo, è andata alla grande, considerando che quest'anno il lavoro si è anche raddoppiato, perché comunque abbiamo due attività, abbiamo avuto sempre i locali pieni.
20: La Posidonia non ha fermato lo spettacolo della natura sotto torre. La schiusa delle Caretta Caretta ha conquistato i visitatori, una delle tante bellezze di quest'angolo di Sulcis.
24: Sono felicissimo di trovarmi qui in quest'isola e soprattutto vi raccomando, venite in settembre e sempre nella Costa del Sulcis, che è stupenda, meravigliosa.
0: I 50 anni dei tenores di Neoneli, Marco Lai.
25: Un ritorno laddove tutto era iniziato nel settembre del 1976 per i tenores di Neoneli, l'abbraccio del paese natio nella parrocchiale di San Pietro, con la partecipazione di Daniele Cucchi, Orlando ed Eliseo Magia, la parte più intima e raccolta dei festeggiamenti al gruppo che 50 anni fa dal Barigado prese il volo per portare la sua arte nel mondo.
26: Oggi vediamo un concerto intimo con la nostra gente, abbiamo voluto fare questa cosa apposta, proprio quasi un torniamo da voi, nella maniera più intima, elementare.
25: Dei fondatori di allora, Tonino Cao è l'unico rimasto nella formazione oggi rinnovata, ma sempre fedele al suo percorso legato alla tradizione del canto a tenore, alla contaminazione, alla scrittura e all'impegno civile.
26: Domani, se il coro smette di cantare e se qualcuno vuole continuare, si trova un quintale di materiale prodotto.
25: 50 anni e non sentirli, verrebbe da dire. All'orizzonte ancora tanto lavoro da fare. Intanto il 30 settembre a Cagliari, Voci per la Pace, evento dell'UNICEF. A dicembre, appuntamento al Quirinale.
26: Il 13 dicembre saremo al Quirinale e speriamo di incontrare anche il presidente Mattarella. Ci sarà una diretta radiofonica in tutta Europa. Insomma, una soddisfazione.
0: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Francesca Figus.
27: Sì, buonasera a tutti. Il caso Garlasco torna prepotentemente alla ribalta, chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano dell'innocenza di Stasi sin dal 2007. E ancora in primo piano sul nostro quotidiano il caro carburante, con i primi tagli dei prezzi da parte di Eni, e poi andiamo a Cagliari con la nostra inchiesta sulle droghe sintetiche e sui farmaci usati come stupefacenti, cronaca di un mercato allarmante. Negli spettacoli a tu per tu con Francesca Michielin, grande stella dell'ultima serata della festa di Santa Greca. Chiudiamo con lo sport, il calcio, lo stop di Alessandro De Iola, il capitano del Cagliari starà fermo un mese. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti.
0: 19:17 minuti, linea alla regia per alcuni comunicati commerciali, poi gli altri servizi del telegiornale.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Andiamo ad Alghero per parlare di sicurezza in mare con Alessandra Mura.
7: Una vera missione, quella delle unità cinofile di salvamento a mare. Scorta la persona in pericolo, inizia l'azione di salvataggio insieme al conduttore umano. Nessuna paura per queste unità cinofile, Zac e Rio, che hanno dimostrato come salvare una persona in pericolo.
9: Il cane è il motore per rientrare, quindi ti attacchi a una delle maniglie e il cane porta a te e la persona che stava annegando. Lui in una esercitazione ha portato 5 persone. Quindi hanno una forza incredibile, una motivazione incredibile, perché l'acqua gli piace tantissimo, quindi come vedete non devo pregarlo per entrare in acqua.
7: L'iniziativa nella spiaggia facile del Lido di Alghero è coordinata dalla FISA, Federazione Italiana Salvamento Acquatico, e organizzata dalla cooperativa sociale Ecotoni, partner del comune di Alghero nell'ambito del progetto Tappa al Mare, l'isola che accoglie.
28: È spiaggia facile, è un luogo inclusivo, aperto a persone con disabilità, e quest'anno abbiamo accolto come aiutanti 13 ragazzi in tirocinio di inclusione.
7: Oltre al salvamento in acqua, con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto, sono state illustrate le modalità di ricerca di persone scomparse attraverso le capacità olfattive dei cani.
28: È un momento di condivisione sull'importanza dei nostri amici a quattro zampe nel salvamento, nella sicurezza a mare.
0: E adesso andiamo a Orani, grande successo per Autunno in Barbagia, vediamo Gianfranco Locci.
29: I Spigas, dal sardo spighe, l'ho voluto scegliere come nome di questa collezione perché è un elemento molto presente nella natura sarda.
30: Quali sono i tessuti che ha utilizzato per i suoi abiti?
29: Principalmente ho utilizzato il velluto, la lana, il lino e la seta.
30: Giovani che viaggiano e si formano, magari nel tempio della moda. Tuttavia, sebbene Milano abbia un certo fascino, il richiamo dell'isola è irresistibile. Ecco perché Emma Modolo, 25 anni, ha voluto omaggiare la sua terra con una collezione accattivante presentata nella sua Orani.
31: La modernità sono quelle frange?
29: Sì, ho voluto inserire queste frange perché riprendono il movimento delle spighe mosse dal vento.
30: Nel fine settimana di Autunno in Barbagia, l'estro degli artigiani ha preso il sopravvento. Pellettieri, maestri del ferro, Orani ha investito sulla bellezza e su quei giganti come Nivola e Delitala.
32: Perché è la nostra peculiarità, ci appartiene, ne siamo orgogliosi, la cultura è bellezza, non bellezza effimera, è bellezza veramente che può dare qualcosa in più.
30: Chi era dal suo punto di vista Mario Delitala?
33: Era sicuramente un interprete del suo tempo, seppe fare della sua creatività il suo lavoro e la sua professione, e lo fece con impegno e passione, diventandone a suo modo imprenditore.
30: Arte ma non solo, la maga dei dolci, Laura Landi, ha conquistato tutti con la sua missione, valorizzare su Pistiddu il dolce della tradizione.
34: L'obiettivo è quello di selezionare materie prime esclusivamente sarde, materie prime biologiche e materie prime stagionali. giornali.
0: C'è ancora la pubblicità, tra poco.
8: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: A Sassari al via la stagione lirica con il flauto magico di Mozart, Maria Grazia Lenda.
11: E lei, la regina della notte, il soprano sardo Claudia Urru, a conquistare il pubblico del comunale con la celebre aria Der Holle Rache. Sassari applaude il flauto magico di Mozart. Nel debutto per la stagione lirica autunnale del De Carolis, anche il nuovo allestimento firmato dal regista argentino Ugo De Ana, che ne ha curato anche scene, luci e costumi. Spettacolare impianto, bellissimi abiti di scena, il tutto arricchito da suggestive proiezioni video. Applauditissima anche il soprano Lisa Whittin, la Pamina amata dal principe Tamino, interpretato dal tenore Francesco Luci. Riuscitissimo il gioco scenico e musicale di Papageno, il baritono Rory Green e Papagena, il soprano Chiara Cabras. Il basso giapponese Hidenori Inoue ha dato vita ad un sarastro magnetico e autorevole. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Prossimi appuntamenti il 30 ottobre e l'11 novembre con il Don Carlo e Rigoletto di Verdi. Il 7 novembre la sinfonia numero 3 in re minore di Mahler.
12: Sarà veramente un percorso della storia della musica per meglio conoscere il percorso musicale della nostra civiltà.
0: Allora il basket, buona la prima per il nuovo esordio in A2 della Dinamo, Franco Ferrando.
13: Luca Vitali lo aveva detto, la prima cosa che vorrei è che i miei giocatori imparassero a come affrontare i problemi che via via si presenteranno. Lo hanno accontentato, regalandogli a Milano una prestazione intensa di carattere e quindi la prima vittoria in carriera da head coach. 68-70, dopo aver subito un piccolo break iniziale, aver reagito portandosi sul più 13 e poi sul più 11, dopo essere stati raggiunti sul 68 pari a 26 secondi dalla fine con un canestro dell'Urania firmato da Alessandro Gentile. La nuova Sassari è già calata nella parte in una categoria dove serviranno solidità, adattamento e difese. Ha giocato con lucidità l'ultima azione. L'avesse fatto la Dinamo dell'anno scorso, la stagione sarebbe finita diversamente. Invece l'ala estone Jonas Risma ha firmato il canestro della vittoria, subendo anche fallo e mandando sul ferro di proposito il tiro libero. I problemi da superare erano le tre assenze per infortunio in partenza e l'uscita dell'esterno Brandon Young per problemi fisici dopo pochi minuti ben giocati. E in gara il carico di falli dei lunghi Nobili e Nze, gli unici da rivedere. Sassari trascinata dal play Alessandro Grande, MVP 23 punti da Risma, oltre al canestro finale 13 punti e 10 rimbalzi, e dal capitano Brooks, altra classe, per lui 11 punti e 9 rimbalzi.
0: Il calcio, con una notizia che riguarda Alessandro De Jola, intervento chirurgico. Il capitano del Cagliari è stato operato per una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. Il centrocampista rossoblu da tempo aveva questo problema e ha approfittato della pausa delle nazionali per risolverlo. Lo stop non sarà particolarmente lungo. Dopo alcuni giorni di riposo De Jola inizierà la riabilitazione per essere al più presto a disposizione di Pisacane. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, la prossima tra pochissimo, sempre in diretta alle 19.30. Grazie e buona serata.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Ita Zenda e Piero Marras insieme in uno studio televisivo per eseguire Carra Secare, il popolarissimo brano firmato dal cantautore nuorese per il gruppo sassarese. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare nell'esecuzione di Piero Marras e Ita Zenda con anche Gianluca Corona alla chitarra.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benagattaus, benitorraus a su tre giornali in sardu de Sardegna 1. Bieusu, intendeusu commenti sempre cari punti snovas de oe, come accendi con il titolo su de su sommario. Su caro carburanti, de oe una pariga e compagnias a petroliferas anti desidio de sega e su resto de sa benzina, de su gasolio, iniziativa de importo, bo cittadinos e aziendas de sa Sardegna. La questione dermatite bovina a pustisi dessa manifestazione del Terranoa, sa protesta arribera in sa mesa birti regionali, sa le parole sennata che su governo e su Europa te depiti annudai is estringimentus. Seguiti is disagios in su traffico de macchina in Castello, Dreulo Mannu in sa piazza de Fenu, in su ultimenti di Raballus, possa restare su gas, ma su cantieri, esti d'orra avrimmo. Oggi si sa dire sul rettore in onda sull'università di Rettatri, si vota finse se settere su Mericedo, scioperai su che repica il suo posto De Mariotti. Sport su basket, sa Dinamo ringhizzò bene su campionato de Addusu, vincendo in Milano, si squadra tattaresa, ha dimostrato identità e capacità di soffrire. De oe duncas in is distribuoris de carburanti de seni, sa benzina non arrivori costai, euros de 1,99 euro su donna al litro e su gasolio 1,2 euro e 19 centesimo su donna al litro. Sa decisione può ciccare di frimmai sa crescita.

A disprezzo, so, si balda per un mese, ma s'azienda ha che c'era volesse una proroga finse il suo 31 del suo mese idas di occanno. Prezzo umano degli automobilisti, di chi ne deve imprimere questa macchina, potrà ballare e finse in distributori dessa IP. A bella bello sarà poriponni benzina e gasolio con duro prezzo euro sbascio. Sa società di Stato del suo Azerbaijan Soccar, che attende la maggioria delle azioni di Italiana Petroli, ha ridestinato di aderire, sappero che è arrivato Giorgia Meloni. In esatto su distributori invece da suo prezzo avrà Artium Mera, se compagnia non sanno nulla, come ti narra Giancarlo Rosas, de sa esso. 20 centesimi su de manco, donne a litro, po' su gasolio, l'inai Mera, questa azienda, se avrò schettato in Sardegna e noi su prezzo. Adesso carburanti, e ti avrò Artium che è in altra sa regione, sì. Sul livello del mesore e su prezzo, di fatti, sa avrà ancora Artium. Sa sozio a di consum, narra il suo problema. Ma però esti un atto, tocca ogni tasse a pizza su del suo profitto improso che fonti vendi scompagia sa petrolifera, sa come tinara Giorgio Vardo, suo presidente di Consum, sa travarti le sue questioni, invece sa era chi era a pagare i gusti di sconto, sa sozio Angac, naraga effendi calai Siva, del su 22 su 10%, si va in intervento su strutturale, si cabala in meta. Sa questione dermatite bovina, sa tradissa manifestazione in manna in Terranoa, organizzata da Saccol Diretti o sa Tobio, dessa mesa birdi regionali con le varoris dessa Sardegna, avuti dimandenti su intervento dessa regione, del suo governo e dessa Europa, con cibo gais, stringimento su po' movi e po' bendi su bestiamini. In sa mesa ci vianta rotto, su i sassosi su delle categorie, o allegai non scetti dessa dermatite bovina, ma desatto argomento su che aver toccata su settori. S'assessori Francesco Agus ha riassicurato l'intervento delle sue regioni, sa questioni dermatite bovine, fene macchia esa, le valori ci sono 99%, desa aziende sa rivaccinato su bestiamini, i suoi episodi su de boys e baccas, positiva sa su virus, non ti pago nuda, e però a varanta il stringimento su AICI non anda bene, con nuda, narra Agus, su virus e ti sparessio, ma a varanta il stringimento su questa è una cosa de fantascienza, narra Agus, si spero, narra Battista Qualbu, suo presidente della Saccol Diretti Sardegna, e stica si possa a risolvi all'estero i gusto problemi, sa azienda, funti, soffrendi, sa crisi. Azienda si è antivaccinato, su bestiamini è antipatto derotto, su che si depiravai, si chiede sa regola, se come ti narra Giuseppe Patteri, suo presidente del Copagri, non si comprende, dunque sa, voi non si vuole ti muovi, ne manco bendi, vitello su, e altro, sa socio Confagricoltura, narra che tocca la fai dei prezzi, finza sa, un rimborso, sono ci punti 25 milioni di euro, vrimmo su, come ti narra su direttori regionali di Giambattista Ammone, totto di ai caserbiri, può pagare su concimi e su gasolio. Ma in voi fuori d'auso, de is disagio, in su traffico, in is arrugas, de Castello, donna di est un inferro, brusca è tutto in sa zona de sa piazza de Fenu. È stato aperto su cantieri, può essere arrezza de su gas, ma è straballo su un tivrimo, su voità. I scavendi, punti stessi a causa arrasto su archeologico su de importo. In Nia Sarruga è sempre per lo strinta, una corsia scetti, è stato imbuto in noi, per lo schettotto, su Mengiano, deve passare in macchina, sa camion e autobus. In modo che punti spacciare sa ferie, sa tutto, punti torrendi a traballai, narra su Butteghini Antonio D'Urso, e in noi è un udreolo mano. Ci punti in macchina, sa cattura antavrimma, sa 5 minuti se proso, Raiso e Savarti e Bruscritti che esti proprio in questa de piazza del Fenu. Autobus, macchina, sa camion, arribata de sa via Roma, de sa via Sonnino, de su viale Diaz, de su viale Regina Margherita, de su viale Colombo. Tutto sa girai da una rotonda e satra, fila sa longa, sa automobilista, sa inquieto so, e nervoso su meda. Il straballo so, si deve di vai, se ho d'accordo, quindi narra ancora D'Urso, Verotto, che comprende su disagio dei residenti, sì, dei automobilisti, dei gnide per andare a traballare. Sa gente, non divo riproso, dunque sa come ti narra rotto so. Possa che non che c'è stata un'operazione dei poliziotti su dessa squadra mobili de Casteddu contro i trafficanti di droga, i poliziotti hanno sequestrato 250 grammi su de coca.
cocaina e 4 kg de hashish viant a intro una variga pacu su partiosu de Spagna. Frimmaras a 2 personas, una de Castetu, un'altra persona de Assemini, totus dus tenenti 37 anos. Denunciau Vinces un picciocco de 26 anos. Totus operazioni estinguizzara grazie a un messaggio che sta arribau in sa app Upol. Possa politica che si nasce in maniera ufficiale in su consiglio regionale sa Drumanoa de su partito democratico progressisti partito in voi punti uniosu su progetto eti sa risultato de una camminera de un confronto longusu in voi sa Druma de consiglieresi aressi i brusforti in sa assemblea e su unioni a racconta in meda in su voto politico de sanno chi bene su 2027. C'era sia bisogno di su ballottaggio, o decidi su voto origi su rettori no, de su università di Tatri, punti gesso sedio, viera gesso sedio, sesano sei oi, ni manco uno dei candidati, a ricordare gesso passato su quorum, e dunque sarà votai oi, finse sei sette su Mericede, vo scioverai chi ne rapiga il suo posto, de su rettori Beccio Mariotti. Si sfida est intra Francesco Morandi, ordinario diretto dei trasporti e de turismo, e Omar Chessa, professore del diritto costituzionale. In suo ultimo turno, Morandi riviga 267 votos, 14 in prosu a rispetto al suo primo turno. Chessa invece sa riviga 227 votos, 27 votos in prosu. E poi, totus, ora ti comprendi, chi ne rapiga es votos, corangiausu del suo terzo candidato, Sergio Uzzau, che riviga 194. Chessa e Uzzau, punti candidausu contra sa continuità di questa politica del suo rettore Mariotti e punti di sarebbe politica del suo centro-sinistra. Ma su confronto avrà in donna maniera overto. Intra su argomento, se che ha antiposto Morandi de Navarti e Chessa e Uzzau de Satravarti, c'è il suo dipartimento de innovazioni che si li fai in terra no. Morandi esti a favore, invece esattamente su punti contrarius. Sa moda, sa vintura, s'arti, sa tradizione dei sdrucci. Si festa manna in Orane, o sedizione 2026 de autunno in Barbagia. Si stilista Emma Modolo ha ripresentato sa collezione Noa, ispigasa, voita ispigasa, vunti elemento de importo in s'ambienti de sa Sardegna, come ti narraissa. Emma Modolo, tenere 25 anos, fashion design, come ti sinante in ingreso, o sa vestimenta rimpreo sa lana, su velluto, sa seda, sul lino puro. E sa gunnet ha rivosto isfrangiosa, voita candosi movinti a simbillanta, a ispigasa, in mese su vento, come ti ammostra. Sarà in moi Emma Modolo. In Orane, tutti gli artesani, Santioberto, Bottega, San Laboratorio, su se osfende investimento su in sa bellezza, come ti narra su sindico Marco Zirano, se osfende investimento su in sarti e sa cultura, a valorendi opera sa de gigantisi. Commenti Nicolai, Nivola e commenti dell'Itala. E proprio ai dell'Itala siete a dedicare una mostra a include Sergio Flore, siete vintori da importo umano, narra Flore, ma finse imprenditori de Gabbali. Ma ora non li nai, Arti Scetti, si imprenditora agronoma Laura Lande, a riconquistare Rotus con sa missione cosa sua, valorai su pistidu, su drucci dessa tradizione oranese, su segreto su pistidu rusbono, si depri scioverai tutta materia prima sarda, sarda, biologica e desta zoni. Gente in mera, visitatori e donne parti della Sardegna a partecipare a questa festa del borgo che è stata a celebrare o Canovuru in Seddori. La manifestazione promuove del suo comune, del suo proloco, arrivato a conoscere tutte le tradizioni di questa bidda, di questa cosa papai e i suoi vani tradizionali, fatto in domo, del suo traballo, de artesano, la sua storia e sa cultura de tutto su territorio. È stato come un viaggio in suo tempo, come ti hanno finito da suo sindaco Alberto Urpi, in Seddori, in noi c'è tutto. C'è su Casteddu, museo su, Donna Verda che contra, adesso un mese.

0: Era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
3: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di 3 dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

0: Abbiamo ascoltato Custu Tempus, inciso da Alessandro Catte nel suo album del 2011 Muidas.
1: Alberto Balia, chitarrista di

0: Santadi è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Suboe Muliache.
1: In istracias de acqua ben tenu, bevieron vastori di antica genia.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013 era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
2: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Train to Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

0: Anui Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Ha avuto una popolarità straordinaria Anna Maria Puggioni, la cantante originaria di Berchidda, che qui ascoltiamo in Suriu Mannu, incisa nell'album omonimo del 1983.

0: Era In Suriu Mannu, con la voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.
1: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 7 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Mariangela Lampis, su Radiolina. Radiolina. L'informatore sportivo tra Serie C e promozione, con Alberto Masu.
4: Buonasera, benvenuti, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo dedicato al calcio regionale, dalla Serie C alla promozione. Gli ospiti di oggi, intanto un bentornato Andrea Porcheddu, uno dei numeri, io ti ho presentato come uno dei numeri 10 più forti del campionato d'eccellenza, quest'anno la fortuna di averti, ce l'hai il Villa Simius. Buonasera intanto.
5: Buonasera, grazie per l'invito e mi fa molto piacere essere tornato. Anche grazie per le bellissime parole, sei troppo buono. Sì, quest'anno sono lì e sono molto contento.
4: Stavo dicendo adesso a microfoni spenti, un cambio di squadra, Villasmius, quali sono gli obiettivi? Intanto la partita, l'ultima giornata, una vittoria importante, la prima della stagione contro una delle grandi, quantomeno una blasonata come l'hanno rese.
5: Sì, siamo molto contenti perché avevamo fatto delle belle prestazioni nelle prime due partite, ma non avevamo portato mai 3 punti a casa. E poi comunque la Nuorese era una squadra ostica, un po' strana perché c'erano tanti giocatori nuovi, alcuni poco conosciuti magari nel nostro campionato, però avevamo visto che nelle altre due partite avevano dato filo da torcere, quindi eravamo un po' preoccupati. Noi volevamo vincere a tutti i costi e siamo stati bravi a farcela.
4: Una vittoria per il Villa Semius è il punto, il primo punto stagionale per il Tempio, rappresentato oggi dall'amministratore Giuseppe Cuscuzzu, in collegamento proprio a Tempio. Buonasera.
6: Buonasera, buonasera a voi.
4: Tanto
6: grazie per l'invito.
4: Sì, ringraziamo anche il presidente Salvatore Secchi, che poi era l'ospite programmato, poi un problema dal punto di vista familiare, niente di clamoroso. Però abbiamo un dirigente importante di un Tempio, società blasonata. Intanto guardiamo prima l'aspetto positivo, un 3-3 da applausi contro un'altra delle grandi del campionato, l'Alghero, a dimostrazione che questa squadra, composta da tantissimi giovani, può dire la sua in questo campionato.
6: E per la prima volta mi sono commosso a vedere una partita, domenica mi sono commosso, ero molto contento di un risultato che la verità non aspettavamo, un Tempio che ci ha messo tutto, ci ha messo il cuore ed è riuscita a rimontare un 3-1, immaginiamoci. Questa maglia ha un'anima importante, è così.
4: Facciamo un passo indietro con tutti e due, perché è stata un'estate complicata. Intanto partiamo dal Tempio. C'erano stati i primi screzzi, diciamo così, tra la società e il comune, con la nuova sindaca di Tempio. Il passo del presidente Secchi, il passo indietro di rinunciare alla società, dunque si parlava di non iscrizione, di trattative, poi all'ultimo c'è stata invece la decisione del presidente di continuare con il Tempio, un Tempio che però in questo inizio di stagione è costretto a emigrare per giocare le partite in casa. Cosa sta succedendo?
6: Ma allora, trattative ne abbiamo avuto tante in quest'estate, l'ultima è finita a fine agosto, immaginiamoci, tante società interessate, ma alla fine niente di serio. Noi in 5 anni abbiamo costruito un Tempio che è partito da zero e quindi non potevamo lasciarlo in mani non sicure, questo era l'obiettivo, non le abbiamo purtroppo trovate e quindi abbiamo deciso, ma questo è proprio vero, vero, cioè nell'ultima giornata utile, che era un fine agosto, un giovedì di fine agosto, abbiamo deciso, ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo deciso di provare a fare una squadra, fatta all'ultimo momento, sia chiaro. Cosa hai deciso? Non c'è stata in quest'estate, a parte qualche PEC formale, nessuna comunicazione per poter rientrare. Cioè noi abbiamo lo stadio, il nostro stadio, la nostra sede, la nostra casa, la casa dei tifosi, che è chiusa. Fino adesso è chiusa. Noi abbiamo avuto venerdì sera o giovedì sera, non ricordo, un consiglio comunale dove siamo intervenuti, dove ci sono stati anche dei toni aspri. Spero davvero che dopo questo consiglio comunale ci sia una svolta. Aspettiamo che ci vengano date le regole e le condizioni per poter entrare nella nostra casa, ma non tanto per noi, ma soprattutto per i tifosi, perché sono loro che girano tutta la Sardegna.
4: C'è la possibilità che il prossimo incontro in casa il Tempio lo possa giocare veramente in casa?
6: Guarda Alberto, io so che di cognome tu fai Masu, se sei parente della sindaca aiutaci e ci può...
4: sei tu, no, forse nessun, che ci legame, nessun legame.
6: Dire questo, se noi stiamo lavorando per quello e ci mancherebbe, aspettiamo logicamente che ci vengano date le condizioni per poter entrare, ma non credo che la prossima, anche perché noi non abbiamo una partita, lasciamo perdere questa che è a Tortolì sabato, ma poi abbiamo due incontri in casa di seguito, una col Bonorva e uno credo col Terralba, quindi noi non possiamo continuare a fare i nomadi dell'eccellenza, questo è poco ma sicuro.
4: Ricordiamo, avete giocato l'ultima partita a Sennori e invece la precedente era sempre...
6: Siamo ospiti a Santa Maria Cuginas, dove abbiamo i ragazzi in una struttura alberghiera con dei costi che non vi voglio neanche dire, perché intanto non serve a niente. Sono ospiti lì in una struttura alberghiera, si allenano a Santa Maria Cuginas, dove ci ospitano, dove abbiamo avuto il comune di Santa Maria Cuginas che ci ha ospitato davvero come un padre, ci ha aperto le porte e siamo lì, però noi vogliamo tornare a casa nostra, questo è.
4: Andrea, tu adesso giochi in Villa Simius, però hai vissuto lo stesso un'estate molto difficile, anzi più che un'estate, un finale della scorsa stagione e un'estate difficile a Carbonia. A Carbonia non c'è stato un passo avanti del presidente o un passo indietro, c'è stata la chiusura e sul Carbonia riparte dalla seconda categoria. Ti chiedo come hai vissuto e come avete vissuto la fine di un'altra società gloriosa in Sardegna.
5: Male, perché poi comunque erano tanti anni che il Carbonia aveva problemi. Dispiace perché poi, vabbè, io lì ho fatto 4 anni, ma oltre a me anche tanti altri ragazzi si sono trovati benissimo lì, però ci sono sempre stati dei problemi finanziari importanti. L'anno scorso sono tornato, come io anche tanti altri ragazzi, perché volevamo tornare, perché pensavamo che la situazione si fosse finalmente risolta. Invece così non è stato, purtroppo i debiti sono stati tanti, il presidente ha provato con le sue forze a portare avanti un po' il tutto, ma poi da gennaio non abbiamo più ricevuto nessuno stipendio, quindi siamo tutti un po' così dispiaciuti da un lato, perché sai, a Carbonia tutti si trovano bene, c'è un grande tifo come a Tempio, infatti sono contento che lì comunque siano riusciti a mantenere la categoria e che abbiano fatto una squadra, quindi hanno tutto il mio sostegno e anche i complimenti per sabato. E poi anche il campo in erba, che lo stesso è molto bello, ce ne sono pochi ormai, quindi un giocatore trova gusto anche a stare lì, però purtroppo

0: meritava una fine del genere.
1: Giuseppe, Andrea ha detto una cosa che più volte abbiamo ripetuto: è difficile fare calcio a questi livelli. Quanto è difficile anche a Tempio, a Olbia, un'altra società che quest'estate non è riuscita a iscriversi al campionato d'eccellenza, sta ripartendo dalla seconda categoria. Tante società vanno in difficoltà per poter sopravvivere. Quanto è difficile riuscire a costruire qualcosa?
2: Allora, diciamo che ci sono notti che io dico, ma chi me lo fa fare? Non immagino Secchi che mette la maggior parte, insomma, di quello che serve per mantenere questa squadra, ma noi siamo un gruppo di imprenditori sassaresi che contribuisce a farlo, e a volte pensiamo chi ce lo fa fare. In questa situazione senza campo, immaginatevi un po' che i pochi sponsor che abbiamo hanno dove ti metto la pubblicità se non ho il campo? Cioè, di solito un cartellone, sai, riesci a coinvolgere anche attività piccole, ma qui non lo puoi fare perché non hai il campo, quindi già è difficile con le strutture. Quando hai un'amministrazione che ti aiuta un po', ti rende la vita meno difficile, ma quando hai tutti contro, ci sono quelle mattine negative che ti svegli e dici lascio perdere, anche perché i costi, come diceva Andrea, sono lievitati tantissimo. Cioè l'eccellenza di oggi costa 4 volte rispetto a qualche anno fa, che ci sono ormai prima categorie che sono impazzite, con dei giocatori da 3.000 euro al mese, da 4.000 euro al mese, quindi ci sono dei costi esorbitanti che a volte non riesci a sostenere se non hai un'amministrazione che ti dà una mano, che ti aiuta, ma non economicamente, sia chiaro, ma nelle strutture, che ti rende come dire facile, se il termine facile si può usare, il fare calcio. Questo è.
1: Andrea, l'abbiamo detto quando sei venuto l'anno scorso, protagonista in campo e fuori con 2 lauree, sono 2 lauree anche in campo economico. Faccio la battuta, com'è successo che qualche società ti chiedesse una mano anche da quel punto di vista?
3: No, per fortuna no, perché so che in certe squadre se prendi dei documenti in mano probabilmente ti metti le mani nei capelli, ecco, quindi a volte è meglio lasciare agli altri certi problemi. Però comunque quando sei un giocatore, magari ho avuto la fortuna di essere considerato tra i più importanti o comunque tra i più grandi della squadra, quindi facevano riferimento a me come anche ad altri. E quando poi ti espongono effettivamente un po' come la situazione, è difficile poi anche riportarla ai tuoi compagni che magari vivono di calcio, che sono qua per fare questo, che hanno una famiglia, un figlio magari. E, sai, non è facile, perché poi magari c'è chi ha avuto la possibilità, la bravura anche di portare avanti un altro percorso in ambito magari scolastico, così, altri però hanno fatto altre scelte che sono assolutamente giustificabili e rispettabili, quindi se una persona prende l'impegno con te e ti promette un certo tot, bisogna rispettarlo, anche perché poi un giocatore cerca sempre di essere il più professionale possibile e fa il suo lavoro. Dirò una cosa che magari probabilmente a svantaggio di noi calciatori, come ha detto anche prima, i costi sono lievitati tanto, per noi giocatori è una fortuna, per le società probabilmente no. Però se io ti vengo a chiedere una cosa e tu mi dai l'ok, non è più un mio problema, nel senso, ovviamente tutti cerchiamo di fare i nostri

0: Secchi aveva detto chiaramente ad imprenditori del mondo del calcio di farsi avanti perché il Tempio poteva essere ceduto. Nonostante diversi incontri, come vi ho detto prima, tutto questo non si è potuto fare. Quindi noi potevamo, la squadra l'avevamo iscritta, avevamo fatto il nostro dovere, più di questo. Eppure non siamo riusciti ad abbandonare il progetto. Uno per i tifosi, io ho sempre in mente i tifosi, quanto seguono questa squadra, quanto amore e passione ci mettono nel seguirla. E io per primo ho detto a Salvatore, Salvatore, non possiamo lasciare tutto questo, dobbiamo continuare ad andare avanti. Ce l'ha fatto. È stata la passione a farci andare avanti, ma davvero, perché solo quella ti può andare a far andare avanti. E il problema reale, lo sai qual è? Che se tu queste cose le racconti a chi di calcio non ne mastica, non ci crede. Molti pensano che tutti sono imprenditori del calcio, che usano il calcio per obiettivi loro personali, ma ci sono anche molti presidenti che fanno calcio per passione e noi siamo quelli, non c'entriamo niente con fallimenti, non c'entriamo niente con gestioni tipo esempio Olbia e andiamo avanti per lo spirito di passione verso il calcio. Questo
1: Giuseppe,
0: è
1: ti interrompo un
0: difficile.
1: attimo, proprio perché hai nominato l'Olbia, ti chiedo, avete avuto per un attimo paura che la gallura perdesse nello stesso istante Tempio e Olbia?
0: È anche un motivo questo. Ah,
1: Sì,
0: scusami, no,
1: dicevi.
0: diciamo, è un motivo che ci ha fatto andare avanti anche questo. La verità, avrei sperato in un derby Tempio-Olbia, non lo nego, però quello che ci ha fatto andare avanti è stato proprio questo, perché siamo l'unica squadra di riferimento a livello regionale di tutta la Gallura. E ancora l'amministrazione, diciamo così, non, ma credo, guarda, che non lo facciano per cattiveria, penso che lo facciano perché non si rendono conto di che mondo c'è dietro il calcio. Penso che ci sia questo, perché penso che ci sono delle motivazioni che si possono risolvere molto facilmente. Io nel mio intervento in consiglio comunale l'ho anche proposto. Incontriamoci, vediamoci, cerchiamo di risolvere il problema. Però spero davvero che dopo questo incontro si risolvano le cose, anche perché la pazienza, diciamo la verità, ha anche un limite, perché quanto puoi andare avanti a giocare in casa degli altri, a portare i tifosi fuori, cioè a un certo punto lo sconforto arriva, eh. Quindi noi, non ti nego che comunque stiamo cercando di rinforzare questa squadra, cercando di trovare periodo permettendo profili migliori della categoria e stiamo anche cercando di andare oltre la categoria dell'eccellenza. Non è facile, ci stiamo provando.
1: Andrea, invece quali sono gli obiettivi di Villasimius, che è una delle poche rappresentanti del Sud Sardegna?
2: Sì,
1: In
2: ormai
1: eccellenza, naturalmente.
2: veramente stanno diminuendo a vista d'occhio e questo è un peccato. Ma guarda, Villasimius da quest'anno ha cambiato qualcosina in società, stanno cercando di portare avanti un progetto serio, non solo per quanto riguarda la squadra che è stata costruita veramente bene con ragazzi forti, ma anche da un punto di vista proprio di strutture. So che stanno provando a portare avanti la costruzione di un centro sportivo, di modo che un po' Villasimius porti sempre più persone allo stadio, che i bambini magari vadano un po' a popolare quello che è il settore giovanile. Quindi diciamo che l'obiettivo sì, in parte riguarda la squadra, però è anche un po' tutto il resto, che alla fine è un po' quello che conta e che è quello che le grandi

0: dobbiamo osare, però stiamo cercando di costruire davvero una squadra che possa dire la sua. Questo è sicuro. Siamo, come vi ho detto prima, l'abbiamo fatto questa squadra a fine agosto, abbiamo fatto la preparazione durante il campionato, si può dire, quindi immaginatevi, non abbiamo neanche fatto la Coppa Italia perché durante la Coppa Italia non avevamo la squadra. Quindi stiamo in questo momento cercando di lavorare per trovare profili importanti. Due, vi posso anticipare. 1/2 sono in arrivo da Serie D e stiamo poi cercando logicamente di migliorare questa squadra. Adesso non vi posso dire altro
1: Ah, giusto
0: perché
1: i
0: ci
1: nomi,
0: sono già
1: potevi dire
0: tanti.
1: quelli a quel punto, no?
0: Ah, infatti, i nomi e i cognomi e basta. Esatto, tanto lo sappiamo solo noi due, anzi noi tre, quindi dai, rimane tra noi
1: No, io
0: tre.
1: non lo dico a nessuno, tanto.
0: Però questo è, insomma, non, diciamo che l'obiettivo nostro è la salvezza per quest'anno. Poi se continueremo noi, cosa come ho puntualizzato tante volte, l'ha detto anche Secchi, se poi ci sono dei gruppi imprenditoriali che si vogliono fare avanti, noi li ascoltiamo molto volentieri. Se dovessimo continuare noi, logicamente poi il prossimo anno vedremo come fare. Per quest'anno c'è l'obiettivo salvezza, ma abbiamo anche l'obiettivo di dire la nostra. Mettiamola così.
1: Stiamo arrivando al rush finale, prossimo turno Villa Cidrese in casa contro il Santa Teresa, che è scusami, il Villa Simius, che è invece in trasferta contro una delle grandi, l'Ilva Maddalena.
2: Sì, diciamo tra i poli opposti, sarà un bel viaggio. Siamo contenti perché sono bellissime partite, vogliamo misurarci un po' con tutti per capire qual è il nostro reale valore, quindi speriamo ne esca fuori una bella partita e ovviamente che i punti vadano a noi, speriamo.
1: Giuseppe, invece per voi quello che guardando la classifica è uno scontro salvezza, Tempio Tortoli. Ah,
0: Noi
1: Tortoli
0: diciamo
1: Tempio.
0: invece siamo sempre in viaggio.

0: Firenze e Sassaresi hanno saputo soffrire imponendosi al fotofinish a Milano, ottima prova di grande. Dunque ancora i problemi dell'agricoltura in primo piano per dare un contributo importante, scende in campo la Sfirs, la finanziaria regionale. Vediamo Maurizio Landi.
1: Sfirs, o meglio Società Finanziaria Regionale, il grande salvadanaio pubblico che negli ultimi decenni ha sostenuto e gestito a son di miliardi di lire, oggi milioni di euro, l'economia regionale. E ora debutta anche in agricoltura e nella zootecnia con una serie di iniziative a sostegno dell'equilibrio finanziario delle aziende. Lo ha annunciato nel corso del vertice con le associazioni di categoria l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus.
2: La presenza della Sfirs, la finanziaria della regione, segna un cambio di passo nel concepire le problematiche del mondo dell'agricoltura e dell'allevamento.
1: Il fronte agricolo è uscito dall'incontro piuttosto soddisfatto, sapendo che in caso di crisi di liquidità la produzione sul campo sarà garantita e potrà contare nel sostegno della finanziaria regionale.
3: E siamo convinti che sia un intervento strutturale che porterà vantaggio a tutta la filiera.
4: Ci sono delle notizie positive da parte della Sfirs, che ha presentato dei pacchetti strutturali che serviranno da ora in poi alle cooperative e alle industrie.
5: È stato un buon incontro perché oggi si è discusso degli strumenti che la regione insieme alla sua finanziaria Sfirs sta mettendo sul tavolo per affrontare la prossima campagna casearia.
6: Soddisfatti sì, abbiamo visto con l'assessore i vari progetti che si stanno mettendo in campo con la Sfirs attraverso misure importanti non solo per il comparto ovicaprino ma anche per gli altri comparti, il vitivinicolo in testa.
1: Liquidità aziendale al sicuro, meno serena la situazione sulla dermatite bovina.
2: Non si può non essere insoddisfatti. La Sardegna per l'ennesima volta subisce una vessazione irragionevole. Addirittura in questo caso si confermano misure restrittive nei confronti di un focolaio che non esiste più. Non esiste più l'animale malato, ma esistono le misure restrittive attorno a un animale che non esiste. Siamo nel campo della fantascienza.
0: Caro carburanti, oggi è scattato il tetto di alcune compagnie sul prezzo, in particolare del gasolio, magra consolazione, le tariffe restano altissime e comunque stamattina

0: Cantiere della rete del gas fermo, viabilità in affanno a Cagliari. Nelle ore di punta il traffico si concentra in piazza De Fenu. Vediamo il servizio di Veronica Fadda.
1: Ogni giorno la stessa storia. Chi deve passare per Piazza De Fenu a Cagliari sa che nelle ore di punta il traffico può trasformarsi in un lungo serpentone di auto, camion e autobus che tiene conducenti e passeggeri a lungo sottoscacco. A rendere ancora più delicata una situazione già condizionata dai lavori della metro di superficie è il nuovo cantiere per la rete del gas, fermo da settimane dopo il ritrovamento di reperti archeologici. Così la situazione resta sospesa.
2: Da dopo le ferie è peggiorato tutto, perché nel primo periodo sembrava che andasse tutto bene, si rimane bloccati nella rotatoria anche 5 minuti perché si congestiona tutto il traffico lì, soprattutto quando arrivano più pullman contemporaneamente. Paradossalmente poi è proprio questo punto, il punto critico, perché superato il primo tratto del cantiere la viabilità è snella.
1: I mezzi arrivano da via Roma, via Sonnino, viale Diaz, viale Regina Margherita e viale Colombo e confluiscono sulla rotatoria delimitata dai New Jersey. Il risultato sono code, rallentamenti e continui incroci tra i veicoli che congestionano anche le vie vicine.
2: Ben vengano i lavori, perché indubbiamente vanno fatti e sono sempre stato favorevole a questo, però bisognerebbe andare anche dalla parte di chi, dei residenti e di chi lavora.
3: È un ulteriore disagio, prolungano i tempi e prolunga di conseguenza il traffico e tutto il resto, quindi diciamo è disagio un po' per tutti.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
0: A Sassari è Omar Chessa, docente di diritto costituzionale, nuovo rettore dell'università, battuto al ballottaggio Francesco Morandi. Vediamo Franco Ferrando.
7: Il professor Omar Chessa.
8: Il nuovo rettore dell'Ateneo Sassarese Omar Chessa, docente di diritto costituzionale, ha battuto alla terza votazione attraverso il ballottaggio Francesco Morandi, 364 voti per Chessa, 312 per Morandi. La seconda votazione aveva escluso dalla partita Sergio Zao, che a sua volta aveva raccolto 194 voti. Con la gran parte di questi, Chessa ha ribaltato la situazione che lo vedeva in svantaggio.
9: L'Ateneo di Sassari ha bisogno di riscoprire il fatto di essere una comunità. In questo Ateneo bisognerà lavorare per ricostituire un sentimento di appartenenza collettiva.
8: La lettura dei dati nell'Aula Magna, presente il solo vincitore, il passaggio di consegne ufficiale a dicembre, Chessa raccoglie l'eredità di Gavino Mariotti. Ci sarà un chiaro cambio di linea, ma assicurato Chessa, cercando l'unità dell'Ateneo.
9: È stata una bella campagna elettorale, molto intensa, molto combattuta, ci siamo divisi anche su temi che saranno cruciali per il futuro di questa università, però adesso è arrivato il momento di ritrovare l'unità.
0: Andiamo a Olbia, l'aviazione generale è considerata la migliore d'Europa. Gianpaolo Cuccuru.
10: I pochi fronzoli e la professionalità nei controlli fanno guadagnare del tempo, privilegi che permettono a chi utilizza i voli privati di prendere l'aereo e arrivare così a destinazione quando si vuole. Il successo dello scalo privato di Olbia, eletto miglior aviazione generale d'Europa, dipende anche dai servizi offerti sia ai vettori che ai passeggeri.
11: È evidentemente anche questo motivo di orgoglio per noi, e io dico sempre una cosa, no? Ma si fa pubblicità, la Sardegna è diventata molto attrattiva. Quando riusciamo a fare bella figura noi in aeroporto, quando accogliamo tutti questi passeggeri, clienti nostri, fa bella figura anche tutto il territorio.
10: Rispetto alla passata stagione, ad agosto si è cresciuti del 20%.
11: Siamo riusciti a superare quest'anno 250 movimenti in un giorno di aeroplani privati, 200 li abbiamo superati tantissime volte, ma nell'industria dell'aviazione privata sono numeri che non fa quasi più nessuno in Europa. Noi sappiamo bene di doverli fare, perché è l'estate che ci garantisce poi quello che è il valore di tutto l'anno.
10: Velivoli sempre più grandi richiedono spazio e in futuro si renderà necessario l'ampliamento delle strutture.

0: ed è la strada che ci permetterà di accogliere sempre più traffico, di fare i numeri sempre più importanti, che daranno respiro economico e sociale al territorio, danno posti di lavoro, aumentano la capacità di vivere meglio.
1: E funziona la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i velivoli, specie quando nei parcheggi si raggiunge il tutto esaurito.
2: E intanto i vacanzieri con i voli di linea principalmente continuano a raggiungere l'isola anche in questo periodo. Vediamo come è andata e quali sono le previsioni ancora per Calasetta con Valentina Orciu.
3: Il calendario dice fine settembre, ma a Calasetta l'estate continua. Spiagge piene e prenotazioni anche ad ottobre.
4: Ad oggi noi siamo ancora al completo contro ogni aspettativa, perché comunque noi siamo sempre abituati qua a riempire ad agosto e luglio. Rispetto all'anno scorso sono decisamente superiori per i mesi di ottobre.
3: Una stagione vivace, con arrivi distribuiti da maggio in poi e una coda autunnale già sold out.
5: L'obiettivo è quello di allungare soprattutto nel target degli stranieri. La tendenza nostra è sempre quella di targetizzare, sponsorizzare, seguendo ovviamente gli arrivi che ci sono nel nostro aeroporto ad Elmas.
3: Anche i ristoranti e locali hanno beneficiato del movimento turistico.
6: La stagione è andata benissimo, è andata alla grande, considerando che quest'anno il lavoro si è anche raddoppiato, perché comunque abbiamo due attività, abbiamo avuto sempre i locali pieni.
3: La Posidonia non ha fermato lo spettacolo della natura sotto torre. La schiusa delle Caretta Caretta ha conquistato i visitatori, una delle tante bellezze di quest'angolo di Sulcis.
7: Sono felicissimo di trovarmi qui in quest'isola e soprattutto vi raccomando, venite in settembre e sempre nella Costa del Sulcis, che è stupenda, meravigliosa.
2: Ed ora i 50 anni dei Tenores di Neonelli con Marco Lai.
8: Bella per dona gustu cantatore.
9: Un ritorno laddove tutto era iniziato nel settembre del 1976 per i Tenores di Neonelli, l'abbraccio del paese natio nella parrocchiale di San Pietro con la partecipazione di Daniele Cucchi, Orlando ed Eliseo Magia, la parte più intima e raccolta dei festeggiamenti al gruppo che 50 anni fa dal Barigado prese il volo per portare la sua arte nel mondo.
10: Oggi vediamo un concerto intimo con la nostra gente, abbiamo voluto fare questa cosa apposta proprio, quasi un torniamo da voi, nella maniera più intima, elementare.
9: Dei fondatori di allora, Tonino Cao è l'unico rimasto nella formazione oggi rinnovata, ma sempre fedele al suo percorso legato alla tradizione del canto a tenore, alla contaminazione, alla scrittura e all'impegno civile.
10: Domani, se il coro smette di cantare e se qualcuno vuole continuare, si trova un quintale di materiale prodotto.
9: 50 anni e non sentirli, verrebbe da dire. All'orizzonte ancora tanto lavoro da fare. Intanto il 30 settembre a Cagliari, Voci per la Pace, evento dell'UNICEF. A dicembre, appuntamento al Quirinale.
10: Il 13 dicembre saremo al Quirinale e speriamo di incontrare anche il presidente Mattarella. Ci sarà una diretta radiofonica in tutta Europa. Insomma, una soddisfazione.
2: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Francesca Figus.
11: Sì, buonasera a tutti. Il caso Garlasco torna prepotentemente alla ribalta, chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano dell'innocenza di Stasi sin dal 2007. E ancora in primo piano sul nostro quotidiano il caro carburante con i primi tagli dei prezzi da parte di Eni e poi andiamo a Cagliari con la nostra inchiesta sulle droghe sintetiche e sui farmaci usati come stupefacenti, cronaca di un mercato allarmante. Negli spettacoli a tu per tu con Francesca Michielin, grande stella dell'ultima serata della festa di Santa Greca. Chiudiamo con lo sport, il calcio, lo stop di Alessandro De Iola, il capitano del Cagliari starà fermo un mese. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti.
2: Grazie, linea alla regia per i comunicati commerciali, poi la terza parte del telegiornale. Andiamo ad Alghero per una dimostrazione di salvamento a mare con le unità cinofile. Alessandra Mura.
12: Morio!
13: Una vera missione, quella delle unità cinofile di salvamento a mare. Scorta la persona in pericolo, inizia l'azione di salvataggio insieme al conduttore umano. Nessuna paura per queste unità cinofile, Zac e Rio, che hanno dimostrato come salvare una persona in pericolo.
14: Il cane è il motore per rientrare, quindi ti attacchi a una delle maniglie e il cane porta a te e la persona che stava annegando. Lui in una esercitazione ha portato 5 persone. Quindi hanno una forza incredibile, una motivazione incredibile, perché l'acqua gli piace tantissimo, quindi come vedete non devo pregarlo per entrare in acqua.
13: L'iniziativa nella spiaggia facile del Lido di Alghero è coordinata dalla FISA, Federazione Italiana Salvamento Acquatico, e organizzata dalla cooperativa sociale Ecotoni, partner del comune di Alghero nell'ambito del progetto Tappa al Mare, l'isola che accoglie.
15: È spiaggia facile, è un luogo inclusivo, aperto a persone con disabilità, e quest'anno abbiamo accolto come aiutanti 13 ragazzi in tirocinio di inclusione.
13: Oltre al salvamento in acqua, con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto, sono state illustrate le modalità di ricerca di persone scomparse attraverso le capacità olfattive dei cani.
15: È un momento di condivisione sull'importanza dei nostri amici a quattro zampe nel salvamento, nella sicurezza a mare.
2: Ed ora andiamo ad Orani per il fine settimana tra arte, artigianato e bellezza della tappa di autunno in Barbagia. Vediamo Gianfranco Locci.
16: I Spigas, dal sardo spighe, l'ho voluto scegliere come nome di questa collezione perché è un elemento molto presente nella natura sarda.
17: Quali sono i tessuti che ha utilizzato per i suoi abiti?
16: Principalmente ho utilizzato il velluto, la lana, il lino e la seta.
17: Giovani che viaggiano e si formano, magari nel tempio della moda. Tuttavia, sebbene Milano abbia un certo fascino, il richiamo dell'isola è irresistibile. Ecco perché Emma Modolo, 25 anni, ha voluto omaggiare la sua terra con una collezione accattivante presentata nella sua Orani.
18: La modernità sono quelle frange?
16: Sì, ho voluto inserire queste frange perché riprendono il movimento delle spighe mosse dal vento.
17: Nel fine settimana di autunno in Barbagia, l'estro degli artigiani ha preso il sopravvento. Pellettieri, maestri del ferro, Orani ha investito sulla bellezza e su quei giganti come Nivola e Delitala.
19: Perché è la nostra peculiarità, ci appartiene, ne siamo orgogliosi, la cultura è bellezza, non bellezza effimera, è bellezza veramente che può dare qualcosa in più.
17: Chi era dal suo punto di vista Mario Delitala?
20: Era sicuramente un interprete del suo tempo, seppe fare della sua creatività il suo lavoro e la sua professione, e lo fece con impegno e passione, diventandone a suo modo imprenditore.
17: Arte ma non solo, la maga dei dolci, Laura Landi, ha conquistato tutti con la sua missione, valorizzare su Pistiddu il dolce della tradizione.
21: L'obiettivo è quello di selezionare materie prime esclusivamente sarde, materie prime biologiche e materie prime stagionali.
2: Ed ora ancora Sassari, il riuscitissimo flauto magico di Mozart al comunale per la via della stagione lirica. Il servizio è di Maria Grazia Ledda.
22: E lei, la regina della notte, il soprano sardo Claudia Urru, a conquistare il pubblico del comunale con la celebre aria Der Holle Rache. Sassari applaude il flauto magico di Mozart nel debutto per la stagione lirica autunnale del De Carolis, anche il nuovo allestimento firmato dal regista argentino Ugo De Ana, che ne ha curato anche scene, luci e costumi. Spettacolare impianto, bellissimi abiti di scena, il tutto arricchito da suggestive proiezioni video. Applauditissima anche il soprano Lisa Whittin, la Pamina amata dal principe Tamino, interpretato dal tenore Francesco Luci. Riuscitissimo il gioco scenico e musicale di Papageno, il baritono Rory Green e Papagena, il soprano Chiara Cabras. Il basso giapponese Hidenori Inoue ha dato vita ad un sarastro magnetico e autorevole. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Prossimi appuntamenti il 30 ottobre e l'11 novembre con il Don Carlo e il Rigoletto di Verdi. Il 7 novembre la sinfonia numero 3 in re minore di Mahler.
23: Sarà veramente un percorso della storia della musica per meglio conoscere il percorso musicale della nostra civiltà.
2: C'è l'ultima pausa per la pubblicità, poi lo sport.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Siamo al basket, buona la prima nel nuovo esordio nella 2 per la Dinamo. Franco Ferrando.
1: Luca Vitali lo aveva detto, la prima cosa che vorrei è che i miei giocatori imparassero a come affrontare i problemi che via via si presenteranno. Lo hanno accontentato, regalandogli a Milano una prestazione intensa di carattere e quindi la prima vittoria in carriera da head coach.

De stiburores, de carburanti, de seni, sa benzina non arrivori costai, euros de 1,99 euro su donna al litro e su gasolio 2,19 euro su donna al litro. Sa decisione può ciccare prima sa crescita dei sprezzi, su aressi balli da un mese, ma sa azienda naga ce la vorresti una proroga finza e su 31 de su mese ida sa di occanno. Prezzo umano degli automobilisti, de chi ne de prima essa macchina potrà ballare e finza in distributorsi dessa IP a bella bellu sarà poriponni benzina e gasolio con duro prezzo euro sbascio sa società di dei stato del suo Azerbaijan Soccar catena di sa maggioria delle azioni da italiana petroli ha ridestino di aderire sa quello che è arrivato Giorgia Meloni in isatro su distributorsi invece sa suo prezzo avrà arti umera sa compagnia non sa nulla come ti narra Giancarlo Rosas dessa esso 20 centesimo su de manco donna lì

0: Forti de Sestonia. Antes giocò bene in meno. Alessandro Grandi è arrivato 23 punti e Brooks 11 punti. Ma tutta si squadra è arrivato bene che stia pronta a giocare un campionato de importo. E se acabavo con questa edizione, vi do grazie per la vostra attenzione. Si intendeu, si beu, e se edizione chi bene, un usatore è tutto.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Quanto costano alle imprese dell'Oristanese i danni dalla fauna selvatica? A Ghilarza il convegno promosso da Confagricoltura porta al centro del confronto il problema dei cinghiali e cornacchie nei campi, dei cormorani nei compendi ittici. Per gli agricoltori il problema si ripete ogni anno e incide sul reddito delle aziende.
1: Oggi stiamo cercando di avvicinare il mondo delle campagne, l'agricoltura e gli allevatori a quello che è il disagio che la fauna selvatica non più gestita sta portando in tutto il territorio, io direi regionale, ma non solo. Qui in provincia di Oristano. C'è anche una forma di indennizzo che comunque è sempre minima e che porta comunque a non soddisfare le esigenze del mondo agricolo, ma nel contempo abbiamo anche un altro problema, che queste risorse, se investite in una gestione corretta della fauna, avrebbero un successo maggiore per le imprese, il territorio e il cittadino.
0: I documenti della provincia raccontano una progressione delle richieste di indennizzo e parallelamente un contributo che si riduce nel tempo. Nel 2024 risultano 66 istanze con oltre 245.000 euro liquidati, mentre nel 2025 le richieste sono 62 e i danni stimati superano i 164.000 euro. Ma la tabella indica anche che sono in fase di impegno e liquidazione e sono importi relativi alle pratiche presentate, non una stima di tutti i danni subiti sul territorio.
2: Questi ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita della popolazione faunistica in provincia e questo sta creando forti difficoltà di coesistenza tra appunto la fauna e le attività economiche, quindi agricole in primo luogo. Sicuramente il cinghiale è quello che ha un impatto maggiore, ma non dimentichiamo neanche i cormorani per quanto riguarda i compendi ittici dell'Oristanese, le cornacchie per quanto riguarda le attività agricole.
0: Sul numero degli animali nel territorio invece il quadro è meno completo. La provincia censisce i cormorani, mentre Melette spiega che contare i cinghiali su un intero territorio è molto più complesso. Per il presidente Paolo Pireddu, agli interventi sul contenimento deve affiancarsi uno studio delle cause e degli spostamenti della fauna.
3: Il problema principale è che non è più sufficiente l'intervento di contenimento e di abbattimento sulla fauna selvatica e quindi è necessario andare a indagare quelle che sono le cause e quelle che è il processo che è in atto che spinge questi animali a trasferirsi in delle zone in cui prima non erano presenti o comunque in numero ridotto, quindi andrebbe intercettata quella che è la catena riproduttiva e quello che è il percorso e gli spostamenti attraverso uno studio che possa anche individuare delle soluzioni alternative, soluzioni anche durature che possano limitare ovviamente sia la presenza in queste zone sia i danni che la fauna selvatica sta arrecando a tante realtà economiche e agricole del nostro territorio.

0: de sa terra nostra.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi Microc.
2: Ah, sei tu? Sì, sono io.
3: Su te traballo bommi borri vasi ai torra dommo all'estro bommi borri gorcai Cecilia c'è tu sciri e commenza a parciai se arribendi moi e mi deppu sciacquai over giù sa porta provarita

0: erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Nara Mi è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Naramì, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: È 1:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno con Caffè Corretto, inizia la settimana in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni. Cominciamo subito il nostro programma con la rassegna stampa, a partire direi subito dal sito unionesarda.it, l'apertura sulla cronaca, l'incidente, gravissimo incidente, schianto tra tre moto alla Spassas, cinquantenne perde una gamba, il centauro più grave salvato dal tempestivo intervento di un medico di passaggio, altri due feriti portati in ospedale. E poi le questioni legate ai rincari del carburante, benzina e diesel, prezzi alle stelle in Sardegna, IP segue Eni, limite sui prezzi di benzina e gasolio, la misura di contenimento dei prezzi a partire da oggi. E vediamo adesso l'Unione Sarda oggi in edicola, l'apertura è appunto sul tema dei rincari dei prezzi del carburante, imprese al collasso, quindi le ripercussioni di questi rincari sull'apparato produttivo, sul mondo delle imprese, Confartigianato da febbraio a settembre, costi cresciuti di oltre il 50%, e da oggi alcune compagnie, Eni e IP, dovrebbero varare i prezzi calmierati. Dopo Eni, appunto, si aggiunge IP. Altre notizie in primo piano sull'Unione Sarda: sanità, anziani senza medico allo sbando, le sedi vacanti sono 560 e i vecchi pagano il conto. Note più liete a Cagliari, un fiume giallo a Molentargius e il parco esplode di vita e turisti per la prima edizione della Camminata del Cuore. Vi segnalo il punto sullo sport, sul calcio, in particolare sulla nazionale oggi impegnata contro la Turchia, Nation League, la rinascita inizia dai fischi, il commento di Lorenzo Piras. Ancora il post del lunedì firmato da Bepi Anziani, le incognite di Elmas, al centro dell'attenzione le code ai controlli nello scalo di Cagliari Elmas. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, appunto i temi legati al prezzo dei carburanti, i continui rincari, carburanti, anche IP frena i prezzi, Meloni sosterremo le famiglie, da oggi la compagnia petrolifera applicherà un tetto ai listini come Eni, la misura è operativa da stamattina, vedremo cosa succederà, nuove misure in arrivo dopo il credito d'imposta per gli autotrasportatori. C'è anche il commento dell'economista Andrea Monticini sulla scelta di calmierare i prezzi della benzina, una politica commerciale molto aggressiva, sostiene Monticini, in fin dei conti non è nulla di diverso da quello che avviene costantemente con altri beni di consumo. Pensiamo a quello che succede ogni volta che ci recchiamo in un supermercato per fare la spesa, dove di tanto in tanto spuntano offerte particolarmente vantaggiose, così l'economista Andrea Monticini. E poi la rabbia, la preoccupazione che emerge dalle categorie produttive, dai tassisti, agli ambulanti, rincari folli, siamo allo stremo. Tra febbraio e settembre il prezzo del gasolio ha aumentato del 54% in base a un report di Confartigianato. Tante categorie in ginocchio per l'impennata del costo del carburante. Andiamo a pagina 5 dell'Unione Sarda. No, adesso dobbiamo fermarci perché c'è la musica, c'è Maley con Bass Persuade.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè è Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Riprendiamo la rassegna stampa, le pagine interne dell'Unione Sarda oggi in edicola. Pagina 5, la politica, Sardegna, liste condizionate dal ritorno delle preferenze, al via le manovre dei partiti in vista del voto per il Parlamento. Legge elettorale, la nuova legge elettorale vede il traguardo e si pensa già alle elezioni politiche tra un anno, in programma tra un anno, ma si potrebbe votare anche prima. L'articolo è firmato da Roberto Murgia. Oggi, stamattina, in programma a Cagliari anche un tavolo verde sulla dermatite, coordinato dall'assessore agricoltura Francesco Agus. Andiamo avanti, pagina 7, un anziano su 10 rinuncia alle cure. In Sardegna la carenza dei medici di base pesa su over 65 e pazienti fragili, sistema in tilt. L'articolo è firmato da Cristina Cossu. Pagina di Cagliari dell'Unione Sarda, Molentargius, l'estate continua tra turisti a caccia di fenicotteri e il fiume giallo della camminata del cuore. In 2700 per sostenere le associazioni di volontariato del territorio, intanto al parco è ancora alta stagione. Articolo firmato da Alessandra Ragas. Poi nelle pagine andiamo a vedere una notizia che arriva dal Gerrei, a Villa Salto, scongiurata l'estinzione dei grifoni nel Gerrei, altri 16 esemplari saranno liberati giovedì dalla voliera di Cea Romana. Una buona notizia. Ancora nelle pagine dell'Ogliastra, pagina ogliastrina dell'Unione Sarda, dermatite, il bestiame non si abbatte. Parla Dino Garau, il veterinario pastore, dal morbo si viene fuori con i vaccini. Dall'ovile di Villa Grande alla ASL, va in pensione dopo 30 anni da direttore di servizio. Pagina degli spettacoli della cultura dell'Unione, l'intervento dell'ingegnere Salvatore Mura è già emergenza climatica, cosa possiamo fare davvero? Il caso emblematico della città di Cagliari con i suoi 42,9 gradi, tra scienza e cultura, quali sono i rischi con cui tutti conviviamo? Poi vedremo le pagine sportive dell'Unione Sarda, c'è un'intervista al difensore del Cagliari e Zepedro, vedremo questi temi, analizzeremo questi temi con Lele e Casini più tardi. Stasera c'è anche la nazionale che torna in campo per la Champions League in Turchia. Diamo adesso uno sguardo ai quotidiani nazionali, cominciamo dal Corriere della Sera. Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump, volevano fare grossi danni, esplosivo vicino a base RAF usata dagli Stati Uniti per la

0: poco di nuovo insieme con Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Caffè Corretto.
0: Eccoci con Caffè Corretto in studio, Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni. Prima di parlare dell'iniziativa del Cagliari Fan Club, il biglietto sospeso, ne parleremo tra poco con Carlo Fancello. Prima però la musica, le note del giovane cantautore statunitense Sombre.

0: Era sombre, la musica attraversa Caffè Corretto e tutta la programmazione di Radiolina. Abbiamo anticipato l'ospite che è in collegamento con noi, Carlo Fancello, portavoce del Cagliari Fan Club. Dobbiamo parlare con te, Carlo, della vostra nuova iniziativa, il biglietto sospeso per le partite del Cagliari alla Domus. Di che cosa si tratta? Buongiorno.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.

0: Innanzitutto grazie per averci dato l'opportunità di far conoscere questa nostra iniziativa benefica che è rivolta ai nostri soci ma anche ai non soci. Per il secondo anno abbiamo attivato questa iniziativa, il biglietto sospeso che richiama il famoso caffè sospeso. Si tratta di mettiamo a disposizione di due persone che per motivi logistici, per distanza dalla città, per passione per il Cagliari, per mancanza di mezzi anche, non possono assistere alle partite del Cagliari. Li mettiamo a disposizione ogni domenica, ogni partita casalinga. L'anno scorso avevamo gli abbonamenti sospesi, l'iniziativa era identica però con gli abbonamenti, ma come tu ben sai, o come insomma si saprà quest'anno, per alcune partite, soprattutto per le partite più importanti, non è possibile fare il cambio utilizzatore, quindi abbiamo optato per questa soluzione dei biglietti sospesi, per i quali ti devo dire, Massimiliano, viene data una grossissima mano d'aiuto da un tifoso che noi amiamo sempre citare e ricordare, perché non è sardo, non vive a Cagliari, non viene a vedere le partite del Cagliari se non raramente in occasioni speciali. Si chiama Tommaso Gallo, un tifoso di Lecce, che finanzia la nostra iniziativa, insieme a noi finanzia la nostra questa iniziativa per dare la possibilità a due persone di assistere dalla curva sud, ovviamente, che è la casa dei fan club, Cagliari Fan Club, alle partite del Cagliari. Ne avremo due anche nella partita con la Juve, ecco.
1: Quindi subito disponibili, insomma, i biglietti sospesi. Carlo, ti chiedo anche da tifoso una valutazione di questo primo scorcio di campionato. Il Cagliari, insomma, si sta comportando molto bene.
0: È innegabile che siamo tutti veramente molto soddisfatti. Perché per chi vuole vedere come noi tifosi accanti il bicchiere mezzo pieno, il proverbio è: chi ben inizia a metà dell'opera, o il buongiorno si vede dal mattino. Insomma, il Cagliari è iniziato bene, poi sappiamo benissimo che ci saranno partite dove avremo da soffrire, però se questo è lo spirito, se questo è il gioco, se questi sono i ragazzi che fanno parte di questo bellissimo gruppo, che è un bel mix tra giovani e senatori, allora siamo contenti e molto fiduciosi che il Cagliari farà un buon campionato. Per adesso ci piace stare dalla parte sinistra della classifica, vedremo con l'andare delle partite come si evolverà la situazione.
1: Grazie, noi ringraziamo Carlo Fancello, grazie per averci parlato
0: Io
1: di questa iniziativa,
0: voi.
1: Il biglietto sospeso, il Cagliari, una iniziativa del Cagliari Fan Club. Carlo Fancello, a presto, grazie e buona giornata.
0: Buon lavoro Massimiliano, ciao.
1: A presto. Adesso c'è Kamrad, Love Song.